La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi. Noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te. Live!

se vuoi la carica, qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e Studio Più ora sta mixando per te.

ci sono molti momenti magici e ci sono molti momenti da non dimenticare. Oggi è un giorno di quelli, è un giorno

quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica mixata per voi live.

Il sound è quello giusto. Accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni. Radio Studio Più è sempre con te. A Modena sugli 88.4, nelle valli del Reggiano sugli 89.4.

0: This is James Brown. I feel good. And here's Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. Ad Ancona sui 105.2. A Macerata sui 105.3.
2: Ritorna 80. Voglia di mix. La più bella musica mixata degli ultimi decenni.
1: Radio Studio Più. Solo musica da ballare. Tutta la musica da ballare. Di tutti i tempi.

0: the best sound, the best sound from the past, from the past, Radio Studio P.
1: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Fabio Mason e Robby

0: Andrea.
1: Da tavolo.
0: Show.
2: Su Studio Più.
1: Appena accesa la TV, buongiorno Andrea e Ugo. Andrea, ma stamattina hai gli occhi in modalità cinesino? Sì, stamattina sì. Non ho dormito stanotte.
3: Ho visto 4:36 l'ultimo accesso, Andrea.
1: Com'è?
3: 4:36 avevi.
1: Mi sto addormentato, penso, per le 4:36. Quindi avrò dormito un'ora, un'ora e un quarto, un'ora e mezza massimo. Vabbè, andiamo avanti. Michel Lotito, che non c'entra niente con quello della Lazio, non c'entra niente, che è il presidente della Lazio Calcio lì.
3: Sì, Lotito.
1: Qualcuno sta seguendo i mondiali, ragazzi, perché stanno succedendo cose strane. Cioè, vi rendete conto? C'è squadre che hanno passato le, che vanno ai sedicesimi, c'è squadre imbronciabili. Vabbè, andiamo avanti. Cioè, stasera, con tutto rispetto per i giapponesi, che io li conoscevo solo per il kamikaze, e lei come chiama?
3: Kamikaze!
1: Cioè, se non era per il sushi, i giapponesi erano solo per il kamikaze. Sai, nella kamikaze. Seconda guerra mondiale che si lanciavano con la cosa, con la fascia bianca di Tozzo e si lanciavano giù con l'aereo. Sì, vabbè, Tozzo l'ha inventata la fascia bianca in testa, se non è che l'hanno inventata i giapponesi. E si buttavano giù. Io li conoscevo per quello, i giapponesi. Perché altro si facevano conoscere i giapponesi? Per solo per quello. Poi è arrivato il sushi, che poi gli erano rubati i cinesi. Ma i giapponesi erano quelli. E invece adesso, cioè, stasera alle 7 c'è Brasile-Giappone. Ti rendi conto? C'è una roba. Che se l'avessero detto 20 anni fa, avrebbe vinto 18-0 il Brasile. Mamma. Anzi, il brasiliano avrebbe detto: ma è giocato 27 contro 20, 10 contro 11, da non problema. Dai. Tanto 7 mesi segue come uno.
3: Lo sapevo.
1: Vabbè, andiamo avanti. Allora c'è Michel Lotito, Monsignor Mangoso, è un francese, divenne famoso per la capacità di mangiare oggetti non commestibili grazie a una rarissima condizione detta pica. La pica. Cos'è la pica?
3: La pica è buonissima, la fanno in Brasile. Sì.
1: È un apparato di giasta, niente. È un apparato digerente anomalo. Cioè
3: aspetta un attimo!
1: No, quella è un'altra cosa.
3: Noi è arrivata la folata di 20 capelli. Sto meno male che ho registrato, poi te lo giro. Infatti è arrivata la folata.
1: Sono capelli, cioè mica è una parrucca, cioè si muovono, cioè non è incredibile, ragazzi. Vabbè, comunque se mi fai ridere
3: ah poi... io ma tu devi, poi te la faccio vedere la scena,
1: la scena. Allora, se fosse stata una parrucca io ti capisco, stavo inchiodato.
3: No, ma non dico niente, hai fatto la carina.
1: I capelli, tu non avendoli non c'hai questo effetto. Ma se io faccio così, mi spettino, vedi?
3: Sì,
1: vedi?
3: Sì,
1: vedi? Me li metto davanti, vedi?
3: Me li metto davanti.
1: Sono capelli, capisci? Non è... Che devo fare? Non è più abituato, lui si pettina con la spugna, quindi chiaramente non è... Vabbè, dai, allora, la diciamo dopo che siamo in pubblicità, dai, quasi...
3: Quasi cosa?
1: Quasi pronti.
2: Su Studio Più.

0: Andrea
1: da tavolo
0: show su Studio Più.
2: Entrate che stanno disinfestando fuori, quindi l'aria è più pulita dentro.
3: Buongiorno, ben trovati. Come state? State bene?
4: Ma sto pazzo che urla la radio da 20 anni, ma chi è sto pazzo? Chi è sto pazzo che urla come un pazzo furioso? Chi è? Chi è?
2: Allora ricordatevi una cosa: se non hai ancora trovato, dico, se non hai ancora trovato il lago del pagliaio, se non l'hai ancora trovato, cerca meglio, cerca
1: cosa?
2: Meglio. Devi cercare meglio.
1: Ma non è un detto.
2: Come
1: l'ha
2: detto?
1: Ma non è così.
2: Se non hai trovato l'ago nel pagliaio, cerca meglio. Dice, ma non l'ho trovato, cerca meglio. Che la torcia del telefonino, magari lo trovi, capito? Dai. Vabbè, comunque, no, a parte gli scherzi, se non hai trovato il tuo Adamo o la tua Eva, vuol dire che sei il serpente, capito? Cioè, non c'è altra spiegazione. Allora, i serpenti all'ascolto, buongiorno, ben trovati, perché c'è Adamo, c'è Eva, c'è anche il serpente, ci sono vari serpenti in giro, Ma senti anche tu un rumore strano?
1: Non è che viene da fuori, forse?
2: Sì, può essere un aliante, sai gli alianti? Ma sai che non si vedono più gli alianti e i cosi, i dirigibili? Tu hai mai visto un dirigibile ultimamente?
1: Ma assolutamente no.
2: Ma anche gli alianti, non si vedono più. Si sono resi conto che cadono, quindi non... Che cascano, che esplodono, non... No, vabbè, non... Vabbè, comunque non li vedo più, non so. Come le farfalle, non ci sono più. Oggi ho solo motori, non... A vela non ci va più nessuno, ad aria, come si dice.
1: Ad aria.
2: Compresso. Va bene, buongiorno, ben trovati ragazzi, non ci perdiamo in cose che non ci appartengono, anche perché non siamo cannibali, non siamo cannibali. Ma sai che un figlio di uno dei ricchi dei Rockefeller, mi sembra, che è stato mangiato dai cannibali, lo sapevi?
1: Ma chi?
2: Sì!
1: Ma figlio di Rockefeller!
2: Un figlio di uno ricco, è andato in una tribù dei cannibali e non si è più ritrovato,
1: Sembra proprio fesso.
2: Beh, manco i denti hanno ritrovato. L'hanno schiacciati, hanno polverizzato e poi sono mangiato pure quello. Vabbè, comunque non ci perdiamo in cose assurde. Allora, che poi... Ehi! Ma qua rimbomba!
1: No, c'è eco perché c'è qualcosa di aperto.
2: Ah, allora. Ok!
1: Ma hai la porta aperta?
2: Può essere, sì.
1: E allora è quello.
2: Che devo fare? Devo chiudere la finestra?
1: Ma se hai caldo, lascia aperta la finestra.
2: C'ho caldo.
1: E là no, fa caldo, Andrea.
2: Fa caldo. Va bene, allora chi siamo? Lo diciamo dopo. Adesso mettiamo una canzone così chiudo le finestre. Sì, questo effetto eco non lo sentite. Questo effetto corridoio. Però è bello trasmettere da un corridoio, cioè da una galleria. Te immagini? Qua la galleria, la prima galleria che incontriamo, ci mettiamo lì dentro e trasmettiamo da là. Al buio. Io, la gente ci vede con la radio, cose strane, dobbiamo fare cose strane, capito? C'è sottoterra, che ne so,
1: sottoterra!
2: Famo una buca e ci mettiamo sottoterra. Va bene, dai, buongiorno, ben trovati comunque, dai, oggi è venerdì, ragazzi, oggi si sboccia la gassosa, dai!
0: Andrea,
1: da tavolo,
0: show,
5: su Studio Più.
6: Spot. Venerdì 14 agosto torna il Remember Genus a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, los ninos del barrio.

0: Andrea
1: Ca Tavolo
0: Show
2: su Studio Più.
3: Mi fate schifo, ma io senza di voi non so stare. Questo è un bel complimento. Non ci fate complimenti che poi dopo non sappiamo come rispondere, perché ci prende anche, come si dice, ci prende l'imbarazzo. Ci prende. L'imbarazzo. Non è vero. Catavolo, sai perché Peter non è andato ancora con suo ragno? Basta, che c'è gente che soffre di acrofobia lì.
4: Sì.
3: Ragnofobia.
4: Ma non è la ragnofobia.
3: L'aracnofobia.
4: Sì.
3: No? Vabbè, quella roba là, insomma. L'uomo ragno, Peter, è stato morso dal ragno, non è andato in ospedale, è rimasto a casa, ci ha dormito sopra, sai perché? Lo sai perché?
5: Perché
3: costano un botto gli ospedali d'America.
4: Certo.
3: Presenti lì, certo. Ma ha morso un ragno, $6,000, come? Cioè, $6,000, dobbiamo capire chi è il ragno,
4: ma chi?
3: A chi è figlio, insomma,
4: a chi è figlio?
3: Prima di fare l'antidoto, capito? È vero, in America ragazzi la roba, cioè, paghi veramente qualsiasi cosa, cioè, non ci lamentiamo dell'Italia che per fare una cosa ci vogliono 6 mesi, però la fai, insomma, 3 la fanno, 2 muoiono, però insomma non arrivano, però lì muoiono tutti e 5, cioè non sì è vero, cioè se c'è un incidente, la prima cosa che ti chiedono i poliziotti, mi è successo anche a me a Los Angeles, mi è successo quando ho girato i film con Lando Sgasa e Franco Martinez.
4: Lando Sgasa,
3: vabbè, comunque quando fai un incidente in America il poliziotto la prima cosa che ti chiede è ospedale, hai c'hai l'assicurazione o no? Se c'hai l'assicurazione lui chiama l'ambulanza, se non c'hai l'assicurazione non rimani là,
4: è vero,
3: cioè non anche schiantato, sì, col sangue tutto, rimani là, capito? Non oppure aspetta, forse no, forse mi sbaglio, forse te portano, stanno per me, cioè hanno tutti attrezzati con gli infermieri, i dottori, tutti pronti a intervenire, ti guardano, poi arriva il capo sala, insomma, quello che è il contabile, gli dice non ha soldi, non è non c'ha la tessera, e allora loro ti guardano e dice ci dispiace, e se ne vanno.
4: se ne vanno.
3: è ancora peggio, cioè è terribile, è come se tu c'hai fame, ti siedono al tavolo, tu vedi tutte le pietanze, sai, belle, tavolo apparecchiato tipo i re, no, gnocchi, cose, pappardelle, così, ti danno la forchetta in mano, il coltello, a un certo punto ti dicono aspetta, c'hai i soldi? Tu non c'hai i soldi? No, mi spiace, e portano via tutto, cioè è terribile, cioè non è, tu, e ti ammazzi col coltello, con la forchetta e via dicendo. Aspetta un attimo, mi stanno chiamando, non so,
4: Andrea, forse... c'è il blocco corto,
3: vabbè, ma è l'ultima
6: ruota. I'm Lando Sgasa, actor of Catavolo Friend.
3: Yes, how are you fine?
6: Sgasa,
3: yes. Sgasone, vai Sgasone, gente strana, ragazzi. Io pensavo di avere un sacco di problemi, ma c'è chi mi batte alla grandissima. Va bene, allora, dopo ricordami che dobbiamo chiamare la signora di 60 anni, va bene? Che gli facciamo?
5: A che? La signora?
3: A che?
5: No, perché stavo dicendo l'asilo di 60 anni.
3: L'asilo, la signora di 60 anni. Cioè, non solo la bocca, anche le orecchie sono fatte male.
1: Tavolo
0: show
2: su Studio Più.

0: Cavolo.
1: Show
2: su Studio Più.
3: Allora, a parte uno che mi ha scritto, ma vabbè, tutti che mi vogliono spiegare che cos'è l'algoritmo, no? Con Google davanti è facile. Comunque chiamatemi e me lo spiegate, se non è un problema. Poi volevo dire, uno mi ha scritto: "Catavolo, si vede che non capisci niente di calcio, infatti tifi Juventus". Adesso io sono ignorante in tutti un sacco di cose, anche a livello calcistico sono ignorante, la mia squadra fa schifo, va benissimo tutto. Però adesso non fare il fenomeno, perché sennò mi tiro fuori le carte se tiro le parti poi ti faccio fare una figuraccia, perché io potrei chiamare in diretta un allenatore di calcio a livello mondiale e farti sbugiardare da lui, cioè dire che tu non capisci una mazza, cioè non mi far parlare, dai, non mi far tirare fuori le carte da gioco,
0: dai,
3: no, perché allora io conosco un allenatore molto a livello mondiale, non italiano, che mi ha detto che l'allenatore di calcio conta il 20%. Cioè su una squadra il 20%, perché mi fa: "Secondo te io vado ad allenare", adesso ha fatto un nome, non posso ripetere, se no pensano che la Cremonese, per dire, no? "E secondo te io con la Cremonese vinco il campionato?" È impossibile. Se contasse più del 20-30%, e allora avrebbe delle grandi possibilità la squadra. Di poi ci sono quei rarissimi casi, insomma, che gira tutto bene così, ma la maggior parte dei casi chi vince i Champions e via dicendo sono giocatori fortissimi. L'allenatore è un 20%. Adesso non mi fate nervosire, se no ti chiamo e ti sbugiardo davanti con lui. Che, dai, su, dai, non fare così, su.
0: Ma così.
3: Allora, mi hanno mandato un frame, come si dice, un frame. Una frenata, insomma, una l'uomo ragno che andavo dopo per fare l'uomo ragno. Ma non vi siete fissati stamattina con l'uomo ragno? Allora, praticamente c'è uno che sta guardando una partita di calcio con la moglie, a fianco c'ha una tifosa, aspetta, vediamo se riesco a capire dalla maglietta tette, americana, no, perché c'ha due tette, una bellissima donna, una bellissima ragazza, una giovane, bella, un seno esagerato. Lui avrà una sessantina, 60, 70 anni, la moglie a fianco, anche loro con la maglietta che tifano America. America si può dire
0: America.
3: Che poi dico una cosa sull'America, vabbè, comunque. A un certo punto lui si gira e guarda il seno della donna a fianco, della ragazza a fianco, ma chi non l'avrebbe fatto, voglio dire. A un certo punto la moglie si gira, gli prende la faccia con la mano e gliela gira dall'altra parte, cioè della serie, capito? Il VAR ha confermato, qui il fallo c'era, no, nel senso che è stata rivista rallenti e il VAR ha confermato il fallo c'era. Andiamo avanti, ragazzi, comunque noi maschi siamo veramente siamo ignobili, sì, perché io sono convinto che se una donna gli mette a fianco un uomo bello, non è che sta lì, si gira e gli fissa il veramente fanno così? No, nella maggior parte dei casi no, nella maggior parte. Noi uomini tutti, anche quelli non, anche i Peter dell'uomo ragno, sì, quelli i biologi, gli andrologi, quelli i bibliotecari, anche quelli, anche il prete, dai, su, anche il prete, una sbirciata gliela dà, dai, su, non, dai, su, come si fa? Non, ma solo per la forma, insomma. Andiamo avanti. In Spider-Man 2002,
0: Andrea, credo che Spider-Man devi commentarlo dopo.
3: Dopo, vabbè, allora basta. Aspetta un attimo, è che è morto. Basta.
1: Andrea,
0: Catavolo
1: Show
2: su Studio Più.
1: Andrea,
0: Catavolo
1: Show
2: su Studio Più.
4: Spot. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Ad
1: due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11 villamarericcione.it.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Andrea
1: Cattavolo
0: Show
2: su Studio Più.
3: Ieri sera ho detto a mia moglie se mi tradisce con un altro, ho fatto bene? Allora, innanzitutto è sempre lo stesso, cioè non è un altro, è sempre lo stesso, cioè è sempre lo stesso amante. Allora, uomini, rassegnatevi e pensate una cosa bella, non pensate alle corna, perché le corna ce le abbiamo tutti, cioè la donna prima o poi le corna te le fa, cioè stai sereno, stai tranquillo, che l'importante è quando ti arriva il pensiero delle corna, lo accartocci e lo butti via.
1: Certo.
3: Si fa anche in analisi, se è vero. Le disegni e poi le bruci. Sì, oppure le sotterri, si fa in analisi, lascia stare, tu non sei ignorante come una capra, non sai niente.
1: Certo.
3: Vabbè, comunque, rassegnati. Quando la donna dice no, assolutamente no, è già andata. Oppure cosa fa? Fanno finta di no, ma io ti amo troppo, ti lascio perché ti amo troppo. Quando la donna gli dice ti amo perché ti amo troppo, è già con un altro. Stai sereno, ma no, ma cosa dici? Ti amo troppo. Allora, se tu ami tanto una persona, ma come fai a lasciare? O questo ti mena, ti lega alla sedia e ti sevizia, ti dà delle testate. Se no, non vuoi lasciare uno perché lo ami troppo. Cioè, non una puttana, cioè una cosa senza senso. Non ha senso. Però ci sono quelli. No, facciamo una pausa e poi dopo ci riprendiamo, così chiudi la storia con l'amante in qualche modo e poi dopo ci riprendiamo. È cornuto sempre con noi. Vabbè, non parliamo di corna, ragazzi, che siamo tutti consapevoli di averle. L'unico consiglio che ti posso dare io è non rimanere in porta, cioè no, se rimani sotto la porta sbatti con la testa, capito? No, ha un doppio senso questo. Mio padre mi diceva sempre: ma tu non rimanere in porta. E io dicevo: ma cosa vuol dire non rimanere in porta? Cioè, ma l'attacco pure tu, cioè, non è che stai lì a prendere un'altra palla. Che fai? Aspetti l'altra pallonata, aspetti le altre corna, aspetti, le vuoi parare?
1: Le vuoi parare.
3: Lascia stare, vai all'attacco anche tu, lascia la porta libera, stando libero o chiuso, guarda, nel senso, lasci la porta libera e vai anche tu all'attacco. Vai all'attacco. Vedrai che al massimo pareggi. Andrea, se arrivi in ritardo di mezz'ora per gli esami del sangue, a chi le che gli fanno? Gli smontano e gli rimontano ogni mattina gli organi. Allora io c'ho la clinica qua vicino casa, e quindi è fatto presto, fatto velocissimo. C'ho anche il cerotto al braccio, vedete, con l'ovattina, vedete? Non è che è finto, l'ho messo.
1: Ma che è finto?
3: Lo studio accanto.
1: Ma cosa?
3: No, questo è il nastro bianco, quello tipico, proprio che poi devi strappare velocemente con tutti i peli attaccati, che non ce l'ho, però qualcosa c'ho, un po' di peluria ce l'ho, quindi me ne vanno attaccati. Allora, volevo dire una cosa, vabbè, andiamo avanti.
1: Dai.
3: Catavolo, una donna che dice insomma cose.
1: Cosa?
3: Dice, ma no, dice cose che non si possono leggere. Non si possono leggere. Vabbè, andiamo avanti. Mannaggia, la miseria.
1: E leggila allora.
3: No, ma dice, uno si butta a destra, nel senso, che fai? Ugo, se ti pago 456 euro, puoi sniffare del Teflon?
1: Ma anche per 4,50
3: 4,56
1: ma scritto, i 6 euro li lasci
3: 450 euro, perché lui, allora i 6 euro lui, pensate il cervello, dico com'è ingannato, cioè nel senso com'è anziato, cioè nel senso i 6 euro l'hanno fatto pensare, quindi lui ha detto no, toglili, non, capito, no, 4,50 deve avere le cose chiare nella testa, non può esserci. Allora, ma non rispondere nemmeno a questa gente che a tavolo che ti scrive queste cose, lo so, hai ragione, però io sai che leggo tutto, sono, poi li blocco, li blocco anche nel cervello. Allora facciamo così, mettiamo una canzone e poi io basta, metto solo canzoni stamattina.
0: Andrea Tavolo Show su Studio Più.
4: When the bass gets bumpin', up in the club. Pour another shot and show me some love. I wanna get the party going. Ladies to the front. Now let me see you shake it and turn the music.

0: Andrea.
1: Da tavolo.
0: Show.
2: Su Studio Più.
3: 24.000, certo, 24.000 baci sono tantissimi.
1: Tanti sì,
3: Ma in una vita o in un giorno?
1: Non lo so, non lo so.
3: In un giorno è impossibile.
1: Ma come fai?
3: 24.000 baci, te si sloca la lingua. Vabbè, comunque, beh, una volta si cominciava molto di più. Adesso c'è Instagram, le cose si chiama? Instagram, c'è Facebook, insomma, quel tempo là del bacio si passa a scorrere col ditino. Vabbè, scorri, bella mia. Che trovi la sorpresa. Buongiorno Filippina, buongiorno. Siamo noi?
1: Siamo noi.
3: I filippini siamo noi. Ma i filippini non ci sono più. Cioè non...
1: No, ce li hanno le famiglie, quelle ricche.
3: No, però una volta, 20 anni fa, tu vedevi i filippini girare per strada.
1: Ah, quelli normali, cioè.
3: Quelli normali, che cosa vuol dire?
1: No, non i governanti.
3: Ma cioè, quelli assunti, poi uscivano. Adesso o se li sono mangiati o sono morti, c'era uno stock di filippini.
1: Ma chi?
3: Arrivati in Italia. Uno stock, se li sono presi sono morti, perché non sono passati 20 anni, 30 anni, sono morti. Ma non si vedono più, io non vedo più un filippino girare per strada, non ci sono più, o sono tutti in piazza San Marco a scacciare i piccioni, non si capisce, ma non ci sono più i filippini, è una cosa. Adesso pakistani, c'è lo stock dei pakistani, pakistani e indiani, è uno stock, li salutiamo, noi non siamo razzisti, ci mancherebbe, però non si capisce come mai. La faccia del filippino a me piace, non mi mette tranquillità, mi aspetto un gong, capito?
1: Ma quale gong?
3: Il gong bong. A pranzo servito. Come fanno i filippini? Come i cinesi? Non...
1: Più o meno,
3: grosso modo. Vabbè. Allora, abbiamo un problema con i denti, ragazzi. Quindi i tuoi denti,
1: ma non è vero,
3: fanno fischiare il microfono. Ma... Evidentemente, che c'è me? L'hai lavati con la carta vetrata? Non... Cioè, fanno l'arsen.
1: No, ma è la centralina lì, Andrea.
3: Ma quale centralina?
1: Ieri mi sono anche chiuso il microfono, non era il mio.
3: Ah, infatti, allora sarà il mio.
1: E quella centralina lì è stato già comunicato, ma evidentemente.
3: Ma quale, questa o questa?
1: Quella tua.
3: E allora cambio, scusa.
1: Prova a metterla nell'A.
3: Non cambia niente,
1: non cambia
3: niente.
1: Prova.
3: Vabbè, dopo lo faccio. Beh, non, i filippini sono sulle navi da crociera. Ah, vedi?
1: È vero.
3: Hanno passato, diciamo, lo step. Le ville dei ricchi, adesso addirittura le crociere. Proprio trambò su Marte. Non...
1: Certo.
3: Allora, c'è un uomo che ha scritto: finalmente mia moglie ha rotto le acque. Vabbè, generalmente rompono.
1: No, dai!
3: Sei fortunato! Perché sto scherzando, mogli! La rivolta delle mogli!
4: Perché rompiamo i coglioni?
3: No, era una battuta per dire, no, solitamente le mogli dopo un po'. All'inizio rompono le acque, poi dopo rompono le palle della. Cioè, sai dove metti il pesce rosso? La palla, quella dice.
1: Sì.
3: Vabbè, andiamo avanti. Cosa devo fare, catavolo? Finalmente mia moglie ha rotto le acque, cosa devo fare? Allora, se il figlio stavolta è tuo, non chiamare l'idraulico, cioè, altrimenti chiama l'idraulico o l'elettricista, vedi tu, ma che ne so, a me chiede, che so, un oggetto estetico.
1: Ma chi è?
3: Come

0: Andrea
1: da Tavolo
0: Show
2: su Studio Più.
3: Spot.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

Attenzione, alto contenuto di lamentele in frequenza. C'è Ugolamento che apre alle 6. Di ogni malanno è orrei.

0: non toccate le palle spaziali, per favore. No, no, no.
1: Scusa.
0: Stai scherzando? Stai ridendo? Perché sembri una palla pure tu, cioè, per quello. Però hanno ritrovato delle sfere metalliche, delle palle metalliche sulle spiagge in Riviera. Attenzione, non le toccate perché potrebbero essere degli extraterrestri. Cioè, beh, certo, sono palle strane, sono sfere perfette di metallo. Vedi, prima o poi io lo sapevo che sarebbero arrivati, lo sapevo. Me l'aveva detto la Connor lì.
1: Ma chi è?
0: La Connor, quella di Schwarzenegger, quel film. Gary Connor, come si chiama?
1: Chi è?
0: Come si chiama?
1: Sara Connor.
0: Sara Connor, l'aveva detto prima o poi. Sì, giocate con l'intelligenza artificiale, giocate, giocate. Poi dopo, prima o poi arrivano le palle.
1: Certo.
0: Ci sono delle palle di metallo su tutte le spiagge, tutte, in alcune spiagge, evidentemente sono degli extraterrestri, sono gli extraterrestri che hanno visto che andiamo in giro con l'infradito della Ferragni e gli sono cascate le palle. Probabilmente è andata così, cioè non credo che siano delle bombe, ecco. Sono proprio le palle degli extraterrestri, scusate il termine, però insomma non hanno visto che la gente va in giro con quelle infradito lì, con i copertoni,
1: i copertoni,
0: sì, Dolce e Gabbana fatti i copertoni quelli, andiamo, gli extraterrestri pure loro hanno un'anima, anche loro, pum pum pum pum pum, lì sono le bombe, sono le palle degli extraterrestri. Ciao Andrea, buongiorno. Ma è vero che le palle di Natale sono pelose? In che senso?
1: È una battuta, Andrea.
0: Ok, era una battuta, l'avevo già capita prima di leggerla, ma la battuta dov'è?
1: Le palle di Natale, c'hanno
0: perché,
1: i peli.
0: Perché Franco Natale.
1: Esatto.
0: Franco Natale. Va bene, buongiorno ragazzi. Buongiorno. Allora, non cominciamo a parlare di palle, sennò tutto il giorno parla di palle. Ogni volta che è un argomento, tiro fuori un argomento la mattina, subito. Dai, non. Esploso un salumificio. Dove? Aspetta, ma tutte le notizie brutte ci stanno. A Parma. Non so se è mortadella molta gente, ma non
1: mamma
0: credo.
1: Mia, ti prego.
0: Non credo. No, non è morto nessuno. Non è morto nessuno. Non è mortadello nessuno.
1: Mortadello.
0: Va bene. Infatti, Ugo è un extraterrestre. Lui è un extracomunitario. Che diverso. No, io non ho mai capito. Questa battuta non è mia, però la fece un mio amico. Non so se sua. La sentì da uno che disse che noi terroni, quando siamo arrivati al nord, ci avete chiamato subito terroni. Cioè, che sembra quasi dispregiativo, sembra quasi, è un dispregiativo per chi lo dice, no? Uè, terrone, terrone, brutto sta cosa. Non è. Sono arrivati gli africani, l'hanno chiamati extracomunitari, che è bello come termine, cioè non è una cosa brutta, cioè dimmi extracomunitario.
1: Extracomunitario.
0: È vero, cioè non faccio parte di questo comune.
1: Di questo comune.
0: Beh, certo. Terrone, cioè non è. Uè, terrone, che poi è associato anche brutto terrone o terrone di. Che è sempre associato. Extracomunitario non è associato a niente. Non, ma non capisco, non capisco. Vabbè, comunque, sono di discipline diverse. Sono
1: discipline cosa?
0: Discipline diverse. Allora, Padre Ivo, buongiorno. Devo confessarmi stamattina, riascoltando il racconto del film di Achille, ho dovuto cambiare radio. Mamma ragazzi, fatto bene figliolo.
1: Padre Ivo, buongiorno.
0: Ma buongiorno Ugo.
1: Salve padre.
0: Hai comprato i pantaloni lunghi?
1: Vado domani, anzi domani.
0: Quindi fai ancora il chirichetto per oggi?
1: Oggi
0: sì. E il chirichetto Ughetto.
1: Sì.
0: Mamma.
1: Cosa?
0: Che tenerezza.
1: Ma perché?
0: Che mi fai mamma?
1: Perché padre?
0: Ma sempre solo nella tua cameretta con il poster del Bermuda. Allora, buongiorno, bentrovati ragazzi, chi siamo lo sapete, lui è Ugo Palmisano, detto Bermuda, ancora per oggi, da domani ha detto che comprerà una...
1: No, anzi, no, ti voglio chiedere, domani... Dopo la radio devo portare il cane da Annalisa.
0: Chi è Annalisa?
1: Dalla dog sitter.
0: Dalla dog sitter. Ma non c'è niente con la dog sitter?
1: No, è una signora e poi c'ha già il compagno. Cioè,
0: ok. No, già... La figlia non ce l'ha?
1: No, è da sola. È da sola col compagno e col compagno. Suo cane.
0: Allora, tu puoi chiedere, no? Tu ogni volta che vai in giro ci sono quelli che cercano casa, no? Cercano casa e a chiunque incontrano gli chiedono casa. Sai se qualcuno affitta, sai che... Tu la stessa cosa devi fare per la donna, a chiunque, ma anche alla cassiera del Lupin. Tu vai, dici: senti, sai un'amica single per caso che può andare bene per me, guardami, insomma. E lasci anche un bigliettino con la tua faccia, certo, con la tua foto, così bigliettino, cercasi fidanzata, basta. Oppure sono single e il numero dietro, basta, finito, non è male, ti prometto, dietro siccome c'è un po' di spazio, ti prometto che da oggi non porterò più i bermuda,
1: dai.
0: Potrebbe essere una cosa incentivare, che può incentivare, insomma, non è... Vabbè,
1: stavo dicendo, Andrea, sì. Dopo che l'accompagno e torno, vuoi venire con me? Andiamo da Zara? Mi accompagni tu?
0: Sì. Domani, ma tu vai in giro col bermuda?
1: No, vado lì col bermuda.
0: Col bermuda.
1: Però poi esco diverso.
0: Dopo.
1: No, mi dai un consiglio, perché i pantaloni che c'hai oggi sono stupendi.
0: Sono normali.
1: Sono con l'elastico.
0: Ormai li fanno tutti con l'elastico e con l'allaccio.
1: Perché sono bei che non posso più, per esempio, faccio fatica a chiuderli.
0: I jeans.
1: Che hanno il bottone.
0: Ok.
1: Hai capito? Quindi.
0: Va bene, ok.
1: Domani andiamo, mi compro.
0: Ci sono anche le fasce del dottor Cimbo.
1: Ma
0: volendo...
1: perché?
0: Vuoi stringi, perdi due taglie. Va bene, ti accompagno volentieri. Fai una promessa, però, che i bermuda li lasci lì nel camerino.
1: No, li poi vabbè, quando sono a casa.
0: Così la gente domani farà l'articolo sul giornale. Extraterrestre, extraterrestre.
1: Certo.
0: Ritrovato un bermuda di un extraterrestre. Perché ormai sono quelli lì che porti tu, sono gli extraterrestri.
1: Ce l'hanno,
0: dimmi.
1: No, voglio prendermi due o tre pantaloni di colori diversi, però ho bisogno del tuo aiuto, perché da solo non mi vedo davanti, no? Devi dire se cadono bene, se
0: cadono
1: sono
0: bene
1: da accorciare.
0: Ok.
1: So.
0: Vabbè.
1: La mano da parte tua.
0: Prima è venuto di qua e mi ha detto: senti, ma io ho provato i pantaloni quelli lunghi così qua e là, ma solo che sono lunghi, troppo lunghi, ma si possono accorciare? E faccio: no,
1: ma il lino, io so che il jeans si può accorciare, ma però il lino magari si rovina.
0: Veramente continui a avere dei dubbi? Cioè, ma qualsiasi pantalone si può accorciare, Ugo?
1: No, ho capito, vabbè. Non è che vado tutti i giorni.
0: Ma non è che ho capito, ma non è che li tagli tu con le forbici. mannaggia.
1: No, poi lì dove andiamo noi? Possiamo dirlo, a Leone c'è anche la sarta lì.
0: C'è anche la sarta che costa più del pantalone, però non è. È meglio da un'altra parte.
1: Però te li fai in 20 minuti.
0: C'è un mio amico cinese che non ti preoccupare, costa.

0: Questa mi ricorda un po' gli anni, capito?
1: Sì, sì.
0: Gli anni 90, insomma. Sì, sì. Che ne sanno i 2000? Vai, a dopo.
2: Andrea. Da tavolo.
3: Show.
2: Su Studio Più.
4: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
5: Spot. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
6: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Terminata la pubblicità a Studio Più, è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: c'è da dire che è migliorato un po', sì, perché dai, prima ci metteva 3 minuti, adesso 1 minuto è qualcosa. 1 minuto e 06.
1: No. Io ho guardato, e ho visto il countdown, era 1 minuto e 47.
2: Ma la canzone era già partita da quando sei entrato tu.
0: Vabbè ragazzi, comunque dura più lui di me con una donna, quindi voglio dire se non complimenti. Biscotto molliccio, buongiorno. Sempre un biscotto molliccio, sai quelli che in fondo alla tazza che vanno giù tipo sabbie mobili diventano, sì, tipo fango, quella cosa là. Da bambino mi faceva quasi impressione quella roba lì. Si mangia tutto, Andrea. No, mamma mi dice, ma mi fa impressione, mamma, sembra fango, mangia. Allora io cosa facevo? Sapevo che la mattina dopo sarebbe successa la stessa cosa, allora il biscotto lo inzuppavo velocemente, capito? Cioè lo bagnavo così, lo mangiavo subito. Avevo il terrore che si spezzasse, andasse in fondo, che poi il latte era col Nesquik e quindi era scuro, tu non vedevi, non potevi neanche raccoglierlo. Insomma, racconti di bambino, ragazzi. Ugo è troppo ciccione per vestirsi con l'elastico. Adesso la gente tu sei cattivo veramente.
1: No, io ho riso appena,
0: a parte che c'hai una camicia da donna tu, quindi non devi neanche parlare.
1: Cosa
0: è trasparente, dai. Trasparente.
1: Ma perché di lino?
0: Vedo i peli, vedo.
1: Quel lino è sete, non mi ricordo.
0: Ma quale lino è sete? Ma sì, ma è da donna, dai, cioè, si vede.
1: No, è da uomo.
0: Ma le fanno da similuomo. Ok.
1: Da uomo.
0: Andiamo avanti. Andrea, domani fa il video mentre si cambia nel camerino. Allora, la gente è veramente cattiva, cioè io non capisco. Io gli do i consigli perché lo voglio.
2: Ma infatti io voglio solo te domani.
0: Ecco, infatti, perché lo voglio insomma migliorare un pochettino. Non è che io miglioro le persone, però insomma in qualche modo si può migliorare. Insomma, come lui può migliorare me, io posso migliorare. In una amicizia, in una coppia, ci si può migliorare a vicenda, capisci? Vabbè, tu queste cose non vuoi. Stamattina sei combatto, i capelli sono combatti. Scrivi Nava qui sulla fronte.
1: Allora ieri sono andato dal parrucchiere,
0: cambia parrucchiere.
1: Ma no,
0: ma è sempre la stessa, quella che fa le donne.
1: Sì, ma che fa le donne? Non capite niente.
0: Noi non capiamo niente.
1: Sì, ma non capite niente.
0: È un casco, cioè non casco.
1: Ma che allora mi dai un secondo?
0: Ci manca la visiera,
1: ancora. Allora casco. Allora io li ho mossi, va bene, sì, buono. Sono così, cioè nel senso,
0: non così.
1: È che li ho fonati, hai capito? Sono rimasti così. Poi stamattina ho messo sull'olio e basta.
2: Ma sai cos'è il fatto? È che si copre la fronte, ecco perché sembra tutto compatto.
1: Sì. Ma non è che io dico me li metto qua, hai capito? No, vanno loro così, basta.
0: Ma non è che vanno loro, cioè il capello prende la piega in base all'abitudine che tu gli dai. Questo me l'ha detto uno bravo. Se vuoi, quando arriva London,
1: ascoltami,
0: Giuseppe, glielo chiediamo. Il capello, se tu continui a mandarlo avanti, quello vuoi prende quella piega e va avanti.
1: Ma mi ascolti un secondo. Premessa che lo so.
0: Buongiorno, scusate se questa parentesi con il mentecatto qua.
1: Allora dipende. Allora ti faccio un esempio.
0: Sì, è aperto il cancellino. Sì. O l'hai chiuso? È aperto, è sempre aperto qua. Non...
1: Allora no, dipende come. Per esempio, sì, se io
0: sono arrivando un sacco di messaggi.
1: Sono a casa, sì, mi faccio la doccia, finito la doccia.
0: Sì, aspetta un attimo, scusa, perché i tuoi fan non scalpitano. Pronto?
3: Andrea?
0: Sì.
3: Buongiorno. Dovevi fare una cosa.
0: Che devo fare?
3: Non mi dovevi sbloccare.
0: Se mi hai chiamato vuol dire che ti ho sbloccato.
3: No.
0: No. In che senso?
2: Ma su WhatsApp.
3: Ieri eri bloccato.
0: Ma dove? Su WhatsApp o dov'è che te
3: ho... Gile, fatti culè.
2: No, scusa.
0: Ah, ok,
2: era una trappola.
0: Ragazzi, dimmi.
1: No, ti stavo dicendo, tipo ieri.
0: Aspetta un attimo, scusa. Non sento l'audio, forse è basso, non so, perché
4: Caterina Caselli, il casco di Caterina Caselli.
0: Sembri Caterina Caselli.
1: Allora,
0: è vero,
1: ascoltami. È vero. Dipende, tipo ieri.
0: No, non so perché l'audio è basso. Aspetta che lo alzo un po', no? Perché stamattina ho avuto un incontro.
2: Ma che incontro?
0: No, sai, quando abbassi l'audio c'è sempre un motivo. Anche tu, vero? dimmi.
1: Allora, allora mi fai parlare.
5: Ripresa la macchina. Che dovevano portarla in officina, insomma.
0: Aspetta, aspetta, riparti, frate, riparti. Aspetta.
5: No, non ha fatto un danno. L'hanno ripresa la macchina. Che dovevano portarla in officina, insomma. Che aveva un piccolo problema. Volevo fargli capire che era causato da lei, però non è stata lei, chiaramente.
0: Ah, ok.
2: Ma che
5: è? La macchina in questione è una C3 aziendale, quella van.
0: Ok, allora è uno scherzo da fare, okay. E gli hanno ritirato la macchina l'azienda, e adesso per un piccolo problema che c'ha, e allora gli dico: guarda, l'ha causato lei praticamente, c'ha il piantone del cambio e ha fatto, poi parlo dei termini tecnici così, aspetta, c'è un altro fan tuo, aspetta un attimo, pronto? Che bello, dà un senso di spiaggia di mare, bello. Cocco bello. Bello. Scusa, bella, gombe cocco bello.
1: Ma no, allora scusi.
0: Pronto.
6: Buongiorno, catavolo.
0: Buongiorno.
6: Hai visto il cosa che ti ho mandato di TikTok, Anatoli?
0: E non l'ho visto, mannaggia, non l'ho visto. Dopo lo vedo.
6: L'uomo delle pulizie, magrolino.
0: Ah, l'ho visto, ma lo conoscevo già.
6: Paurosa quell'uomo,
0: eh. È vero. Oh, pronto?
6: Sì, sono a posto, io sono qua.
0: Ah,
6: sono
0: ok. A posto. Grazie per l'informazione. di. Infatti mi aspettavo l'insulto Achille, invece non.
6: È l'unico che fa le trame più lunghe dei film.
0: È vero, confermo. Ciao, buona giornata. Stai lontano dal sole.
2: Che telefonate
0: zoom. Non lo so. Allora, io ho una marea di amici, quelli che mi ascoltano in radio. Ormai c'è una simbiosi pazzesca, c'è una cosa, un'affinità, come si dice, una Caterina.
2: Caterina.
0: Una
1: e il
0: lascia stare. No. Un po' di pepe mettilo.
1: Una chimica,
0: sempre un soffritto, sempre.
1: Ma perché
0: ogni volta che mi giro verso di lui mi viene in mente tutto quello che ha a casco, cioè casco di banane, una cipolla, l'aglio, sai, tutti spicchi così, un agglomerato di roba, non scombiglia di un po'.
1: Ma ascoltami,
0: mi fai paura, mi fa
1: dipende.
0: Tu puoi fare un incontro di Asmongel.
2: Che cos'è?
0: Cosa siamo, quelle che si mirano, quelli
2: wrestling?
0: Beh, no, quelli che si mirano veramente, quelli
1: MMA,
0: tu puoi fare l'MMA, perché uno che ti vede così dice: ma che c'ha una punta in testa, cioè tipo uno scalpello in testa, quello mi dà la testata, mi spacca in due, mi spacca.
2: Che poi ci vuole MMA, tu puoi fare l'MMs.
0: È bello, questa è bella, l'MMs, ti colori e fai l'MMs, ho parlato la palla, sì. Lui è già giallo, pensa, non è giallo. Tu devi dirgli, tu sei già giallo, sembri un Minions. Buongiorno ragazzi, che film ha visto Achille ieri sera? Non me lo voglio sapere, non me ne frega niente, non lascia stare, non mi interessa.
1: Tanto mi mancava l'ultima mezz'ora, però.
0: Ti sei addormentato?
1: No,
0: nostra fortuna.
1: L'avevo già visto.
0: Ah, l'avevi già visto?
1: L'avevo già visto.
0: Ok, dopo non te la faccio la domanda. Pronto? Si aspetta la domanda.
7: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
7: Ma se Achille fa le trame più lunghe dei film, fa i tramoni?
0: No, vabbè. No. Ciao fratello, ciao.
7: Achille, vaccanfulo.
2: Vaccanfulo.
0: Come ha detto?
2: Vaccanfulo.
1: E mica Fast and Furious.
0: Vaccanfulo.
2: Vattanfulo.
0: Aspetta, ancora parlando. Pronto. Sì. Vattanfulo.
7: Vaccanfulo, sì, è anagrammato.
0: Ah, bravissimo, grande. Ciao fratello.
2: È un ingegnere.
0: E anche ingegneri questo. Certo. Perché ci scrivono anche persone intelligenti, non anagrammato. Sai cosa vuol dire? Sì.
1: Certo.
0: Cioè?
1: C'è le allora partiamo dal greco anus.
0: Ah, no, devi dire
1: che significa basta?
0: Oh, vatti a fare una sigaretta.
1: Da greco.
0: Vatti a fare una sigaretta che sei un po' nervoso.
1: Quando cambiano delle partito. Parole, basta!
0: No, no, no, no, faglielo spiegare, dai.
1: Scusami, anagrammato. Anagrammato. Sì. La grammatica.
0: C'è il tuo prof di latino, aspetta. Pronto?
8: Guardate che ieri Achille non guardava l'uomo che balbettava con i cavalli.
0: Può essere, può essere, può essere. Ma guarda che gli ascoltatori sono più bravi di noi, cioè non hanno un po'. Vabbè, dai, Domodosso, la dimmelo subito.
1: Anagrammato, anilus, anilus, anagrammato. Praticamente che accade che lui ha detto va canfulo, praticamente vai a cambiare, vai a invertire l'ordine di due parole, di due lettere, in questo caso consonanti.
0: Meno male che è arrivato Rino.
1: È arrivato Rino, meno male.
0: Ci salva, ci salva. Dai. Comunque impara da Ugo qualcosa, perché veramente questa è una cosa basic, voglio dire, che dovresti sapere.
1: Che cosa?
0: Che hai perso?
2: Perché si piega?
0: Rino si è piegato due, però come tutte le persone anziane, quando si piegano si rendono conto che si sono piegati da giovane e si rialzano da vecchi. Cioè, nel senso che fanno lo slancio veloce per piegarsi, poi si rendono conto quando sono giù che non faranno la stessa cosa per rialzarsi, la stessa velocità la applicheranno quindi in due step. Si è rialzato, ha fatto due step, uno di coscia e una di schiena,
2: uno di coscia e l'altro di schiena.
9: A far così adesso.
2: Ah, sì, come la giocatrice di cos'è, la pallavolo, sì.
0: No, non l'ho vista.
9: Praticamente è diventata mondiale, è diventata virale su tutto.
0: Che cosa? Non capisco.
2: Allora, no, te la spieghi tu, Rino?
9: Aspetta, aspetta. Aspetta.
0: Puoi parlare anche senza cuffie. Cioè, non è che se hai le cuffie parli, se non hai le cuffie non puoi parlare. Puoi parlare, parla.
2: Andrea, solo che tra un minuto dobbiamo andare in pubblicità.
0: Ma fagliela dire.
9: Non sento Ugo.
0: Fa niente, non ti preoccupare. No,
2: mi senti ora?
9: Adesso ti sento.
0: Ok.
9: Quella che gioca a pallacanestro, no?
0: Nella giocatrice di pallacanestro.
9: Sì, quella bionda con i capelli lunghi.
0: Vabbè, adesso non sa descrivere la donna. C'è tua moglie che ti ascolta.
9: Nella partita l'altro giorno.
0: Sì.
9: Era
0: ma scusa, ma il
9: duro.
0: Fiatone è perché ti sei piegato? Cioè, ragazzi, cioè,
9: è stato
0: inizia
9: scontro
0: a fumare perché almeno fiatone lui, eh. Aspetta un attimo, aspetta, che sarà un tuo fan. Pronto?
2: Addirittura.
10: Cattavolo, ma per la nostra sanità mentale, Achille, non possiamo darlo al programma che inizia alle 9.
0: No! No! No! No, questa no, dai. Non prendete in giro noi, non gli altri, dai. Vi prego.
9: Questa partita è uno scontro durissimo, più sì. Scontri durissimi, le donne si picchiano
0: a basket.
9: E questa cestista americana,
0: questa
9: ragazza,
0: no, cestista, ripeti, cestista, perché cestista, mi viene in mente mio nonno.
9: Bravissima.
0: È un termine che non sentivo da almeno 30-40 anni.
9: Bravissima.
0: La cestista.
9: C'era una giocatrice della squadra opposta che continuava a fare falli sulla una più giovane della squadra della bionda, della Sofia.
0: Puoi parlare più piano che mi sono svegliato da poco. La bionda? No.
9: Per difendere la sua compagna.
0: Sì, che veniva picchiata da una, veniva bullizzata.
9: Ecco, nello scontro l'arbitro le ha divise. E lei non ha fatto niente, non ha detto niente, le ha solo indicata col dito così.
2: È stata
9: un minuto e mezzo col dito puntato così.
0: Ferma, immobile.
9: Ferma, senza dire niente, è diventata virale. Magliette e tutto. Ecco, te devi far così con Achille.
0: Quando lo indichi. Cioè, dovrei stare due ore così io. Cioè, non. No, vabbè. Ma qua non abbiamo arbitri. Noi non abbiamo arbitri.
2: Andrea, chiedo scusa, pubblicità e dopo torniamo.
0: Pubblicità e dopo torniamo. Adesso puoi togliere le cuffie se vuoi.
11: Andrea
2: Cattavolo
11: Show su Studio Più.
12: Spot.
13: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
15: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
16: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

0: Ok ragazzi, scusate se la canzone è bella di Martin Garrix, però l'ho preso perché Ugo non ha detto niente.
1: Bravo.
0: Io l'ho detto così.
1: Ma io ci aspettavo.
0: Io infatti io pensavo di dire un nome strano, no, invece è Martin Garrix proprio. Ah, ok, insieme a Ed Sheeran.
1: No, puoi sbagliare.
0: Ed Sheeran. Allora, attenzione, perché io ogni volta che mi giro verso Achille, io vi esorto a scaricare l'app, a guardarci. o anche in televisione, siamo su Sky, addirittura sul canale 809, oppure sul canale.
2: Ma sta bene con i riccioli.
0: Chiaro,
2: visto.
0: No, però girati insieme a me, guarda me. Uno, due, tre, ci giriamo. Tu dimmi se non sembra uno dei Bee Gees.
2: È vero.
0: Vai, uno, vero, due, tre, girati, vai. E anche la voce uguale. Sei tu quello castrato allora. Chi era uno castrato dei BG?
2: Uno
0: normale non può cantare così, non è possibile. Vabbè, direttamente al film di ieri. No, basta ragazzi, non gli chiedete nient'altro. Rino stava raccontando qualcosa prima della pensione, no?
2: Ah beh, un'avventura quella.
0: Fuori onda, mi ha detto che per la pensione è un'avventura.
2: Ma
0: cioè,
2: ciao, di
0: per
2: più.
0: Farsi entri dare i soldi.
2: Mondo, entri in un mondo a parte. E contributi di una parte, contributi dall'altra. Non è che ti arriva in automatico. Quando c'è un cumulo di contributi.
0: Perché hai fatto più lavori tu,
2: sì,
0: no?
2: Sì, hai fatto più lavori, sì, sono partito dal camionista fino a...
0: Fino a dirigente, ha fatto carriera, bravo. E quindi devono fare i conti.
2: Il cumulo di tutto passano mesi e te non ne vedi neanche uno.
0: E non vedi i soldi. vabbè, però io ho notato negli occhi tristi di Achille, perché Achille, ragazzi, io lo conosco troppo bene, sembra giovane fuori, ma è anziano dentro. Cioè, ti spiego, ci sono quelli che nascono anziani, no? Che pensano già alla pensione. Tu a scuola, ti ricordi, c'erano i ragazzini che dicevano la pensione, quando è la pensione, ma come, c'hai 15 anni, come fai a pensare alla pensione? Achille è giovane fuori, vuole fare il giovane, anelli, collane, cose, ma pensa alla pensione, pensa alla pensione. Lui sì, è
1: non
0: vero,
1: è vero. Non è vero.
0: Allora, quando lo pagano per fare le serate, quando io gli ho detto vabbè, ogni tanto che i soldi, vabbè, se proprio non è, capisci, non è una bracciata e via, non si dicono queste cose, però voglio dire, non è uno scambio di opinioni, voglio dire, ci può stare ogni tanto. No, devo fare la fattura, devo fare tutte le fatture precise, così quella, perché per la pensione. Quindi lui ci crede veramente alla pensione,
1: che non vedrai mai.
0: No, la vedrà se non muori prima, cioè. Allora io dico solo una cosa, sono cattivo a pensare queste cose, però secondo me ci vogliono un po' eliminare per non darci soldi alla pensione, in qualche modo ci vogliono eliminare, perché siamo un peso anche economico, capito?
2: Comunque a proposito di occhi, mi ha fatto venire in mente quell'altro giorno.
0: Hai visto? C'ha gli occhi da passerotto, vero?
2: È venuta su una ragazza, una bella ragazza.
0: Su dove,
2: in
0: scusa?
2: In ospedale.
0: Detto, ma perché tu vai ancora in ospedale?
2: Adesso dopo vado a bere il caffè.
0: Ok, davvero pensionato.
2: mi ferma e mi fa, io non lo so perché, ma tutte le volte che qualche uomo mi fa i complimenti io poi ci finisco a letto, cosa ne dici? Hai due occhi bellissimi.
0: No, questa no.
2: Ti voglio raccontare quella che mi è successa l'altro ieri.
0: È una barzelletta.
2: No, questa è vera. Questa è vera. Io ho due.
0: Quando è che devi andare a prendere il caffè?
2: No, adesso ti racconto questa. Ho due amiche.
0: È come quelli che fanno il delitto e tornano sul posto del delitto. Uguali, i pensionati fanno la stessa cosa. Vanno dove hanno lavorato per 30 anni, perché sono affezionati. Anch'io verrò qua a guardarvi dalle sbarre.
2: Io
0: parcheggio la macchina alle 7:10.
2: Tu sai che aiuto le persone, mi segnalano questo. Ho due ragazze,
0: sì,
2: amiche,
0: sì,
2: che
0: sono buone,
2: mi avvertono.
0: Sono buone?
2: Ma no, sono bravissime, mi avvertono.
0: Sono
2: di
0: brutte,
2: tutte,
0: Ugo.
2: Di tutte le cose che girano.
0: Ma sono belle o brutte?
2: Ma sono normali.
0: Normali.
2: E loro mi coordinano e mi scrivono i messaggi.
0: Sì.
2: Mi ha detto, guarda che là in quella zona là, dove c'è per andare al Lido di Lonato, nella stradina che va al Lido, all'abbazia di Maguzzano, ci sono delle borse rubate.
0: Sì.
2: Sono passato con lo scooter perché io in quel
0: periodo.
2: Cosa
0: ne sanno loro che sono borse rubate?
2: Eh beh, perché sono tutto abbandonato, c'è tutti i vestiti, le borse, così. Sono passato di là e mi fermo. adesso viaggio con lo scooter perché c'è troppo traffico a Desenzano, viaggio con lo scooter, ero là con lo scooter, passa un atleta e mi dice: guarda che là in fondo all'abbazia di Magozzano c'è due valigie rubate.
0: Sono diventate valigie.
2: Queste erano borse, quella erano valigie. Vado
0: Okay.
2: E sulla maniglia, la maniglia della borsa c'era il biglietto, quello che si attacca quando prendi il volo,
0: sì,
2: della Finlandia. Okay. C'era nome, cognome e indirizzo.
0: L'hai chiamato?
2: No, ascolta, ho chiamato il 112.
0: Sì.
2: Sono venuti i carabinieri.
0: Sì.
2: Hanno, e c'era dentro i documenti, il passaporto, no?
0: Ah, ok.
2: E io cosa ho fatto? Ho detto, boh,
0: nell'altra valigia c'era il finlandese a pezzi.
2: No, ho cercato il nome e cognome su tutti i social, Instagram, Facebook, anche su LinkedIn, non c'era. Cosa ho fatto? Con l'intelligenza artificiale ho scaricato Gemini. Con l'intelligenza artificiale.
0: Gemini che cos'è?
2: Gemini è un'applicazione che fa delle robe incredibili, no? Io ho incominciato a usarla, gli ho scritto il nome, cognome e l'indirizzo di questo qua, mi ha trovato la mail, è un campione di una specialità indoor, non so, una medaglia d'oro, finlandese. E mi ha scritto la sua mail. Allora con Gmail gli ho scritto la mail col numero di telefono, ma mica ha chiamato ieri dalla Finlandia, era stato nato in Finlandia.
0: E vabbè, okay, normale. Gli mandi la mail, lui ha perso la valigia, si è sorpreso perché l'ha chiamato.
2: No.
0: Ho ritrovato la tua valigia. E ti rimasti quello che non risponde.
2: Tra l'altro parlava in inglese, io l'inglese non lo so, quindi...
0: Bello, niente, è come quando parlo con Achille, cioè.
2: Perché noi a scuola insegnavano il francese, perché l'Europa Unita inizialmente.
0: Vabbè, anche perché c'hai gli anni di Garibaldi, quindi è normale. Cioè.
2: Poi hanno riempito le scuole di professori francesi e tutti noi siamo cresciuti col francese.
0: Invece che non serve una massa, con tutto rispetto per i francesi. Però
2: niente,
0: no.
2: Comunque mi ha fatto piacere perché l'intelligenza artificiale mi ha rintracciato la mail e io ho rintracciato lui. E stamattina vado con la Giovanna, che parla tre o quattro lingue,
0: sì,
2: ai carabinieri, perché dice: domani mattina chiamo in caserma per vedere come fare per recuperare.
0: Ah, ok, non è che viene il finlandese qua. No.
2: Figurati.
0: Caramba, che cazzata, però... non la fate. Che bello. Sarebbe bello questo video del finlandese che arriva e ti ringrazia.
2: Io ti faccio vedere l'intelligenza artificiale.
0: Ma anche no, grazie, io ti ringrazio.
1: Aspetta,
0: perché c'ho Sarah Connor che mi scrive.
1: No. Il campione, che cos'era di
2: ma una specialità.
1: Com'è? Correva questo?
0: Triathlon, biathlon.
2: Il campione è quello della medaglia d'oro?
0: Sciathlon. Frasodon.
3: Ma domanda quantania?
2: Master finlandese di...
0: Ma che fai? Vuoi fidanzare?
2: Orientering, io non so neanche cos'è Orientering.
0: Categoria.
1: Ah, sai perché allora le ha perse le valigie? Ma può piacere. Ho perso un senso dell'Oriente.
0: Però stamattina sta facendo battute simpatiche. E mi mezzo orientament.
2: È come quando
3: io già l'avevo capito.
2: È come quando sono andato in farmacia.
0: Non ho capito, scusa.
3: Già l'avevo intuito.
0: Ah, l'avevi intuito. Anche tu l'avresti fatta.
3: Però sono bravo.
2: No, ma Ugo.
0: Senti, BG's, lascia stare. ogni tanto fai un pezzo, tu capito? Non è...
2: Ugo è troppo simpatico. L'altro giorno è entrato in farmacia. È andato in farmacia per comprare una scatola di Viagra.
0: E gli hanno detto
2: la dottoressa: guardi che serve la ricetta. La ricetta non ce l'ho, però se vuole ho qui l'ammalato.
0: Va bene,
2: vado a bere il caffè, ragazzi.
0: Meno male. Io ho avuto quasi paura. Adesso magari da pensionato non va più via, invece no. Meno male. Ringraziamo i colleghi di Rino.
4: Cavolo. Show su Studio Più.

0: Arabi, con Arabi. Mi sono ubriacato. Aveva detto te saronno.
1: E antichizzi.
0: L'unica volta che mi sono ubriacato, perché sono andato a Roma al Festival del Cinema con una donna che si è fatta non so quanti amaretti di saronno, tipo che ne so, una decina o qualcosa del genere. Allora io ho detto vabbè, quasi quasi, che faccio, rimango, cioè, partecipo anch'io. Ero ubriaco anch'io, dopo tre amaretti ero ubriaco come il tappeto rosso, lo vedevo verde. Va bene, per favore pietà, togliete la canzone. Le canzoni sono tutte belle, ragazzi, cioè non è che è che noi siamo più bravi delle canzoni e quindi siamo più interessanti delle canzoni, che non ci vuole molto, voglio dire, visto il livello. Vabbè, andiamo avanti. Uno ha scritto Ugo esplodi, non so come mai la gente ce l'ha con te, però non
1: capiterà.
0: Però manca poco, manca poco. Lapidatelo addirittura, ci vogliono dei sassi grossi, cioè non i sassetti non li sente nemmeno, non, è vero, quando io picchio Ugo, perché ogni tanto io lo picchio, mi rendo conto che è proprio è un masso, cioè gli dai i pugni ma lui non li sente, non capito, non
1: sto con tu,
0: cioè devo darti un pugno in faccia per sentirlo. Eh sì, se no non
1: certo.
0: Allora c'è uno che scrive: saluti da Oscar di Rimini, chiedi a Ugo se sono aumentate le tariffe dei massaggi cinesi, visto che aumenta tutto in Italia, visto che tu frequenti.
1: No, purtroppo me li hanno chiusi tutti, Andrea, non so cosa dirti. Però ti posso dire i prezzi di una volta.
0: No, dimmi, non scendiamo nei particolari.
1: Romantico.
0: Achille, puoi andare in piazza De Senzano fuori dalla gelateria e fare l'attrazione per vendere il gelato al melone. Katia, ma perché il gelato al melone? Non so perché il melone. Ah, perché c'è la forma, c'è quella forma lì. È più lui melone, anguria. Lui anguria e te melone. Lui è più banana. Quando ti indico devi fare i BG's, capito?
2: Ok. I don't wanna skank, I don't wanna fuck, I don't wanna
0: ti viene meglio di Elvis Presley, cioè incredibile. E one, e one, two, three, four.
3: Dio banana, Bigisa, dove vedi il melone?
0: Bigisa! Ti viene meglio.
2: È finito il melone.
0: Allora, mi hanno mandato un articolo, non so dov'è che si sono sposati questi, ma si sono sposati Kelly e Lee Birmingham in Inghilterra. Hanno voluto una cerimonia di nozze che facesse scalpore. Si sono sposati nudi. Nudi, completamente nudi. C'è la foto, lui copre la parte, diciamo, la parte quella che è, con un cappello. È un cappello, un cilindro.
4: Sembra sì. Sì, sì, è un. Fammi vedere la forma del cappello. Sì, siamo un cilindro. Cioè, nel senso, un cilindro.
0: È un cilindro o un cappello?
4: Secondo me è un cilindro. Vedo la circonferenza.
0: Ma ti appare una sigaretta, sei troppo nervoso, veramente.
2: Ma ci messi, io un
0: poveraccio, vabbè, poveraccio.
2: Il cilindro è lungo.
0: Perché lui voleva vedere il coniglio, a dire la verità. Non vuole vedere il cappello, vuole vedere se dal cilindro esce fuori il coniglio, capito? Ti piacerebbe, vero?
4: Non ho mai visto.
0: È pieno di conigli, vai. Corri Forest, corri!
1: Corri Forest.
0: Vabbè, comunque si sono sposati nudi. Adesso sì, lo voglio, potrebbe prendere un altro significato. Cioè, no, sai che sì, lo voglio, cioè, potrebbe anche. Sai che. Vabbè, comunque lasciamo stare, non ci perdiamo in cose che non ci appartengono. Cadavolo, io ti stimo perché riesci a trasmettere con due mentecatti. Ma non sono due mentecatti. Sono due personcine intelligenti, anche sono due persone, insomma. Allora, ci hanno mandato la spiegazione di orientering, noto in Italia come orientamento. È uno sport in cui i partecipanti raggiungono una serie di punti. Mazza, la spiegazione è lunghissima. Aspetta, capirai, l'ho perso. Aspetta, no, Maria, io esco. Allora,
1: cosa?
0: Sai quando la cosa lì la come si chiama?
1: La Tina
0: che dice no Maria io esco. l'ho perso il messaggio. Ah, eccolo qua, avevo sbagliato a
4: indicare il numero che ti aveva scritto.
0: Aspetta,
4: non mi hai indicato, è vero.
0: Questo è il Elvis Presley.
4: È vero.
0: Vai. E va su
3: tre. Che ci indica tu a mara di cevo indico no.
0: Ok, perfetto.
2: Indicato, indicato.
0: Mixa. Low entering, noto in Italia come orientamento, è uno sport in cui i partecipanti raggiungono una serie di punti di controllo su un territorio sconosciuto usando una mappa dettagliata e una bussola. Cioè, non l'ho capita.
1: Come gli scout, allora, come si faceva una volta, ti danno un punto, tu ci devi arrivare con la cartina e la bussola.
0: Ah, capirai. Cioè, non è...
1: Lo facevamo pure noi agli scout.
0: Capirai, orientering. Orientering. Capirai, ma caccia al tesoro.
1: Sì.
0: Caccia al tesoro, uguale.
1: Caccia al tesoro, poi tanti vanno anche in treno, Andrea, il famoso Orientering Express.
0: Ma ragazzi, no, veramente. Cadavolo, prima parlavo di Domodossola, ma tu sai che a Domodossola c'è un cartello dove c'è scritto vietato correre nudi? Vabbè, corri Forest! Ah, nel senso, vabbè, però camminare sì, però, no? No, chiedo per un amico, non. Poi lì puoi camminare. Non... Cos'è quella cosa che entra in un buco? E basta, ragazzi, però. Ma siete veramente. E dai! Mamma ragazzi, mamma. Ma potete fargli fare i bigis per favore?
1: Padremo glielo chieda che lo fa.
0: Che mica poto veramente. È uguale. È uguale. Mamma, sto facendo le capriole in chiesa.
1: Che capriole. No, i rumori.
0: Sono un po' rigido.
4: Salve padre, buongiorno. Dico tutto bene? È da un po' che non ci si vede, non ci si sente. E non ci si parla.
0: Sì. Che non ci ho ripensato. Lascia fare. Ma è proprio un mono, ragazzi.
4: Ma così è.
0: È andato. Va bene, allora, San Giovanni, facciamo così. Mandiamo un pezzo di canzone e poi forse torniamo. Adesso vediamo. Non...
5: Cavolo.
6: Show su Studio Più.
0: Dovevi fare i cosa, no? I BGS subito.
4: non mi ha indicato.
0: Beh, ma uguale, è proprio rincoglionito. Tu sei Orietta Bettering. Orientamento. Come si chiama?
1: Orientering.
0: Tu sei Orietta Orientering. O Berti Orientering.

0: stanno facendo gli indovinelli, basta indovinelli spinti ragazzi, perché dai che siamo a scuola ragazzi, non, siamo all'asilo, siamo non, te la mettono nel sedere e devi dirgli grazie, che cos'è? Facile, sì, facile.
1: È facile,
0: è facile,
1: dai Achille,
0: la facile. Sedia, la sedia te la mettono nel sedere, no. E devi dirgli grazie.
2: Vabbè, no, no, no, non te la mettono nel sedere,
1: io avevo capito un'altra roba,
0: perché tu sei un maiale,
1: no, la supposta,
0: la supposta.
1: E certo gli dici grazie,
0: beh alla nonna,
1: certo.
0: Certo, dimmi cosa avevi capito te.
2: No, perché io penso, cioè nel sedere io appunto la pensavo all'interno del sedere.
0: Perché tu non lo so, ti capisco. È single da un sacco di anni, voglio dire. Cadavolo, mi fai questo scherzo? No, non posso, non. Per caso sai se Vincenzo non Vincenzo non solo clima cerca dei muratori da assumere? Dopo viene, quindi dopo glielo chiediamo, ricordatelo. Qualcuno ha scritto perché il gelato al melone fa cagare. Adesso scusate la parola, però per quello che diceva lei di vestir. Ma tu ci sei stamattina? Non ci sei?
2: No, stavo pensando se quella lì.
0: Ma non ho capito, ma è bloccato. È
2: pensavo
0: immobile.
2: Se facesse.
0: Ma veramente una figurina.
2: Stavo
0: figurina.
2: Riflettendo se melone c'entrasse su quella del sedere.
0: Ma che. Ma prima la donna ha scritto dei vestiti da melone e ti metti fuori dalla gelateria. Cioè vestito da. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi.
1: Andrea ce la pubblicità, ce la picchi dopo.
2: No, che ti devi, va detto, ti devi mettere fuori dalla gelateria.
0: Allora te lo ricordi il messaggio.
2: Ti vendere il melone.
0: Coglionito, allora perché mi che fai?
2: Perché adesso stavo riflettendo sul sedere e ho pensato, il melone è il sedere. Ma non lo so, ma non mi si mette. Bello pensato.
0: Non ce la faccio, lo devo menare, lo devo menare.
2: Non ho mai sentito uno che si mette il melone nel sedere a fare.
0: No, che poi c'ha la camicia vabbè, anche se è da donna, però è una camicia, e sotto c'ha il bermudino da palestra. C'è neanche un bermuda normale.
2: Non è il bermuda da palestra,
0: ma come no? Non
2: no,
0: è...
2: no, no,
0: come no?
2: Come è no? No.
0: Ma come no. Il tessuto è quello.
2: Questo
0: dai.
2: Qui non è il bermuda da palestra, no.
0: Vabbè,
2: questo
0: sembra,
2: qua è un
0: bermuda. Sì, no. Sembra.
2: Questo
0: sembra.
2: Qui è un bermuda in teoria che nasce per fare trekking.
0: Tira giù la camicia, che c'è la ciccia. Si vede la ciccia.
2: Ma
0: non sei definito per niente. Ma è anche indefinito.
2: Ma lascia stare che tu a metà non esistevi neanche.
0: Alla tua età non c'ero,
2: no,
0: infatti,
2: ma
0: sono più giovane.
2: Ma lascia perdere, dai.
1: Andrea, chiedo scusa, pubblicità, se no poi non puoi.
0: Sì, infatti, sei pettinata a scodella, lascia stare.
3: Andrea.
0: Parla pure, c'è incredibile.
3: Studio più.
4: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: Studio Più News.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Se l'Iran mi uccide, ho lasciato istruzioni: colpirli con potenza mai vista. Trump risponde sulla notizia di un piano di Teheran per ucciderlo. Sono in cima alla lista da molto tempo, smorza in un'intervista. Intanto conferma con un post su Truth: l'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui, abbiamo accettato di farlo, ma il cessate il fuoco è finito. Egitto e Qatar chiedono in effetti una ripresa dei negoziati. E secondo Axios, la prossima settimana sarebbe previsto un nuovo ciclo di colloqui che potrebbe essere ospitato in Svizzera. Nuova giornata di caldo record in Italia, bollino rosso a Firenze e Perugia. Nei prossimi giorni previsti picchi fino a 43 gradi, in particolare nelle zone interne della Sardegna. Caldo estremo anche in Gran Bretagna e in Francia, dove nelle regioni occidentali si sfiorano i 40 gradi. Si tratta della terza ondata di calore in 3 mesi a colpire la regione europea. La Spagna, sempre nella morsa dell'afa, fa i conti anche con un disastroso incendio in Andalusia. 12 morti accertati, 8 feriti, almeno 23 dispersi, l'ultimo aggiornamento del bilancio provvisorio. Femminicidio nelle Marche: un 39enne ieri sera ha ucciso a coltellate l'ex compagna a Loreto, poi si è costituito in caserma e ha confessato. La tragedia al culmine di una lite scoppiata forse per la custodia del figlio della coppia. L'uomo, di origine tunisina, è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. E si è risolto con una confessione anche il caso della donna di 58 anni, trovata uccisa a Sanremo lo scorso 6 luglio. Il figlio ventenne, Filippo Oldani, è crollato dopo giorni di interrogatori serrati e ha ammesso le proprie responsabilità durante l'udienza di convalida dell'arresto. È ora accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela, ancora giallo sul movente. Proseguono le indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci, perquisita dagli investigatori l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, factotum di Walter Lavitola, ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba all'esterno dell'abitazione del conduttore di Report. L'attività si è svolta in un comune del napoletano dove l'uomo, che ora si troverebbe in Camerun, viveva con la compagna. La donna è stata sentita come persona informata sui fatti. Intanto, secondo quanto trapela Lavitola, indagato per l'attentato ritenuto il mandante, era pronto a lasciare l'Italia. L'imprenditore faccendiere aveva già acquistato un biglietto aereo per l'Africa. Ed è tutto, a più tardi.

0: You don't know.
1: Scusate, è il corso di meditazione questo?
0: Io.
2: Questa è bella.
1: Cosa, la canzone o?
2: No, la battuta, perché su sta musica.
1: Scusate,
2: la meditazione.
1: È il corso di meditazione questo? Elevati. Signor Guru, mi devo elevare a livello spirituale? No, elevati proprio dalle palle. Questo è il corso del Zumba. Questa canzone è perfetta per le 8 di mattina, ragazzi, perché la gente magari si vuole svegliare bene, si vuole svegliare con tossicità e quindi non è. No, so, è bella la canzone, Cristiano, però voglio dire, non ha quest'ora, lui il coso, la palla che non capisce niente.
2: La palla.
1: Lui è una palla con un poco cervello, non.
2: Che palla, eh?
1: Cioè, in effetti tu sei una palla. Sei una palla, come lo possiamo definire? Una sfera.
3: Ma io o anche. Ma io potrei dire anche una.
1: È BG stamattina lui. Dimmi.
3: Ma a me ricorda un po' la melanzana. O la melanzana o la patata. Oppure la patata. Anche ti ricordi quelle patate che tu.
1: C'era un cartone animato, patata ball. C'era.
2: Ma che cartone animato?
1: Come si chiama? Patata ball. Come si chiama? Patata ball.
3: Secondo me sì.
1: Sì, vabbè, comunque è un cartone animato. Uno a forma di patata. Sei tu, sei.
2: È bella la forma di patata.
1: Sei una patata. Peccato che non la prendi. Andiamo avanti. Basta, Andrea, sei da sposare. Sei esagerata, mamma. Buongiorno, per favore, chiamate Crizio per un rito voodoo ad Achille, Giacomo. Un rito voodoo.
2: Ma no.
1: In effetti. Comunque, ragazzi, io non voglio allarmarvi per il caldo che sta arrivando. Dicono che arrivi ancora più caldo. Adesso non voglio allarmarvi, però io alle previsioni del tempo mi hanno detto che non ci sarà più il colonnello, ma un prete. Quindi non. No, perché veramente c'è un caldo che non si capisce. Ma siamo anche in che mese siamo qua?
2: Luglio,
1: col bene che ti voglio e che andiamo avanti. Vabbè, andiamo avanti. No, non faccio la rima. Mister Potatoes. Ah, era Mister Potatoes.
2: Okay,
1: è vero.
2: Potatoes.
1: Invece lui è la febbre del sabato scemo.
2: Sabato è?
1: Ciao, qual è il numero?
2: Aspetta.
1: Per chiamare in diretta. Qual è il numero? È il mio numero, non è che è il mio numero, lo trovate in giro. Se lo cercate su Facebook lo trovate il mio numero
2: scusate
1: privato.
2: Un attimo, ma io mi immagino una scena. Ti immagini il film avere una febbre del sabato scemo? Inizia il film a
1: cercare. Andiamo avanti. Povero Ugo, solo perché è un ciccione bombolone cannoniere non dovete prenderlo in giro. Vabbè, poverino, dai, ma è così simpatico.
2: Chiedo scusa a tutti, c'è il blocco corto.
1: Pronto? Pronto?
4: Blocco corto.
1: Ah, grazie. Grazie. La gente lo sa, incredibile.
2: Beh, certo.
1: Devo fare uno scherzo, un paio di scherzi da fare. Tu me li puoi ricordare o.
3: Ah, c'è da fare uno scherzo di quello che ti ha mandato prima il messaggio. Di quello che ti ha chiamato il messaggio, c'è uno scherzo da fare.
1: Sì,
3: e poi.
1: È un altro, un paio di scherzi da fare. Insomma, non devi ricordarti altro. Cioè, ma perché strizza gli occhi?
3: No,
1: perché
3: c'era.
1: Vengono le rughe, ti vengono.
3: Ah, no, aspetta, ecco, la domanda da fare, però è dopo. Qua. No,
1: dimmi.
3: No, perché poi stavo pensando una cosa che mi devo che mi sono appuntato nella memoria. È per dopo, è per Vincenzo.
2: I muratori.
1: Devi ricordarti due cose. Allora, la prima è due scherzi da fare. E la seconda è se Vincenzo cerca dei muratori.
3: Sì.
1: Ok? Non è difficile.
3: Ma tanto, cioè, lo scrivo qua nelle note.
1: Ah, vuoi scriverlo addirittura? Va bene.
5: Andrea.
1: E quando non c'ha il cervello, vuoi vedere?
6: Studio più. La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più. Anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.

0: uno ha scritto: puoi dire al ciccione di cambiare musica? Ci siamo appena svegliati.
1: No, questa non l'ho scelta io.
0: Vabbè. È lui che sceglie le canzoni.
1: No, alcune.
0: È lui che mette i pezzi. I pezzi forte. Come si chiama? I pezzi.
2: Quelli ritmati. Quelli ritmati.
0: Lascia stare, lascia stare. Questo qua, lascia stare.
2: Cioè, nel senso è.
0: I pezzi così ritmati. Sì. Perché ci sono pezzi non ritmati?
2: No, ritmati.
0: Come. Vabbè, no. Come quando parla lui, è antiritmo.
1: Antiritmo.
0: È antiritmo.
1: Antiritmo.
0: Andrà fighissimo il post di Ugo che hai messo. Ah, con ieri. Oggi mettiamo i Bee Gees.

0: mettiamo Achille Bigis o la febbre, alla febbre del sabato scemo. Lo mettiamo. Rino, mandami Achille vestito da Bigis. Allora, c'è uno ha scritto: cavolo, sono in macchina, non prende. E adesso mi sposto più verso la finestra, vediamo se.
1: Magari
0: prende meglio. L'app a Mantova non va, si blocca. Allora, non è che a Mantova non va l'app, è che magari tu hai una linea internet di cipolla. E quindi non. Vabbè, andiamo avanti. Ugo Parmigiano oggi è in forma. È una forma di parmigiano. Andiamo avanti. Allora, è arrivato Mr. Vincenzo di Non Solo Clip. Ma attenzione, perché Bigis deve farsi la domanda.
2: Buongiorno.
3: Lui sarebbe mister. No, praticamente chiedono sì. I fedeli ascoltatori si stai cercando.
0: Prima noi li cancelliamo i messaggi, perché sennò non ci stiamo dietro. Però ci hanno chiesto cosa ci hanno chiesto.
3: Se stai cercando dei muratori.
2: Certo, sempre muratori.
0: Sempre.
2: Sempre muratori. Adoro. Fatevi sotto muratori.
0: Sta diventando un programma strano.
2: No, a parte gli
0: scherzi. Io li devio tutti.
2: No, Andrea.
0: Io quando li ho conosciuti, quindi quando è tutte persone serie, erano tutte persone serie.
2: Si sono rincoglioniti.
0: Però
2: è vera sta cosa.
0: È vero. Tutti creativi.
2: Eravamo preparati, seri, bello. Vestiti bene.
0: È vero.
2: Con i foglietti
1: da gara. Dice di girare un po' verso di lui il microfono.
0: Sì, però sei pesante. Fallo prima parlare.
2: Ma chi sei, Marzullo?
0: E dopo veramente glielo dici.
1: No, non mi sente, capito? Lo dico a te perché lui non mi sente.
0: In che senso?
1: Non ha le cuffie.
0: Sì, ma lui stava parlando. Tu l'hai interrotto per dire una cosa che avresti potuto dire dopo.
2: Comunque, dove sta sto muratore? Ha scritto?
3: Sì, prima, cioè,
0: cosa stavi dicendo?
2: È che muratori.
0: No, prima.
1: Prima venivamo vestiti tutti eleganti.
0: Ma perché l'hai interrotto?
2: Idraulici.
0: Ugo, guardami, qualsiasi cosa succede qua, che non si sente la radio, che no, esplodiamo, capito, aspetta.
1: Era una gentilezza.
0: Per chi? Per chi? Per te? Sei troppo anziato.
1: Ma no.
0: Rilassati, vai a farti una sigarettina.
2: Dicevamo, Andrea, sì, perché è sempre importante parlare di annunci per il sociale.
0: Sì.
2: Ecco, noi di lavoro ne abbiamo, per davvero, non sto scherzando. Sì. Abbiamo tipo 350 installazioni da fare.
0: Azzo.
2: Ci hai diventato armati sul serio.
0: 350 installazioni.
2: Giuro su Dio.
0: E come fai?
2: Le facciamo una cinquantina a settimana.
0: Però
2: il conto, però c'è un po' di settimane avanti, ci sono anche le ferie ad agosto.
0: Però guadagni, vuol dire che guadagni.
2: Ma non è il discorso del guadagno, è l'impegno.
0: L'impegno, però devi anche dire che guadagni.
2: Però nonostante questo.
0: Puoi spostare un attimo il microfono se si sente male.
2: Come lo sposteresti?
0: Sto facendo l'imitazione di Ugo. Aspetta un attimo, che c'è uno che ti vuole, un tuo fan, sicuramente. Pronto!
4: Fino a 8.000 euro!
2: Scontati subito, direttamente in fattura!
0: Ok, ormai abbiamo fan ovunque. Dimmi!
2: Allora, stavo dicendo che abbiamo molti impianti da installare. Ciò nonostante, siamo ancora veloci.
0: Aspetta un attimo, cos'è che gli guardavi? I capelli? Gli stavi puntando i capelli?
2: C'ho una voglia di prosciutto?
3: Dimmi. No, non so il perché, ma mi viene... Quando viene vince? Mi viene sempre da guardare qua dietro e in automatico il pensiero è
2: sei un bastardo, hai già capito,
3: di spruzzargli un po' di minoxidil.
0: Ma tu lo usi il minoxidil?
2: No, ma io faccio così, guarda, facciamolo anche in diretta, io faccio le riprese aeree con Google Maps, vedi, col telefonino, a volte lo faccio anche nelle riunioni
0: per vedere se stai perdendo i capelli dietro,
2: se si sta diradando, vedi
0: la situazione,
2: io la chiamo, vediamo. Vedi ripresa aerea Google Maps,
0: ok
2: e guardo bene com'è. Meglio se non guardavo.
0: Era meglio se non guardavo.
2: Però allora andremo in. Ma tu sei stato in Turchia?
0: No, io non sono stato in Turchia. Però io uso dei prodotti che mi hanno consigliato anni fa.
2: E funzionano.
0: E io l'ho dati anche a lui, perché anche lui stava perdendo i capelli.
2: No, è pieno, dai.
0: Però c'è stato un periodo che stavi perdendo i capelli, no?
3: Dillo. Sì, è vero. Anche perché.
2: I prodotti in dove stanno, scusa.
0: Allora, io se vuoi te li.
2: Certo che voglio.
0: Allora te li do.
2: Ma funzionano sul serio.
0: Certo, l'unica cosa che funziona sono questi prodotti. Poi il resto. Ma che costano pochissimo, voi
2: il trapianto, no, dici?
0: Ma che usa i prodotti, poi dopo se deve fare il trapianto
2: un po' di pelo dalla
0: dopo ci andiamo insieme fra un po'. Aspetta un attimo, c'è un fan di
4: Andrea,
5: Achille sembra Glug dello squadrone del piccione viaggiatore.
0: È uguale. Come si chiama Glug?
1: Glug.
0: Pensa se devi affogare lui, cioè, perché ci sarà un momento in cui dovrai affogare, no? Cioè, è normale, no? Fare il bagno devi affogare. Cioè, secondo me non lo salvano perché sta affogando, no? Sta parlando.
1: Comunque, Andrea, oggi 8 luglio, grande caldo, sì. Danno l'apice del caldo oggi.
0: Sì. Tu stai scontento, vero?
1: Il mio compleanno non mi poteva fare un regalo migliore.
0: Ah, ma c'è il tuo compleanno!
1: Sì.
0: E dagli un bacio! Attenzione! Grazie. Cantiamo la canzone con uno dei capisaldi dei Bee Gees.
1: Ah, ok.
0: Allora, come si chiamavano? I fratelli Cayman.
1: Ma chi?
0: I fratelli Cayman.
1: I fratelli Gibbs.
0: Lui è Giorgio Gibbs.
1: Ma chi è?
0: C'è Giorgio Cinelli e Giorgio Gibbs.
1: Aspetta!
0: Allora, ciao Giorgio. Salutiamo Cinelli. Giorgio, allora, Giorgio Gibbs. Vai.
1: Gibbs.
0: Zingaro. Vai.
1: Vai.
6: Compagnia di Vincenzo Vaccaro, non solo clima, lo sai, proprio di calore, a volontà, è arrivato il momento di fare l'installazione, climatizzatore, proprio di calore, ma che caldo poco, che fa?
1: Cioè, tutti staranno chiedendo, ma questo la mattina che colazione che sostanze assume questa?
0: Carciofi, lui ci mangia carciofi.
1: Dacci il numero del tuo pusher, dai. No, comunque Andrea, dicevo.
0: Comunque tanti auguri, quanti anni fai?
1: Si può dire,
0: Cioè, lo devi dire che sei una donna.
1: Poco più di 40.
0: Ma che vuol dire poco più di 40?
1: 44.
0: Ma sei giovane.
1: Sì, dai.
0: 44.
1: Comunque dicevo, tanti clienti climatizzati, felici, contenti.
0: Sì.
1: Ci ricordano, vedi, la Gabri di Rezzato dice facciamo gli auguri a Vincenzo.
0: Ma tu non leggere i messaggi, no, già ti distrai.
1: Ma mi sembra carino.
0: Devo stare a dire.
1: Tra l'altro c'è un ascoltatore che non si firma, ma dice che dobbiamo climatizzare la sua compagna. E dobbiamo trattargliela bene. Firmati, fratello,
0: di
1: che
0: soave,
1: ti saluta.
0: Di soave,
1: di soave. Almeno se ti firmi, ti salutiamo, no, Andrea?
0: Ma devono climatizzare il salone della cella.
1: A fine luglio andate a installare un trial split.
0: Sì, che dalla cos'è? Mia compagna.
1: Un trial split, Achille. Dai che ce la fai, trial split, dai
0: lo split. Però sei cattivo, però tu sai che è un po' deficiente, cioè gli fai le domande difficili, cioè
3: premessa
0: è solo un po' deficiente,
3: premessa che io non ho
0: climatizzato. Quando è nato il dottore dice ma è un po' deficiente la mamma, sì, ma un po'.
3: Premessa che io non ho
0: climatizzatore, ma ce n'è un altro, no, porto via questo,
3: non ho climatizzatore a casa, quindi sono
0: per risparmiare, questo non c'ha manco climatizzatore.
3: Però penso che lo split sia la forma, cioè il
0: la forma
3: sia sì. L'ovale dove esce
0: l'ovale, addirittura
1: è ovale,
3: il coso,
0: è ovale, secondo te quella forma
1: ovale.
0: È rettangolare al limite,
1: sì, ma la definizione di trial split,
0: ma l'ovale è a punta, cretino.
3: Trial vuol dire triplo, no, trial.
1: L'ha detto. Triplo vuol dire che ne metterà uno in zona giorno,
0: sì,
1: uno in camera, sì, matrimoniale, l'altro in cameretta. E comunque commentano anche la mia età dicendo che sembro più vecchio, è vera sta cosa, c'ho un'età un po'
0: solo 44, sembri molto più grande,
1: perché vabbè, ho una voce
0: rauca, lo cancello via,
1: ho una voce rauca un po' così.
0: Tu non leggere i messaggi, sennò se dovesse leggere i messaggi che si sarebbe già suicidato, cioè.
1: Comunque ad ogni modo diceva di trattargliela bene, se no leggi un po', se no gliela trattiamo bene non si accompagna più. Secondo me se la trattiamo bene
0: andiamo avanti,
1: è la volta buona che dopo
0: Ti stai perdendo.
1: No, vai, parte gli scherzi.
0: Vai.
1: Caldo, molto molto caldo.
0: Sì.
1: Persistente.
0: Ti servono degli infissi per caso? No, perché c'è uno che è andato da mia cugina a casa all'orato, ha letto sul citofono catavolo, ha svegliato tutto il quartiere. Tu sei catavolo, ma per caso quindi è un nostro fan.
1: Okay.
0: Si chiama Claudio Bui, è di Brescia.
1: Deve montare serramenti?
0: Sì, fa
1: o spaccia serramenti?
0: Ma no, che spaccia serramenti?
1: Deve stare
2: ballare? Ma
0: che, fa le sere bioclimatiche quelle. Ti serve, okay. Claudio Bui lo cerchi su breve.
2: Salutiamo Claudio.
0: Ciao Claudio. Ciao.
2: Comunque dicevamo sopralluoghi e consulenze gratuite per montare un impianto di climatizzazione, perché anche quest'anno ad agosto saremo aperti per ferie.
0: Aperti per ferie che vuol dire?
2: Manteniamo l'operatività.
0: Cioè, la gente... tu sei in Sardegna ma la gente lavora. I tuoi schiavi lavorano.
2: Non è proprio così.
0: Ma stai zitto.
2: Io vado
0: ma
2: e vengo. Zitto.
0: Potrei dirti anche merda, guarda.
2: Ma, ad ogni modo c'è una struttura importante, tanta gente che facciamo turnover ferie che lavorerà ad agosto.
0: Sì, certo, certo. E perché... tu sei sulla barca in Sardegna.
2: Ma quale barca? Ho comprato un gommone da 3 metri quest'anno, sta zitto. Ma 1000 euro di gommone ho comprato, giuro.
0: Ho visto la barca.
2: Ma sta, quella al lago.
0: Ah, c'è Sardegna. La barca al lago e quella al
2: allora,
0: mare.
2: Si può dire, facciamo, come si dice?
0: Doppia merda, veramente.
2: Ho comprato un gommoncino da 1000 euro.
0: Sì.
2: Su internet.
0: Ah, ok.
2: L'ho gonfiato, funziona, sta in piedi.
0: Sì.
2: A galla.
0: Sì, sì.
2: Ho comprato un motore elettrico.
0: Ah, elettrico?
2: Un motorino elettico con la batteria.
0: Ah, figo.
2: Buttato via 3500 euro.
0: Che coglia. Vabbè.
2: Grazie. Non funziona niente.
0: Certo.
2: Volevo far giocare il bambino, per togliere un po' dai piedi, no?
0: Infatti.
2: La nonna, la mandavo a pesca, magari se no.
0: Ma dove devi cannellare sulle spalle e portare fino in camera per caricarlo?
2: Sul portapacchi del furgone.
0: Cioè, veramente.
2: Lo porti in spiaggia, mai fatte ste robe, mi sono proprio rincoglionito.
0: Sì, ma la grande, saranno i 44.
2: L'ho messo in acqua, è arrivata Catrina, non ho mai visto un temporale in Sardegna, 20 anni che vado là, è arrivata Catrina,
0: sì.
2: Se andate ve ne dovete andare, aria, freddo, pioggia, grandine, onde.
0: Però c'è un motore elettrico, c'avevi.
2: Errore E21, per chi fosse magari in ascolto, è un errore di comunicazione tra il motore e la batteria.
0: Ah, okay.
2: Io non ho voluto prendere quella benzina per non rompermi le palle ad accenderlo. Quello elettrico non ti rompi le palle ad accenderlo, non vai proprio, vai a remi.
0: Ah, ok.
2: Ti danno due remi in omaggio.
0: Sei ecologico. Che
2: ci hanno dato due remi in omaggio.
0: Perfetto.
2: Vai con quelli.
0: Vai con quelli.
2: Ma i remi si devono montare.
0: Ah, pure.
2: Non è che è un remo un pezzo unico.
0: Perché se le
2: il remo com'è?
0: Pezzo unico.
2: Oggi si monta.
0: Ci
2: sono le istruzioni.
0: Vabbè, sono quelli cinesi.
2: Quindi lasciamo perdere la Sardegna.
0: Allora, ricordiamo che se volete un sopralluogo gratuito a casa vostra della Rossolo Clima per...
2: Sì.
0: Per... Lista della spesa. Per...
2: Un climatizzatore.
0: Un climatizzatore. Oh!
2: Una pompa di calore!
0: Che è la stessa cosa, cioè.
2: No, quella pompa di calore te l'ho insegnato.
0: Ah, è vero, scusa.
2: Riscalda la casa attraverso il riscaldamento a pavimento.
0: È vero che hai cercato, ma poi arriva anche il freddo, no?
2: Quindi certo.
0: Magari... Oppure i pannelli fotovoltaici.
2: Oh, un bel impiantino fotovoltaico, bravo. Regola d'arte che spinge.
0: Che spinge.
2: Fatto bene con le batterie che non.
0: Dagli esempio. Io accendo tutto. C'ho i pannelli fotovoltaici sul tetto, ragazzi, con le batterie.
2: Andrea,
0: io del giorno quando c'è sono accendo. Tutto
2: sì, poi spendevi un sacco. Che figata è tenere il clima acceso di giorno col sole
0: del clima. Io accendo qualsiasi cosa anche se c'è sto.
2: In più, Andrea, in più c'è da parlare di stufe e caminetti perché c'è un incentivo altissimo per la rottamazione.
0: Diccelo, no? Ha fame.
2: Sì, il conto termico 3.0 che noi scontiamo in fattura.
0: Sì.
2: Molti ascoltatori magari sono in campagna, sì. Sai, trattoristi agricoli, aziende agricole,
0: sì.
2: E hanno il gasolio, che costa una cifra. Se andassero a pelle. Con la caldaia a pellet diamo 8-9 mila euro di contributo rottamazione.
0: Aia.
2: Togliendo una vecchia caldaia a legna, a pellet o a gasolio.
0: A gasolio. Senti, ma per il climatizzatore la stessa cosa, cioè se uno ha un climatizzatore
2: bravo.
0: Vecchio
2: sì.
0: Può metterne un altro nuovo?
2: Certo, lo mettiamo sopra quello vecchio.
0: Il climatizzatore a castello.
2: Chiaramente se il conto termico rottamazione anche lì, c'è l'incentivo rottamazione,
0: l'incentivo?
2: Ma vale più o meno la metà del nuovo impianto. Poniamo il caso 1100-1200,
0: okay.
2: 500-600 euro di contributo rottamazione, scontiamo in fattura, più la pratica spendono 800-900 euro di tutto.
0: Di tutto, okay.
2: Non so tanti,
0: non so tanti.
2: Dai, meno di 1000 euro. Poi se può fare pure a rate.
0: A rate?
2: Pagamento
0: rateale.
2: Prima rata
0: perché
2: magari...
0: ha guardato il povero.
2: Dici che è stato un istinto.
0: Ma io lo dico. Lui è povero.
2: Allora ti volevo un pochino interpellare.
0: Ma non ce l'hai una macchina che non usi più, fiorino da vecchio?
2: Siamo a piedi?
0: Sì.
2: Sapessi quanti ce n'ho a piedi anch'io, Andrea. Macello.
0: Veramente?
2: Mamma mia, ogni giorno sono 4-5 mezzi che devo dare a uno, l'altro ancora sì, a piedi.
0: Se ti avanza un mezzo, però.
2: Un mezzo, se mi avanza un mezzo.
0: Un fiorino piccolino, un. capito? Ce lo vendi, non è, no, che
2: è un tema comunque, è un questo tema. È un tema, non te lo do. Quando andrò al governo, sì, creerò una detrazione fiscale immediata sulla busta paga se compri un'auto nuova.
0: Ecco, posso dire una cosa?
2: Dimmi, cara,
0: apro una parentesi, poi la chiudiamo. Ma sta cazzata della comunità europea che ci incentiva a comprare le macchine nuove, io adesso con tutto rispetto, ma se uno non c'ha soldi, se tu mi fai anche uno sconto di 5.000 euro, ma gli altri 25-30 chi cazzo me li dà? Scusate,
2: se devi mettere,
0: scusate
2: tu
0: la parola,
2: ce li
0: però,
2: devi mettere,
0: scusate,
2: tu,
0: sono stato volgare, ma chi ce li dà? Cioè, ce li metto io, ma se io non c'ho i soldi, se io più uno stipendio, allora, normale faccio, immagina, fatica a pagare l'affitto, ma devi dire, non puoi girare con quella macchina perché è vecchia, euro 5, euro
2: 4, adesso 0. Tu sei miliardario, non hai una busta paga.
0: Ma io non sono miliardario, però uno che non ce la fa arrivare a fine mese,
2: ce lo facciamo arrivare a fine mese,
0: ma come ce lo fa arrivare?
2: No, no, se c'è più la macchina,
0: sta, non parliamo le molate,
2: col targhino anche lì, targhino, assicurazione, casco. Io direi che sono anche favorevole a questa cosa di targare, sì, i monopattini, però chiaramente sospese pure quelle. Metti che tu c'avevi un ragazzino di 15 o 16 anni.
0: Adesso, se vuoi, se vedi uno in bicicletta, se vedi uno in bicicletta che te supera, con la, che tu sei in macchina, lui te supera, è un indiano, ragazzi. È un indiano o un pakistano, perché le bici a motore ce l'hanno solo loro
2: e vanno, cioè, come missili,
0: vanno come missili,
2: cioè, la Ducati,
0: i fiori non ci sono più petali sopra,
2: sì, con le moto stanno dietro in coda, con le Ducati in coda fanno le code, con i monopattini
0: c'è solo
2: passano,
0: il nocciolo del fiore, non
2: ti passano in autostrada su una
0: aspetta
2: ruota,
0: aspetta un attimo, c'è un tuo,
2: vai,
0: fan,
2: vai
0: pronto?
7: Cool. O cool.
0: No, Crizio!
1: No, è Crizio!
0: Allora, Crizio, ti chiamo fra due minuti! Onorevole, ti chiamo fra due minuti!
1: Onorevole,
0: divinità! A dopo, che c'è One Sport.
2: Comunque, ho trovato un ascoltatore che mi vende un gommone da 4 metri col carrello, col motore, a quel prezzo lì. Vedi che ho preso una bella.
0: A quale prezzo?
2: Quello che ho speso io, 3.500 del gommone.
0: Vediamo la foto, però. Vediamo la foto.
2: Che dici?
0: Ah, no, questo è un culturista, questo.
2: Però dice che c'ha il gommone, 4 metri, col carrello.
0: Col carrello, vediamo se c'è la foto.
2: Carrello col motore, 40 cavalli. Mandaci la foto, fratello.
0: Magari c'ha.
2: Faccio vedere sto gommone. Eccolo.
0: A barca, non è gommone.
2: La targa cos'è? Targa un po' strana, non è italiana questa targa.
0: È targa BL.
2: Molto strana, molto strana.
0: È straniera.
2: Ma quello non è un gommone comunque.
0: È una barca.
2: A barca vera.
0: A barca vera. 4.000 euro, compra, no?
2: Cioè, 3.500. Ha detto 3.500.
0: Fagli 3.000 euro.
2: Col motore compreso.
0: Va bene, col motore compreso. Scusate. Ma che vuoi di più?
2: Cioè, rubata, però carina.
0: Ma che rubata?
2: Comunque, Andrea,
0: allora,
2: dicevamo.
0: Sopralluogo gratuito a casa vostra della nonsoloprima.com. Voi chiamate, loro arrivano.
2: Sì.
0: Gli offrite un caffè, vi fanno il sopralluogo dalla casa, vi fanno il progetto dell'impianto di raffrescamento.
2: Finanziamento.
0: Volendo anche riscaldamento.
2: Sconto in fattura,
0: ma che vuoi di più? Poi decidete se firmare e il contratto e andare avanti con la cosa, oppure salutate, arrivederci, grazie.
2: Almeno un caffè, dai, un caffettino.
0: Un caffettino, l'ho detto già che
2: c'è da pagano. Dire che per gli amici di Verona,
0: sì,
2: in provincia di
0: Verona.
2: Bussolengo, in provincia di
3: Verona.
2: E Manto.
0: Ma perché fai i tranelli?
2: Ma no, ma per sentire se la sveglio.
0: Ma che sveglio?
2: Allora, lo showroom si chiama Verona e Manto, vai a Bussolengo.
0: Sì.
2: E gli abbiamo dato lo 045 da chiamare, perché il Veneto deve chiamare il suo numero territoriale.
0: Territoriale, cioè.
2: Non gli puoi dare lo 030.
0: Ma quindi sta cosa l'hai già detta 70 volte.
2: Dobbiamo dirlo.
0: Dobbiamo dirlo.
2: 045
0: sono
2: non
0: tu.
2: Si può sentire. No, 045.
0: Sì, ecco.
2: 83 25 166.
0: Questo è quello di Bussolengo.
2: Lì trovate
0: la sede di Bussolengo.
2: Via Virgilio 4.
0: Via Virgilio 4.
2: Zona centro sportivo. Lì c'è la Melissa. C'è la Melania.
0: Rincoglionito insieme.
2: Dai, sei pronto?
0: Basta, mi addormi veramente.
2: 1 2 3. Trovate Giuseppe, Allison, a fine mese arriva Jessica, insomma c'è tutto lo staff dedicato a quello showroom.
0: Va bene.
2: Aperto da lunedì al sabato.
0: Ok, rotto i marroni adesso. Diamo il numero anche della serie di Brescia.
2: Mentre per Brescia, che sono tanti bresciani qua in giro, 91 31 117.
0: Grazie Vincenzo.
1: Ciao Vincenzo.
0: Grazie
1: Andrea.
0: Grazie a te. Te voglio bene, te devi andare adesso.
2: Non comprate motori elettrici per barche. Sono un'inculata pazzesca.
1: No,
2: se deve da dire. Io racconto la mia esperienza.
0: Bravo.
2: Faccio
0: bravo.
2: Outing.
0: Hai ragione.
2: Come si dice?
0: Che se fai
2: outing.
0: No, non lo fare qua. Te prego.
2: Ho detto che sto cambiando. Anzi,
0: sai, no, lascia
2: stare. Ho fatto la visita alla prostata.
0: No, è scoperto il piacere.
2: Ho scoperto che si passa da lì. Non lo sapevo.
0: Andiamo avanti.
2: Pensavo vedesse l'ecografia. Perché
0: no, si è passato avanti.
2: Mi hanno ingannato.
0: Ti hanno ingannato.
2: Questa la devo dire sta cosa. Però mi hanno fatto fare un'ecografia. Io pensavo che il medico valutasse l'ecografia. Poi mi ha messo del gel sulla pancia.
0: Sì. Quello per distrarti.
2: E quindi di quelli che c'è. Vedi che avevo ragione.
0: Te lo mette sulla pancia, ma poi dopo.
2: Scusami, mi passi l'acqua.
0: È vero.
2: E poi iniziano a girare.
0: Sì, gira. No, ma che è successo qua?
2: Quando ha finito, tutto sommato, gli ho detto: ascolta, ma
0: che c'è da fare stasera?
2: Com'era che non l'ho capito?
0: Il gioco del gel. No, che il gioco del gel.
2: Tutto sommato, non è stata sgradevole. È solo l'inizio.
0: Poi le mani sulle spalle, poi insomma, sono state anche.
2: Ragionevolmente
0: piacevole. Si può dire. Va bene.
2: E viva comunque i medici. Cioè, le strutture che ci permettono
0: di. Viva le mani e le dita dei medici.
2: Non è un gran mestiere. Dopo ho visto come si è tolto il guanto, ha buttato via, parte un po' di odore dentro la sala,
0: ma
2: si sente.
0: Devi andare!
2: Vado, però c'era un po'

0: c'è da chiamare il divino, eh?
1: Ah, è vero, divino Crizio, mi sono dimenticato. Mi devi ricordare altre cose, te.
2: Sono gli scherzi da fare.
1: Gli scherzi, dopo le facciamo, facciamo tutto, facciamo. Ugo, ti sei comprato uno scrive sti pantaloni lunghi di lino o passerai un altro fine settimana come Tenten?
0: No, no, domani vado con Andrea.
1: Tenten, me lo ricordo, te lo ricordi
0: Tenten?
1: Chi era
0: Tenten?
1: Tenten è accanto arrivato. È vero che c'era sempre i bermudini, ma un po' ricognome. Col cane, no? Era il cane anche.
2: La voce, cioè, onestamente non l'ho mai visto bene Tenten, però ho sentito sì che c'era questo qui, perché secondo me tipo arriva da Rin Tin Tin, però no, non lo so, sai che c'era il cane Rin Tin Tin?
1: Non c'entra niente, non c'entra niente. Ma che stai a dire?
2: Rin Tin Tin era mica.
1: Lascia sta.
0: Rin Tin era il cane.
1: Aspetta, ho sbagliato. Sì, sbagliato. Devo chiamare Crizio. Eccolo qua. Ci vuole un rito, ci vuole per sto caldo, regà, cioè non è qualcosa dobbiamo fare. Vediamo se ci risponde.
0: Oh culo mar.
1: Oculo mar.
3: Un saluto dalle stelle a tutti.
1: Un saluto dalle stelle. Come stai, divino? Come stai?
3: Abbastanza allineato con gli astri.
1: Oh, quindi allineato con i nastri?
3: Con gli astri.
1: Ah, con gli astri, avevo detto i nastri rosa. No, con gli astri, è allineato con gli astri. E senti, io vorrei, se fosse possibile, non so se tu ci hai chiamato per fare un rito propiziatorio per qualche cosa in particolare.
3: Sì, volevo fare un rito particolare, però accetto proposte. Cosa volete?
1: No, per il caldo, la gente si lamenta, fa veramente troppo caldo. Quindi non so se tu nel tuo repertorio c'hai anche un rito contro il caldo.
3: Sì, allora niente, faremo questo rito.
1: Sì.
3: Per gli Apache, perché
1: degli Apache?
3: Sì, degli Apache.
1: Ah, indiani.
3: Sì, degli indiani, sì. Perché loro erano abituati a queste temperature, quindi loro facevano sempre delle connessioni sciamaniche
1: anche con i cavalli,
3: con tutto,
1: No, perché andavano senza sella, quindi,
3: quindi andavano a pelo, quindi faremo il rito del pelo.
1: Il rito del pelo,
3: non è male. Il pelo, perché la nudità, il cavallo,
1: cavallo ispira,
3: tutte queste cose qua. Sì, e faremo questo rito proprio per il caldo,
1: Per il caldo. Quindi concentratevi, ascoltatori, perché con questo rito allontaniamo il caldone.
3: Allontaniamo il caldo e faremo anche un rito della pioggia.
1: Ah, bello. No, un po' di pioggia, c'è sta un po' di pioggia. Vai, rito.
3: Però,
1: vai.
3: Questo rito faremo piovere e.
1: Sì.
0: Lo menano.
3: Prego.
1: Prego, vai. Vuoi la musica?
3: Sette secondi di silenzio, perché
1: silenzio.
3: Dobbiamo
1: allinearsi,
3: metterci con gli Apache.
1: Con gli Apache, collegarsi con gli Apache.
3: Con gli indiani.
1: Con gli indiani. Quindi, sì, vai.
3: Con gli indiani. Quindi...
1: Ne è rimasto solo uno di indiani in America, Trump. Ciala. Sono penne quelle, no? Non so capire.
3: Praticamente vi dovete attaccare a ogni situazione fresca.
1: Non ho capito, dobbiamo attaccarci a ogni situazione fresca.
3: Fresca.
1: Ok, non ci pensa troppo tu.
3: Ecco, questa situazione qui. Sì. E adesso ci colleghiamo
1: con gli Apache.
3: Con gli Apache.
1: Ma ce n'è uno in particolare o gli Apache in generale?
3: Con le Geronimo, che aveva il potere di spostare le nuvole.
1: Ah, Geronimo.
3: Sì,
1: se dice no, Geronimo.
3: Dobbiamo
1: Tascino mancato.
3: Dovremmo spostare le nuvole.
1: Sì.
3: Scusa. Ecco.
1: Attenzione.
3: Prego.
1: Stai accendendo le candele?
3: Accendete anche voi le candele,
1: già fa caldo, cioè, la candela, che candela stai accendendo?
3: Allora sto accendendo la candela di Cammello,
1: certo.
3: Poi pregherei chi è in studio con voi
1: di mettere della musica,
3: di fare un tantam.
1: C'è uno dei Bee Gees, se vuoi. Mel Gibson. Vai.
3: Anche da casa.
1: Anche da casa fate dei rumori strani.
3: Suonate. Ecco,
1: senti questo pezzo dei Bee Gees che.
0: Che pezzo è?
3: Ecco.
1: Bello, questo è fuori. Col petto lo sta facendo.
3: Sì, adesso dovete tutti fare il tantam.
1: Tutti fate il tantam? anche chi guida, mi raccomando,
3: anche il ballo degli indiani per spostare le nuvole. Adesso sposterò le nuvole,
1: attenzione, attenzione, vai.
3: Sta spostando le nuvole, ok,
1: vai, vai, vai,
3: iniziamo,
1: iniziamo.
3: Comoica, comoica, Geronimo, comoica,
1: Geronimo.
3: Appasse siu, appasse siu.
1: Appasse siu, zio.
3: Vaf, vaf, siu, appasse, vaf. Siu, appasse, vaf.
1: Appassionato? Si,
4: vaf.
3: Siu, appaf.
1: Siu.
3: Comoica, comoica. Comoica, siu, appasse. Vaf, siu, appaf.
4: Vaf.
3: Vaf.
1: Alle nuvole, vaf. Oh, attenzione, è andato in trance.
2: Dov'è?
1: In trance. Eccolo, eccolo. C'è un corridoio lungo.
2: Aspetta, non ce la faccio. Vaf, vaf.
1: Quando vai, eccolo, di nuovo. Dai, civetta, quando...
3: Come voi capace.
1: Il rito?
3: Rito è stato effettuato.
1: Con successo?
3: Con successo. Ora sentirete già l'acqua.
1: Sì, sentite già l'acqua? Ma sentite.
3: Vi sentirete già bagnati.
2: Ma dove?
1: Vi sentite bagnati? Se vi sentite, fateci sapere se vi sentite bagnati.
3: Fateci sapere se vi
1: Francesca
3: sentite.
1: Sì, ha scritto Francesca.
2: Cosa?
1: Ha scritto Francesca.
2: Cosa?
1: Silvia, anche lei. Vedi.
3: Ecco, quindi soprattutto se vi sentite bagnati, ditelo.
1: Ditelo. Ecco.
3: È un esperimento.
1: Mariangela, anche lei bagnata, certo. Vedi? Vai.
3: Ecco, appunto, sentitevi bagnati perché è un esperimento para.
1: Para. Okay. Para. È un esperimento para.
3: Basta, solo para.
1: Solo para. Para. Solo para. Solo para.
3: Questo rito vi cambierà la vita.
1: La vita da così.
3: A così.
1: Va bene, grazie Crizio, è stato un piacere, divinità.
2: Vaff, vaff.
1: Vaff a tutti allora.
3: Oculo pace, vaff.
1: Oculo pace, vaff. Grazie, arrivederci, arrivederci.
2: Scusate. Si sente
1: vedi, altre donne, vedi che scrivono, anch'io, tutte, vabbè, andiamo avanti ragazzi, non è, il rito ha funzionato ragazzi. Non è,
5: Spot.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
10: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: sudata, vedi, tutti bagnati sono a Barcellona, Dani da Barcellona, è sudatissima, dice. Ma tutti sudati sono, Vincenzo. Questo non c'entra niente. Non, tutti gli vogliono vendere i motori rubati. Rubati. Ma la canzone dobbiamo sentirla tutta. Allora, ragazzi, questa canzone è bella, non è male. Perché mi guardi così? Perché?
1: E ti guardo, servo piacevolmente.
0: Ma ti piaccio, veramente? Ti piaccio?
1: Ma io sorrido, ma a me la canzone mi piace. Poi me la copiata, mi piace The Colors, che ha questo look un po' Elvis Presleyano.
0: Sì.
1: E poi anche la Brancale, insomma.
0: Bravo. La Brancale, chi è la Brancale?
1: È la Serena Brancale, questa cantante. Madonna. E quindi capito, mi piace questa bella copiata.
0: Ok, corri Forest, corri! Allora, ragazzi, sono bagnata sotto le ascelle. Vabbè, perché mi sento tutto bagnato di sudore. Vedi, la gente si sente bagnata, ma di sudore, però non. Buongiorno, sono in ferie, ma vi sto ascoltando ugualmente. Mi dovete voler bene, Luisa. Ma anche no, Luisa,
2: ma
0: non
2: perché?
0: Nel senso che pure in ferie, Luisa. No? Datti pace. Rilassati un pochettino. Allora, ci sono degli scherzi da fare, però purtroppo io cosa faccio? Cancello i messaggi perché siccome sono tanti i messaggi che arrivano, che fai? Johnny il Castoro? Mi guardava così.
1: Ma scusami,
0: stai parlando. Ma ho capito, ma uno parla e l'altro fa le facce.
1: Ma come
0: istintivo? Hai fatto il castoro.
1: Ma scusami,
0: ma non è normale.
1: Ma ogni tanto mi
0: vedo che non ciuli, cioè voglio dire, una volta e parla tu fai le facce così.
1: Ma non
0: è normale che questa
1: sì, se non lì nel momento.
0: Corri Forest, corri!
1: Cioè non è che io lì nel momento la guardo e gli faccio il castoro, scusami, era un po'.
0: Attenzione, mi piove, ma sulla schiena il sudore. Non c'è niente. Pensavo che fosse già arrivata la pioggia dopo il rito. Dimmi, Johnny.
1: No, sto dicendo che io stavo facendo un po' di esercizi per la bocca.
0: Così per parlare meglio.
1: Così che sei pronto per quando la devi utilizzare, capito?
0: Che cosa?
1: Perché allora, se tu ci fai caso, a volte.
0: Comunque fai impressione con questi capelli, domani veramente non ti presentare così.
1: Cosa?
0: No, non ce la posso. Aspetti, ti fai qualcosa.
1: Ma sempre andate lì dei Colors, sempre Jack.
0: Ma quali andate dei Colors?
2: Sempre i David Hasselhoff di Supercar nell'82, poi ti faccio vedere la foto, così c'è.
0: Ma però sotto c'era un'altra faccia. Dai, lascia. Ma quali capelli? Questi i capelli dei Bee Gees e basta, ragazzi. Non sta malissimo.
1: E poi. Sono capelli così
0: andiamo
1: al naturale.
0: Avanti.
1: Sono al naturale.
0: Ma guarda, siccome il tonno. Pronto?
3: Achille!
1: Ciao, Luxo, qua l'ho visto ieri in palestra. Ciao fratello!
0: Ma che hai visto in palestra? Lo stai dicendo?
1: L'hai
0: riconosciuto la voce?
1: C'era in palestra. No,
0: era dietro di te allora.
1: C'era in palestra un ragazzo afro-italiano.
0: Ma non era afro-italiano questo.
2: Che ne sai, scusa?
0: Ma che ne sai?
1: L'accento.
0: Ma che stai dicendo?
1: A me è sembrato dall'accento
2: afro-italiano.
0: Ma poi vede afro lui vede gente afro dappertutto.
1: Perché io sono internazionale, su international.
0: Ma che tu sei un cretino. Pronto!
3: Achille!
1: Era lui che lo dicevo, quello che ho visto in palestra.
2: Stai imitando.
1: Ciao fratello, dimmi.
3: Ma non c'è Achille,
1: non lo sento. No, sono qua, dimmi. Ti arriva la voce.
3: Achille!
0: No, vabbè.
2: Ma questo non è afroita, questo è bresciano.
0: Vabbè, andiamo avanti, ragazzi.
1: No, ma perché io sono internazionale.
0: Ma qual è internazionale? Basta, dai. Tu sei un cretino italiano e basta.
1: Italiano?
0: Sei un cretino di Leno. Anzi, tu sei il cretino di Leno, che è diverso. Assomiglia ai Colors.
2: I Colors.
0: Sì, marrone però, il marrone.
1: Scusami.
0: Andiamo avanti.
1: Le varie sfumature.
0: Basta.
1: Italiano come.
0: Aspetta, un altro fan, ragazzi. Pronto!
3: Achille, sono il Gabibbo!
1: Gabibbo!
3: Tira il dito!
2: Tira il dito!
1: Ma sei distante!
0: Tira il dito!
1: Ma è il mio dito?
0: Il suo!
2: Tira!
1: Faccio la finta, ok?
2: Vedi, l'ho tirato! Ha perso tempo.
0: Cioè, anche tu c'ha la tariffa team. Dopo un po' ricade la linea. Allora, se uno ti dice tira il dito, tu tira il dito, tirato! Non è che fai così, quello mica lo vede. Lo devi sentire, no? Lo devi sentire.
1: Sì, ho
0: quello che lo so. Con le donne, la stessa cosa, se non lo sentono. Andiamo avanti.
1: No,
0: tu ci balli lento, se non sentono niente, non si prosegue, capito? Dai. Una volta c'era questo. Tu, vabbè, sei giovane, non lo puoi capire. Però quando c'erano i lenti in discoteca, a un certo punto metteva dei lenti e chi si era adocchiato per 2-3 ore, c'era gente che si addormentava su due manetti, ma chi resisteva agli sguardi delle donne, allora dopo un po' tu andavi da lei e gli chiedevi di ballare e c'era il momento lento in discoteca, tu ballavi con lei, quando si ballava con la donna poi c'era anche un po' di strusciamento, se la donna sentiva il pacchetto di sigarette allora proseguiva, diciamo, la situazione, se non sentiva niente, non c'era niente, andava tutto in fumo, andava, capito? Meno male che sei nato in questo periodo qua e non negli anni 70, perché altrimenti tu veramente altro che 80 anni saresti nato senza proprio senza strusciamento.
1: Allora, però io comunque ho la mia la mia carta che mi posso giocare.
0: Ciao Dani, è su un autobus a Barcellona, vedi, la salutiamo, ciao. Ciao amore mio, un abbraccio forte, devo venire a Barcellona prima o poi con la pizza, dimmi.
1: No,
0: perché c'ho la Spizzicalo, voglio arrivare fino a Spizzicalo, deve essere internazionale, io voglio che ovunque del mondo mangino la Spizzicalo, assolutamente, cioè non ma che stiamo scherzando, cioè che faccio un prodotto così buono che lo vendiamo solo in Italia, poi siamo cretini, dai, dai, dimmi.
1: No, anche perché no, perché appunto io ci stavo arrivando anche io e quindi di dire che
4: io stamattina vi stavo ascoltando, poi purtroppo ho iniziato a lavorare, devo dire il mio datore di lavoro se ci mette una radio almeno gli ascoltiamo, solo che noi facciamo interventi stradali, non penso che sia il massimo mettere degli altoparlanti in mezzo alla strada.
2: Certo.
0: Cioè questo io lo amo, questo qua, possiamo provare a mettere degli altoparlanti in autostrada, vediamo se io spingo
1: e poi se magari questo qua non è distante gli porto anche così in
0: vorrei
1: omaggio.
0: Fare uno scherzo a mia moglie, stai zitto, okay. A mia moglie dicendo la macchina aziendale, eccolo lo scherzo di prima, cretino. Ti ha detto
2: farfugliato,
1: volevo dirti ok, bene, perfetto,
0: desidero mettere a disposizione la mia voce e lavorare con voi. Ma sei, vedi, è gentile questo. Ma vada via il troppo gentile, troppo
2: è troppo buono.
0: Achille, meriti, andiamo avanti, questo non allora non possiamo fare lo scherzo, ci dicono perché siamo già ritardati e quindi domani rimandate gli scherzi, domani assolutamente bisogna farli. Attenzione perché c'è stato un assalto da Lidl per i ventilatori, sai che Lidl ogni tanto lancia dei prezzi pazzeschi e praticamente ha lanciato un prezzo bassissimo dei ventilatori, c'è stata una rissa addirittura, Maxi rissa e spintoni, la polizia usa i gas lacrimogeni, c'è una roba ragazzi, forse li regalavano questi ventilatori e quindi c'è stata una rissa pazzesca, si registrano 19,99 feriti.
2: Ma cosa?
0: No, è vero, c'è proprio la forza della questura, 19,99 feriti, proprio. Vabbè, andiamo avanti ragazzi. La battuta di Fabio Fiorillo.
2: Ma chi è?
0: Che salutiamo. Grazie a tutti per averci sopportato, ricordiamo che se non capite quello che diciamo è perché siete un po' ottusi, non, noi siamo particolarmente intelligenti e bravi, quindi l'ha detto Eva Enger, quindi siccome siamo bravi e voi non riuscite a capire le nostre battute siete ottusi, quindi via gli ottusi, cioè andate su altre radio perché qui c'è solo gente troppo intelligente.
1: Potrei dire una cosa a Eva Enger?
0: Sì.
1: Cara Eva Enger, se magari ti dovesse venire in mente
0: già la mangia la nostra Spizzicarlo.
1: Ok, perché cioè per dire perché
0: la mangia
1: non è molle, non è dura ma è fragrante. No,
0: questa potevi risparmiarla.
1: No,
0: questa cosa, perché lei ci ascolta anche, cioè dai,
1: sto per dire
0: no sei veramente una brutta persona, sei volgare, facciamo chiudere a lui. Pronto,
5: ciao Andrea, sono Ugo Pennello.
0: Ugo Pennello. È una donna. Vogliamo anche le donne, solo i maschi che ci chiamano, anche le donne voglio le donne. Va bene, grazie, bagnati di sudore, vi salutiamo. Appuntamento a domani, come sempre, dalle 6 alle 9, l'Andrea Tavolo Show. Finisce qua. Ciao.
6: Belli. Tavolo Show su Studio Più.
7: Spot. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
11: Fabio Mason e Rob.

0: Amo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
1: Studio Più News.
2: Bentrovati con la rubrica delle buone notizie. Dai laboratori della Tufts University negli Stati Uniti arriva lo zucchero del futuro. Si tratta del tagatosio, un dolcificante naturale che ha un sapore molto simile a quello dello zucchero da tavola, ma contiene circa un terzo delle calorie. Per ottenerlo, gli esperti hanno messo a punto un processo di sintesi incentrato su alcuni tipi di muffa che, se opportunamente trattati, consentono la produzione su larga scala. Da questa scoperta potrebbero trarre benefici significativi soprattutto i pazienti affetti da diabete. La ricerca è stata pubblicata di recente su Cell Reports Physical Science. I cani da fiuto potrebbero giocare un ruolo decisivo nella lotta al Parkinson, ne sono convinti gli esperti di Medical Detection Dogs, un'organizzazione di settore famosa in tutto il mondo per gli innovativi metodi di addestramento. È proprio grazie a queste tecniche che due cani hanno sviluppato delle competenze specifiche nella diagnosi della malattia, con una precisione pari all'80%. Gli esperti sono giunti alle loro conclusioni dopo aver esaminato i risultati ottenuti dai due esemplari in oltre 200 prove. Lo studio è stato pubblicato sul Journal of Parkinson Disease. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Amici, ben arrivati, eccoci qua, questo è il Saturday Morning Fever. Recupereremo tutti i messaggi che non siamo riusciti ad inserire durante la settimana al Morning Fever. Bene, un saluto da Walter Massa, ma attenzione, partiamo subito con il primo messaggio.
1: Buongiorno Studio Più, stamattina vorrei ascoltare una bella canzone di Eminem, a piacer vostro.

0: spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: bene amici, siamo arrivati al momento del primo party time. I Remember Yesterday, gli anni 70-80 dance. Dai che andiamo!
1: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera del Conero, sui 105.1. Spot. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà chi altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare.
5: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Fabio Mason e Robbie.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Sparta.
5: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: più news.
1: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora. Il mondo della musica piange la scomparsa di uno dei suoi simboli, Peppino Di Capri, morto questa mattina a 86 anni nella sua amata isola Villa Castiglione. Ne dà notizia Il Mattino Online. Autore di indimenticabili brani entrati nella storia del nostro costume come Champagne, Roberta, Luna Caprese e Saint-Tropez Twist, Peppino Di Capri lascia i figli Igor, avuto con la prima moglie, ed Edoardo e Daria con Giuliana Gagliardi. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Medio Oriente, si alza ancora la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo gli ultimi raid incrociati. Se mi uccidono, ho lasciato istruzioni, colpirli con una potenza mai vista. Trump risponde così al presunto piano di Teheran per uccidere il tycoon. Daniela Ubaldi.
2: Ho lasciato istruzioni, se dovesse succedermi qualcosa bisognerebbe bombardarli con una potenza mai vista. Donald Trump racconta al New York Post di aver parlato ai fidati circa il piano iraniano per ucciderlo. Già nel punto stampa durante il rientro dal vertice NATO in Turchia aveva fatto riferimento alle minacce contro di lui. Sono il primo della lista, finora sono stato fortunato, ma non durerà a lungo, l'espressione poco sibillina. A parlare del piano iraniano era stato il Wall Street Journal, spiegando che a informare gli apparati statunitensi era stata l'intelligenza israeliana, notizia che rimbalza sui media di mezzo mondo, mentre la CNN dà conto dei dubbi degli 007 americani. Forse la rivelazione del piano era un tentativo di Israele di influenzare le decisioni presidenziali sull'Iran. Intanto però la Casa Bianca ha visto spuntare tutto intorno barriere metalliche temporanee presidiate dagli agenti del Secret Service, che secondo il Washington Post potrebbero anche decidere di impedire il transito pedonale davanti alla residenza, una misura a cui si erano sempre opposti i precedenti presidenti per non limitare l'accesso alle migliaia di turisti che ogni giorno affollano il piazzale davanti alla facciata.
1: Yannick Sinner, alla caccia del bis sull'erba di Wimbledon, il numero uno del mondo campione in carica, travolge in 3-7 Djokovic conquistando la seconda finale di Wimbledon consecutiva. Domani la sfida contro il tedesco Zverev. Sentiamo Gianni De Gaetano.
3: Lui era almeno un livello sopra di me, se non due. Pur senza corona, difficile non sentirsi sempre un re. Soprattutto se ti chiami Novak Djokovic, con 24 titoli, il tennista più vincente della storia nelle prove del Grande Slam. Ma stavolta il 39enne serbo si è voluto inchinare al cospetto di Jannik Sinner, di un triplice 6-4 che ha disegnato sull'erba di Wimbledon il match praticamente perfetto del numero uno del mondo, che domani inseguirà il bis nello slam londinese contro il solito recente nemico Sasha Zverev, contro il quale si è imposto nelle ultime 9 volte di fila, aggiudicandosi 19-7 su 21. Come d'abitudine però la gioia del 24enne di San Candido non si trasforma mai in euforia.
4: Mi ritrovo di nuovo in una finale slam, però poteva succedere come non poteva succedere, no? Lo affronto in modo, tra virgolette, naturale e cerco di solo di dare il mio massimo.
3: In attesa del re è tempo oggi di elezione della nuova regina, in un duello finale inedito con la bandiera della Repubblica Ceca comunque sul pennone più alto dei championships. La trentenne Carolina Muchova, che si è imposta nell'unico precedente, sfiderà Linda Noskova, di 8 anni più giovane.
1: L'informazione torna più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Buon sabato amici, questo è il Saturday Morning Fever, un saluto da Walter Massa. Vi ricordo che il Morning Fever va in onda dal lunedì al venerdì in diretta dalle 9 a mezzogiorno, ma oggi recuperiamo tutti i messaggi che non siamo riusciti ad inserire durante la settimana. Buon proseguimento.
1: Buongiorno Walter Massa, sono Luca da Carpi. Oggi ti chiedevo la canzone di Marco Mengoni, Elodie, Pazza Musica. Ciao.

0: Bene amici, siamo arrivati al momento del secondo party time, il free selection. Preparatevi, dopo la pubblicità.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare
5: e devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: Fabio Mason e Robbie

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
10: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia. Zona Alba, altezza bagno 124. Aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web. Info 0541 41 69 91.
11: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di sabato un lieve indebolimento della struttura anticiclonica sulle regioni del centro-nord permetterà una maggiore variabilità in un contesto comunque soleggiato. Si formeranno però dei temporali di calore nel pomeriggio su gran parte della dorsale appenninica settentrionale e sull'arco alpino, che poi verso sera potranno estendersi anche a parte della pianura padana fin verso le coste adriatiche. Non si escludono fenomeni localmente anche intensi. Più stabile, asciutto e soleggiato al centro-sud, con temperature sempre piuttosto elevate, anche se perderanno qualche grado sulle regioni settentrionali nei valori massimi. Ventilazione nel complesso debole, con mari generalmente poco mossi o quasi calmi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Voilà.
1: Ciao ragazzi, Moreno da Cereure, a sentire se possibile Obsession di Chase.
0: Chase, bene. E allora buongiorno a tutti da parte di Claudio Tosso. Mancano 3 minuti alle 11. E qui le richieste veramente sono tantissime anche stamattina. Intanto buona giornata e buon weekend. Chase, la ascoltiamo e poi ci sentiamo con le richieste dei nostri ascoltatori di oggi.

0: Eccola qua.
1: Let's go.
0: Sì, certamente questa è Studio Più e i vostri messaggi stanno arrivando al 338-141-1001. Sono Claudio Tozzo, buongiorno, buon sabato a tutti. Saluto anche Sabrina che ci richiede Ramaya del 1976 di Afrik Simone.

0: Buongiorno a tutti. Stamattina, per favore, potresti farmi ascoltare, capitano? Ein, zwei, Polizei. Grazie mille, buona giornata. Ciao, ciao.
1: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. 1,

0: Ultimo giro, vai. Chi tocca?
1: Buongiorno Radio Studio Più.
0: Buongiorno.
1: Vorrei ascoltare se possibile la canzone Coco Ciambo. Grazie.

0: Let's go. The best music. The dance station.
1: Radio Studio Q. Fai ascoltare la danza delle streghe di Gabby Ponte. Ciao, buon fine settimana, grazie.
2: E come no, lo facciamo. Ma c'è anche un'altra richiesta per un nostro ascoltatore che sta in ferie.
3: Ciao mitico Claudio Tozzo, sono Nike di Ambivere. Oggi, visto che è sabato, volevo dedicare al mio collega Carlo Di Lonno, che è al mare tra l'altro, io invece sono qua in ufficio, la canzone L'elettrauto di Leone di Lernia.
2: Non ce
3: l'ho. Grandissimo. Un salutone e buon weekend. Ciao.
2: Ma lui ha capito, giusto? Ecco.

0: E vabbè, io non so se la richiesta esattamente è quella che si aspetta questa nostra piccola ascoltatrice, però adesso vado a cercarla. Ecco qua, ciao Eleonora.
1: Ciao, sono Pietro da Bucchianico, ho 6 anni. Potrei ascoltare la canzone Golden? Ciao, grazie.
0: Questa è Golden Eye.

0: 3841 1001, le 11:19 in questo momento. Sono Claudio Tosso e questa è Studio Più. Benvenuti al Saturday Morning Fever.
1: Buongiorno, sono Danny da Brescia. Volevo chiedere, è possibile ascoltare Un bacio all'improvviso di Rocco Hunt e Anna Mena?
0: Te la mixiamo subito.

Pure Dance Station. This is the prima di arrivare al party time delle 11.30 c'è questa richiesta. Julio De Piscopo, lo ricordate? Era il 1988 e suonava e cantava, anche se lui suonava percussioni, Andamento lento.

ultima richiesta prima del prossimo party. Sta per arrivare questo brano che ma tanto lo conoscete tutti. Federico da Milano.

0: Buongiorno capo, sono il capitano Walter Massa, che piacere sentirti al Saturday Morning Fever, bellissimo, bellissimo, mi fa veramente piacere. E un saluto a tutti gli ascoltatori da Walter Massa, il capitano.
1: Vabbè, già che ci sei, fammi anche la presentazione del Party Time.
0: Buongiorno amici, eccoci qua, siamo arrivati al momento del terzo Party Time. Lo so, quello che vi piace di più, quello degli anni 90-2000. Mi raccomando, divertitevi, alzate il volume, questo è il mio consiglio. Se volete, collegatevi, fate quello che volete, perché adesso siamo in TV, siamo sui social, siamo dappertutto. Radio Studio Più c'è, mi raccomando, dopo la pubblicità, dai che andiamo!
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà chi altro?
4: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Deghi trovare il prezzo migliore?
3: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Deghi scegliere, cliccare.
5: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Buongiorno Walter, vorrei ascoltare una qualsiasi canzone di Billy Moore. Ciao, buona giornata.
5: Vedi Walter, ti chiedono le canzoni, arrivi. E si parte così con il Party Time.

dietro l'altra le vostre richieste, adesso arrivano tutte. Da dove state ballando? Elena da Porto Garibaldi ci dice grazie della compagnia, ritorno dalle vacanze, Elena e Francesco sono con noi.

0: Alberto è con noi mentre sta facendo il tagliando alla macchina, quindi ti confermo che la radio funziona sulla macchina. Alberto. E poi c'è Francesco Apam, Franco Ottavo che lavora e balla da Ponte San Marco. Come al solito c'è l'autista del pesce parlante, un saluto anche al Walter che abbiamo sentito prima.
1: Ciao mitico Claudio Tosso, sono Thomas da Rovereto, sto andando a fare matrimonio e ci metti su una buona canzone di Bartez. Grazie.

0: e benvenuto. Poi c'è anche Angela che ieri sera a grandi dirette sta, dice che ci ha seguito per tutta la notte, sta andando a prendere il pane e poi va in campagna. Bene,
1: il party time è to!
0: Francesco dalla provincia di Foggia, da Castelluccio Valmaggiore, è con noi. E c'è Luca da Carpi.

Andiamo via veloci, c'è Ivan, buongiorno anche a te come al solito, insieme a noi di Studio Più. Franco Ottavo che ci richiede una canzone che non ho, ma buon lavoro comunque e buona continuazione. C'è Adrian da Correggio.

0: Ma certo che ti faccio gli auguri di compleanno, anzi compleannone, solo che se non mi dici quanti anni compi, no, non dirmi quanti anni compi, ma almeno dimmi chi sei. Così ti faccio gli auguri anche chiamandoti per nome.
1: Il party time per me è fenomenale.
0: Questa richiesta è di Miki di Pesaro. Sentiamo direttamente la sua voce.
2: Ciao mitico Claudio, Miki di Pesaro. Volevo ascoltare oggi una bellissima canzone anni 90, Lemon Tree dei Putz Garden. Grazie e un saluto a tutti.
0: E buongiorno ad Alen di Novellara. Buongiorno a Rosanna da Gussago. Ad Alessandro e Silvietta della Grey Point. Al pastaiolo del Macerata. Che dice? C'è anche l'elettrico di Quingento Le Mantova.

0: e Fred, che prima ci avevano chiesto una canzone, però sono con noi, lo sappiamo, e quindi eccolo qua. Poi c'è Carlo dal Moretto di Brescia che sta rientrando a casa. Eh sì, un mondo che ti affascina, ma non c'è problema, chiama. Manolo da Fermo, buon fine settimana anche a te. C'è Claudio da Rodano, poi Jessica da Verona, gli amici Cobra in rientro dal Salento direzione Verona. E poi
1: ciao Studio Più, ciao a tutti gli ascoltatori e ciao Claudio, volevo, se è possibile, un brano a tua scelta di musica progressiva e niente, poi un giorno ci beccheremo per un aperitivo, dai, visto che siamo qua presenziando tutti e due. Ciao a tutti.
0: Vai Franchino. Raccontaci su questo pezzo un po' progressive, le tue storie.

ci sono molti momenti magici e ci sono molti momenti da non dimenticare. Oggi è un giorno di quelli, è un giorno

allora è arrivato anche Luca da Gallipoli. Poi c'è Ped da Castelnuovo del Garda che si ricorda quando mixavo al Genoa in sala 60, 70, 80 con la bandana e la sala si fermava a vedere i vari Michael Jackson che ballavano proprio come faceva Michael. Ciao Ped! E vi ricordo il Remember Genus che quest'anno arriva come lo scorso anno il 14 di... Hai silenzio che sto parlando. Il 14 di agosto nello stesso posto dell'anno scorso, cioè a Manerba del Garda al Parco Rolli. Sono due campi sportivi insieme, se no in uno solo non ci state. E quindi vi aspettiamo, io e Graziano Fanelli.

È giusto invece che tu senta i nostri auguri. E allora il Billy dice: vi aspettiamo a Manerba, certamente ci saremo. Ciao Erika, quindi auguri. Un saluto ai figli Eleonora, Alex, papà vi ama, ve lo dice proprio il vostro papà che è Mattia di Mozzecane. Maurizio dalla Romania.

Il samurai rientra dal lavoro e si prepara una bella bruschetta mentre ci ascolta. Francesco Apam è con noi. Alberto, hai finito il tagliando della macchina?

0: Franco Ottavo balla e lavora da Ponte San Marco, c'è Elidon da Fermo, Federico da Milano, è caldo, beh insomma, come un po' dappertutto, c'è il DB Albi di Lavarone.
1: Buongiorno Claudio, un'informazione, sì. Ma a Bedizzole, come faccio a vedervi alla televisione che io non
0: te
1: mi
0: lo
1: trovo?
0: Spiego. Non mi trovi, allora intanto se proprio... Ci sono due canali dove potresti trovare. Eravamo sul 186, se non ci trovi lì, dato che ci siamo spostati, siamo sul 117, quindi per trovarci sul canale corretto... aspetta un attimo che sto spiegando come deve fare. Dovresti risintonizzare, cioè fare la sintonizzazione automatica. Ma comunque, 117, ed è impossibile che a Bedizzola non ci vedi perché hai un ripetitore a selva piana, l'altro è sul penice, ovunque hai le antenne, ci vedi per forza. Quindi 117.

0: Roberto da Senigallia stamattina a pulizie con la signora, ma adesso si va in spiaggia. Poi c'è Giuseppe da Gambolò che ci saluta. Farabegoli Team Cesenatico ballano con noi. Alberto da Montichiari, ti sei goduto la festa della Notte Bianca? Manola da Bergamo, anche lei fa gli anni, bacioni anche a te.
1: E vai che si balla, party time is number one.

0: Ladies and gentlemen, this is party time.
1: Benissimo, salutiamo Ahmed e sua moglie. Ahmed sta facendo sentire la radio. Ma chi è Patrizio da Cinisello che ci saluta e quindi saluta Ahmed e la famiglia. L'officina Romolino Monaldi da Fermo. E a proposito di amici di Fermo, ecco qui una ottima proposta che ci fa Donatella.
2: Buongiorno Claudio, buongiorno, sono Donatella da Fermo. Niente, dopo un'ora abbiamo finito di pulire le ostriche. Se vuoi partecipare sei il benvenuto con un bel prosecco e facciamo un aperitivo, ok? Un bacione a tutti e buon sabato.
1: Fossi lì da quelle parti vi porto una bottiglia di bollicine, magari in Franciacorta anche. Vabè, ma non sono lì, non sono da quelle parti. C'è chi sta lavorando anche.
3: Buongiorno grandi, volevo salutare tutti gli agricoltori che lavorano anche sabato. Io faccio l'autista negli ortaggi e si lavora sempre, sempre sul pezzo. Siete grandi che ci fate compagnia. Ciao Samuele dal DAP.
1: Ciao Samuele.
4: Buongiorno a tutti, una buona giornata. Ciao Claudio, grazie per la bella musica, la buona musica. Sto facendo pulizia come se non ci fosse un domani. Il sabato è sempre così, anche la domenica a volte. E niente, e un saluto dalla Gabri di Rezzato. E se è possibile la canzone di Pitbull e un altro che non mi ricordo come si chiama, International Love. Un abbraccione e dolce, buon, sereno weekend a tutti. E speriamo piova perché io non ce la faccio più. Ecco, ciao pote. Buongiorno, buona giornata, buon weekend. 30
1: minutes of every hour. Party. Ci sentiamo fra poco, C'è il notiziario, ma voi ascoltate tutto, anche la pubblicità. Spot.
5: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 della

0: e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
0: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Studio Più News.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Addio a Peppino Di Capri, morto questa mattina a 86 anni dopo una lunga malattia. L'artista si è spento nella sua amata isola. Una carriera lunga oltre 6 decenni, costellata di grandi successi, da Champagne a Roberta, da Luna Caprese a Saint-Tropez Twist. Napoli piange la sua scomparsa, scritto su X il sindaco Gaetano Manfredi. Le sue canzoni, patrimonio della nostra storia comune, in ricordo del ministro della cultura Alessandro Giuli. 35 milioni di dischi venduti, 15 volte a Sanremo, 2 le vittorie nel 73 e nel 76. Peppino Di Capri lascia i figli Igor, avuto dal primo matrimonio con Roberta Stoppa, ed Edoardo e Daria, nati dall'unione con Giuliana Gagliardi. I funerali domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Si rialza la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo le indiscrezioni svelate da Israele circa un nuovo piano della Repubblica Islamica per uccidere Donald Trump. Il presidente statunitense minaccia di annientare l'Iran se tenterà di assassinarlo. Ci sono 1000 missili pronti al lancio contro Teheran qualora il governo iraniano mettesse in atto il suo piano, ha scritto Trump sul suo social Truth. E nonostante i raid incrociati degli ultimi giorni, restano aperti i canali diplomatici. Questo fine settimana è previsto un nuovo ciclo di colloqui in Pakistan tra delegazioni tecniche di Iran e Stati Uniti. Washington ha violato il memorandum d'intesa rompendo la tregua, accusa il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che nelle scorse ore è arrivato in Oman per colloqui incentrati sulla situazione nello stretto di Hormuz. Dopo i devastanti terremoti di 2 settimane fa, torna la paura in Venezuela. Ieri nuova scossa di magnitudo 3.9 ancora alla Guaira. Non si sono registrate altre vittime. Secondo fonti governative di Caracas, il bilancio è salito ad oltre 4.000 morti e quasi 17.000 feriti. Si conoscerà tra stasera e domani mattina la seconda semifinale dei mondiali di calcio. Nella prima gara dei quarti, stasera alle 23 italiane, si affrontano l'Inghilterra e la Norvegia, mentre alle 3 di stanotte sarà la volta di Argentina e Svizzera. Già definita la semifinale, Spagna-Francia. Ed è tutto, a più tardi.

0: Canti a cura di Claudio Tosso, sì, la canto io insieme a Lady Violet, in questo caso M. Violet, o meglio Melody Castellari. E questa è una richiesta di Eddie da Fermo, che vuole salutare sua mamma Gina. Probabilmente è una canzone che quando era giovane ha sentito molto spesso, come sentivo io nei jukebox, perché nel 77 c'erano ancora i jukebox.
1: Amo. Buongiorno, stamattina se possibile vorrei sentire la canzone Barbie Girl. Ciao, grazie. I'm on Barbie, let's go
0: party. E mentre c'è Mary da Senigallia che dice: sto provando i vestiti l'anno scorso. Come si? Cioè, non entrano, dice.

0: Questo è Studio Più, un saluto a chi ci sta guardando anche attraverso i nostri canali del digitale terrestre, attraverso la TV. Sono Claudio Tosso e sono le 12.15, saluto Umbe da Bergamo. Sempre presenti quelli della Pesenti. Manuel da Bigasio non l'abbiamo ancora salutato, ma ci ha fatto sapere che c'è. E poi c'è questo compleanno. Sì, certo, lo sentiamo.
1: Ciao, sono Santo. Vorrei sentire la canzone da...
0: Te lo dico io, La regina delle celebrità vuoi sentire. Ma mi devi dire di chi è il compleanno.
1: Ciao, sono Santo di Legnago. Vorrei dedicare La regina delle celebrità remix alle Ale, che oggi compie gli anni, e vorrei tanti

0: E chi c'è? C'è Ivano da Fano con noi, c'è Mara da Vittoria, poi la sentiremo, c'è Felice il Mastro di Montesilvano, c'è poi Michela da Civitanova Marche, da Citanò, come dicono da quelle parti. Andiamo vicino a Fano.
1: E la mettiamo una bella canzone per la nostra Sara del Rio Bar, che fa gli anni, anzi no, li ha fatti ieri, però per sicurezza volevo rifargli il Bovo di Ponterio. Auguroni Stella.
0: Auguri, auguri.
2: Ciao Super Claudio Tozzo, felicissimo weekend a te, tutto il popolo del Morning Fever. Vi voglio bene come sempre, Gianluca Vigilante Matto, Disco Mobile Pescara, direzione lavoro, molleggia!
3: Buongiorno a tutti, sono Emanuela di Ceranova. Mi fate ascoltare Adelante, grazie mille, buon weekend a tutti, ciao!

0: Adelante, beh, c'è un altro compleanno sulle mani per zia Betty e quindi auguri zia Betty di Travagliato, provincia di Brescia, da Alessandro e Silvia. Poi c'è Oscar da Pesaro insieme ad Ines che ci chiede una canzone, vediamo se riusciamo a metterla. Ma c'è anche il DB Albi.
1: Ciao Toto, qual è il DB Albi? Volevo chiederti Stamp on the Ground.
0: Ma perché non metterla? Sono gli Italo Brothers. Ma sentiamo anche il nostro amico Zucca.
2: 12.04 minuti, 32 gradi di Senzano del Garda, è troppo bello. Da adesso in poi l'aperitivo is open con la musica di Radio Studio Più e la ciliegina sulla torta qual è? C'è lui, il grande, il king Claudio Tozzo, troppo Grazie. Bello. Ciao dallo Zuccone, pazzi di rugby, ciao, viva X Party sempre, ciao.
0: E insomma erano le 12.04, sono già le 12.22 e 30 secondi e vai con gli Italo Brothers.

0: Buongiorno Claudio Torso, sono Mara da Vittoria, sono sempre felice di ascoltarvi perché mettete sempre buona musica e mi tenete su in armonia. Oggi volevo ascoltare un brano di Orchestra Moneris in the Dark, Enola Gay. Magari se c'è una bella mixata. Grazie a tutti e buon sabato, sempre e comunque Radio Studio Più. Mara da Vittoria. Ciao Claudio!
1: Ma stiamo per mixare. Intanto saluto anche Luca da Salò.
2: Ciao, sono Luca. Volevo ascoltare 24.000 baci remix. E buona giornata a tutti. Ciao.
1: Bene, sarà la prima canzone dopo la pubblicità. Ma adesso mixiamo Enola Gay.

0: Spot.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Fabio Mason e Robbie.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine, effetti speciali, live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di sabato, un lieve indebolimento della struttura anticiclonica sulle regioni del centro-nord permetterà una maggiore variabilità. In un contesto comunque soleggiato, si formeranno però dei temporali di calore nel pomeriggio su gran parte della dorsale appenninica settentrionale, sull'arco alpino, che poi verso sera potranno estendersi anche a parte della pianura padana fin verso le coste adriatiche. Non si escludono fenomeni localmente anche intensi. Più stabile, asciutto e soleggiato al centro-sud, con temperature sempre piuttosto elevate, anche se perderanno qualche grado sulle regioni settentrionali nei valori massimi. Ventilazione nel complesso debole, con mari generalmente poco mossi o quasi calmi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: E vediamo chi sta ballando con noi dalla Svizzera, Cantone Zugo da Matteo, Giuseppe, Jessica e il piccolo Dylan, che sono sempre il nostro ascolto. Grazie a voi. C'è Manuel da Verona.
1: Mado, sto party time spacca.
0: Sì, ma lui dice, Manuel, che oggi è il compleanno di Alice. Augurissimi da mamma e papà. Auguri. Poi ti metto anche la canzone. Beh, tanto era importante fare gli auguri ad Alice. Buon compleanno. E poi c'è anche Samuele, che ha 8 anni e ci ascolta dal Salento.

0: Poi c'è Oscar che saluta anche Ines, ma io saluto Oscar e Ines che ci richiedono da Pesaro Ice Ice Baby di Vanilla Ice. La chicca c'è.
1: Ciao Claudio, sono Samuele, mi puoi mettere un cavallino remix? Ciao.
0: Cos'è?
1: Ciao Claudio, sono Samuele, mi puoi mettere un cavallino remix? Ciao.
0: Fatemi sapere cos'è questo.

0: So I continue to A1A.
1: Ice Ice Baby era veramente tanto tanto tempo fa, 1990. Elena, che dici?
2: Che non l'ho detto, ma se sei giù di morale, Radio Studio Più devi ascoltare. Alle Radio Studio Più devi ascoltare.
1: Grazie Elena del messaggio. Salutiamo anche Francesco, già che ci siamo. Sentiamo poi Claudio da Rodano.
3: A me sta musica la mafia spe-

0: Amico mio, come stai? Sono Gianluca, sì. E volevo chiederti se hai inviato il mio messaggio per il mio compleanno del 7 euro passato. Ci sentiamo per i puntati dei 30 anni attivi del 2005 su YouTube. Promesso. Ti voglio tanto bene, Giampiero.
1: Ah no, ma questo è un messaggio per Giampiero, ma oggi non è il compleanno di questo nostro ascoltatore, perché Giampiero arriva dopo. Allora, questo nostro amico ha compiuto esattamente 34 anni il 7 e quindi facciamo tanti auguri in ritardo. Sentiamo Luca di San Giovanni Lupatoto, va.
2: Buongiorno Claudio, volevo chiederti se è possibile ascoltare Melody Blue di Fargetta. Un saluto da Luca ed Elisa di San Giovanni Lupatoto.
1: Beh, te lo posso mettere dopo, adesso sentiamoci questa.

Facciamo questi saluti a Mariangela di Torre Suda, Salento naturalmente. Vuole sentire What is Love, Howard Jones? Ce l'abbiamo già in sottofondo. Un saluto a tutti noi, ma soprattutto alla sua grande amica Daniela per il suo compleanno. Auguri Daniela!

Domenico Montichiari, che ci segue molto spesso, ma soprattutto anche nelle nostre serate. Beh, siamo stati a Montichiari e ci fai complimenti per la notte bianca. Ci ha guardato anche in televisione, poi anche a Rovizza ieri sera, dice tutto bene. Ieri a Rovizza. Ciao Domenico! E scrive tutto attaccato, ma noi ormai ti capiamo e ci fa molto piacere vederti e leggerti. Mary, buongiorno e buon weekend anche a te. Delegation.

0: Delegation 1978, per anche You and Me, insomma, grandi canzoni. E c'è Rossano che ha ricevuto una notizia che gli ha fatto capire che deve spendere parecchi euro. E quindi è un po' triste, però insomma, questi saluti arrivano da Denise e dai figli, naturalmente.
1: Party time, esagerato, esagerato, esagerato.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot. Due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

Buongiorno a tutti, sono Ileana dalla provincia di Brescia. Volevo sentire Don Go degli Yazoo. Un bacio a tutti, siete la mia radio preferita.

Ciao Walter, ciao a tutti. Volevo, se era possibile, ascoltare Faith di George Michael. Grazie a tutti e buona giornata. Siete fantastici.

0: Because I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith.
1: Laura da Custoza, per piacere mi mettete su 24.000 baci stupendi miei. Grazie, grazie, ciao a tutti.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Grande Tozzo, ma perché non ci fai ascoltare un bel ti amo a modo tuo? Ciccio da Pescara.
1: Allora, di la verità, caro Ciccio, io l'ho messa prima, non mi sembra giusto. No. Due
2: Ogni
1: volte la mia la canzone.
2: Su Radio Studio Più si vola!
1: Si vola.
3: Sono Francesco da Monopoli e vorrei ascoltare Loco Loco,
1: ma te lo metto subito, guarda. Loco Loco. La mixo con Kungs.

0: diretti nell'inferno del calore della pianura padana. Li accompagniamo con la nostra musica. Ma io voglio risentire la voce di questo nostro amico da Monopoli.
1: Sono Francesco da Monopoli e vorrei ascoltare Loco Luco.

0: Andro, che facciamo oggi?
1: Ciao Claudio, Andro di Lendinara. Allora, cosa facciamo oggi in questo sabato? Intanto puliamo un po' casa e poi decideremo il meglio. Ciao ciao!

0: cosa vuoi di più? C'è il Party Time su Radio Studio Più.
1: Chica, c'hai ragione, sì. Animals. Ma adesso rallentiamo un attimo perché...

0: muove, si muove, si muove.
1: Complimenti per la musica bellissima che fate sempre voi di Radio Studio Più.
0: Ciao, grazie.
2: Il gettone che si gira, Studio Più, party time.
0: Salutiamo anche Matti di Milano che oggi è a San Benedetto del Tronto e quindi ci saluta come sempre, come ogni weekend.

0: Alle 14 arriva Marco Ravelli, poi c'è anche Faccio Matti di Milano.
1: Radio Studio Più, una compagnia di cui non potrai più farne a meno.
0: Grazie. Ma dico, Matti di Milano ci fa tutto l'elenco, lo faccio io. Marco, poi arriva Gian Piero XP e poi oggi c'è Ronnie Milani fino alle 18. E poi ancora... Da Pescara.

questo vi saluto. Ci sono le news e poi arriva Marco Ravelli. Sono Claudio Tosso, vi auguro una buona giornata, un buon sabato. Noi ci sentiamo anche domani pomeriggio a partire dalle 16 qui su Studio Più. E adesso godetevela.

0: best 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
1: Spot.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Fabio Mason e Robin.

0: Studio Più News.
1: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Gadea. Il mondo della musica piange Peppino Di Capri. Il cantante si è spento a 86 anni dopo una lunga malattia. Una carriera lunga oltre 6 decenni, costellata di successi senza tempo. I funerali domani nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Il servizio di Jenny De Gaetano.
2: Ha raccontato l'amore Peppino Di Capri nelle estati italiane, quelle del boom economico, oltre 60 anni di carriera, senza mai perdere l'eleganza dello chansonnier. Da Roberta a Luna Caprese, da Let's Twist Again a Champagne, che intonò con la voce inconfondibile più forte della malattia che lo aveva colpito, anche nell'ultima apparizione lo scorso anno al chiostro della Certosa, nell'amata isola.
3: Champagne.
2: Vinse 2 volte Sanremo, nel 1965 aprì tutte le tappe italiane dei concerti dei Beatles, assurgendo a simbolo pop. Peppino Di Capri avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Napoli piange la sua scomparsa, scrive su X il sindaco Gaetano Manfredi. Le sue canzoni, patrimonio della nostra storia comune, il ricordo del ministro della cultura Alessandro Giuli. Di Capri lascia i figli Igor, avuto con la prima moglie, Edoardo e Daria, con Giuliana Gagliardi. Domani pomeriggio i funerali nella chiesa di Santo Stefano, a 2 passi dalla piazzetta, che era il cuore della sua casa.
1: Si rialza la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo le indiscrezioni svelate da Israele circa un nuovo piano della Repubblica Islamica per uccidere Donald Trump. Il presidente statunitense minaccia di annientare l'Iran. Ci sono 1000 missili pronti al lancio contro Teheran qualora il governo iraniano mettesse in atto il suo piano, ha scritto Trump sul suo social Truth. Dramma familiare nel Catanese, insegue il fratello e lo uccide colpendolo con una mannaia. L'omicidio questa mattina sul lungomare di Riposto, sulla riviera Ionica in provincia di Catania. Al culmine di una lite tra i due fratelli, rivenditori di pesce con contrasti pregressi, uno ha colpito l'altro con una mannaia ferendolo mortalmente. Altre 2 persone sono rimaste ferite mentre tentavano di disarmare l'aggressore, poi arrestato dai carabinieri. Jannik Sinner travolge in 3-7 Djokovic domani contro il tedesco Zverev, inseguirà il bis a Wimbledon.
4: Mi ritrovo di nuovo in una finale slam, però poteva succedere come non poteva succedere, no? Lo affronto in modo tra virgolette naturale e cerco di solo di dare il mio massimo, no? Sto giocando una stagione secondo me ottima, perché ho vinto tanti tornei, ho perso poche partite, ho tutto un processo per diventare un giocatore migliore, poi i risultati possono venire come non venire.
1: I mondiali di calcio, Francia-Spagna in semifinale, nella prima gara dei quarti, questa sera alle 23 italiane, si affrontano Inghilterra e Norvegia, mentre alle 3 di stanotte sarà la volta di Argentina e Svizzera. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

durante tutto il weekend. Mi presento, sono il Disc Jockey. My name is Marco Ravelli e ovviamente non sono solo, con me c'è sempre il fido amico DJ Maurizio Caresana, che si occuperà della parte tecnica di questo programma, che forse non l'ho ancora detto, durerà un'ora. Il primo disco della puntata di oggi è del 93. What's up?

0: finale?
1: What's going on?
0: Esatto, What's Going On, vecchio motivo dei Forno Blondes, che poi nel 1993 remixò un certo DJ Nico e fece, secondo me, molto bene. Anzi, sarà sicuramente un disco che suonerò questa notte, perché ci vedremo in provincia di Pavia, per la precisione a San Martino Sicomario. Continua la puntata di quest'oggi, sabato 11 luglio. Buona estate a tutti voi. C'è un disco che tanto ha suonato nel 2000, è di Naive, si chiama Looking for Happiness.

altre cose, se non ricordo male, arrivò anche al numero uno della Disco Parade in quel periodo, appunto nel 2000. Carasana, ce l'abbiamo un jingle della Disco Parade? Che bello, eh?

social, che piace molto questa cosa di riproporre jingle di programmi che ho condotto la radio negli anni passati. Poco fa appunto abbiamo sentito un jingle della Disco Parade. Invece poco fa in sottofondo ancora la canzone del DJ Joe, era Relax del 1999. Last Dance Chart del 2012. Al numero 14 c'era questa canzone.

pieno dell'Italo Dance, così veniva definito questo genere musicale, questa come possiamo chiamarla, sottospecie di dance. Era esattamente l'anno 2001, produzioni italiane tante, anche molto carine se devo dire, come questa che era del 2001 di Marcus, intitolata Electronic. Quando uscì questo disco parecchi mi scrissero chiedendo: Marco, ma l'hai fatto tu quel disco? No, magari. Anno 2001, adoravo questo disco, Texas, In a Smile.

molto spesso di sentire alla radio, sulle radio, questo disco che, come detto, a me piaceva veramente tanto. L'unica pecca che sfumava alla fine, così come accadeva nei dischi degli anni Ottanta. Era il disco di Texas, appunto, Ira Smile, qui su Radio Studio Più in questo weekend. Buona estate a tutti voi. Ora, momento alternativo.

a una vacanza che feci molti molti anni fa a Ibiza intorno alla fine degli anni 90, perché questo disco per la prima volta lo sentii in una discoteca che ora non c'è più a Ibiza, si chiamava Privilege. Non vi dico cosa è successo quando è partito questo disco di Lock and Load. Era intitolato Blow Your Mind.

0: adolescenza. Era il 1988 con Joe Smooth e la sua Promise Land. Siamo arrivati alla pubblicità, come sempre voi rimanete lì.
1: Ciao amore, torna presto.
0: Come dice un mio amico, 3 minuti siamo ok.
2: Studio Più Dance Station.
3: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Charlie Cinelli, Emanuel Roccia Battaglia. Spingere.

dalla Germania il DJ Sasha. Certo che Sasha, non so che fine abbia fatto, francamente, al di là che non è che mi documento troppo in merito, però sta di fatto che è un po' sparito dalle scene e alla fine degli anni 90 realizzò tanti dischi dance interessanti, tipo questo intitolato Ecuador del 97, che ha riaperto questa puntata di sabato 11 luglio. Ben ritrovati ancora tutti voi su Radio Studio Più. Ora diventiamo molto fighetti grazie a questa canzone del 2002, è I'm in Love di Safway.

Tanto diventiamo anche romantici, vabbè, una canzone che si intitola I Love You dice tutto, no? Era il 1997 con questo progetto chiamato CYB, questo Radio Studio Più all'interno di Ravelli Go, il programma che nel corso di ogni weekend per un'ora vi fa ascoltare la musica dance degli ultimi 30-35 anni. Oh! Devo salutare e ringraziare tutti gli amici che incontrerò questa notte, sarò dalle parti di Pavia, per la precisione a San Martino Sicco Mario. Nella classifica dell'anno del 2023 al numero 9 c'era questo disco. I want you to hold me. Calvin Harris. Don't let me go. Si chiama Desire. Be the one and only. E con lui c'è Sam Schmidt. Take all control. Da pelle d'oca, eh. Stay.

Ross, francamente l'ho messa solo per 2 minuti e mezzo questa canzone, perché fondamentalmente mi sta un po' sulle palle DJ Ross. Sto scherzando, lo saluto qualora sia all'ascolto, lo saluto qualora a lui qualcuno riporti i miei saluti. Nel 2001 mi piaceva suonare alla radio questo disco, è Let Me Be Your Fantasy di Baby D.

0: periodo. Anche questo mi ricordo al Privilege di Ibiza, quante volte l'ho sentito. Il disco di Baby D, l'MB of Fantasy, era il 2000. Un anno dopo, invece, nel 2001, impazzivo per un altro disco di un artista che, vabbè, non ha bisogno di presentazioni, però il nome lo dico. Lei si chiama Madonna. Conoscete Madonna?
1: Certo!
0: Ecco, nel 2001 ebbe la fantastica idea di realizzare questo disco che a me ancora oggi, a distanza di anni, fa venire i brividi. What It Feels Like For...

siccome girano già voci che tra poco sarà il mio compleanno, oggi ho deciso di farmi un regalo con qualche giorno d'anticipo, suonando questa canzone che mi sono gustato in cuffia per 3 minuti abbondanti. Era Madonna appunto con What It Feels Like For. Quando siamo vicinissimi alla conclusione di questa puntata di sabato 11 luglio, il prossimo, anzi sarà sicuramente l'ultimo, 1995, Sweetbox, Booyah, here we go!

Buia, buia, buia, buia, here we go. Era l'ultimo, ragazzi, come detto, è stato veramente un piacere anche questo weekend per me stare con voi questa oretta, che come molti mi dicono vola via. Ci vorrebbe un programma di 2 ore, scordatevelo, ho una certa età. Ciao a tutti da Marco Rovelli, è stato veramente un piacere. Grazie anche al mio amico Caresana, grazie a tutti voi. Io sarò puntualissimo anche nel prossimo weekend e a questo punto non mi rimane altro che augurarvi un buon weekend. Ciao!

0: Ciao baby.
1: Marco, mi mancherai.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Spot.
3: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di sabato un lieve indebolimento della struttura anticiclonica sulle regioni del centro-nord permetterà una maggiore variabilità in un contesto comunque soleggiato, si formeranno però dei temporali di calore nel pomeriggio su gran parte della dorsale appenninica settentrionale sull'arco alpino che poi verso sera potranno estendersi anche a parte della pianura padana fin verso le coste adriatiche e non si escludono fenomeni localmente anche intensi. Più stabile, asciutto e soleggiato al centro-sud, con temperature sempre piuttosto elevate, anche se perderanno qualche grado sulle regioni settentrionali nei valori massimi. Ventilazione nel complesso debole, con mari generalmente poco mossi o quasi calmi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Le news dance mondiali segnalate da Giampiero XP, l'aggiornamento dance. Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Giampiero Experience.
2: Ragazzi, un bacio da Giampiero XP, benvenuti anche oggi all'interno del percorso dance di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia di Giampiero Experience. Io sono Giampiero XP e come sempre vi preparo al grande viaggio con una traccia che ci permette di partire con l'house di alta qualità. Robbie Strauss, My Lord, Alex Junior DJ con Mine.

Clubbing, tutto ciò che fa club, musica compresa quella che vi spara il Jean Pierre Experience. Cominciate a segnarvi la prima traccia, Robbie Strauss, My Lord con Alex Junior DJ, il progetto è mine. La Afro Mix, colgo anche l'occasione per salutare Paolo Caputo e augurargli l'in bocca al lupo per questa nuova avventura con la sua nuova label. In arrivo, grande rifacimento dei mitici The Jackson 5 con ABC, la disco.

0: Gian Piero XP su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: E sulla Dance Station d'Italia viaggia in esclusiva, come sempre nel weekend di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, Giampiero Experience. Il sabato, come in questo momento, live alle 3 del pomeriggio, replica domenica alle 21 per non farvi mai mancare le grandi novità che vi sparo in Giampiero Experience. Poi sapete che da oggi c'è anche il podcast attraverso il quale è possibile seguire attentamente tutte le puntate di Experience. In arrivo Discotron, Do It Yourself in Experience.

Discotron, Do It Yourself. Non ci fermiamo veramente mai, siamo solamente all'inizio. Vi ho sparato già tre tracce di Gian Piero Experience, quindi segnatevi anche Discotron e vi do anche la possibilità di poter avere l'email attraverso la quale è possibile inviarmi la vostra produzione, come in realtà fanno le labels mondiali. Ecco, segnatevi la mia email: Gian Piero con la N di Novara, gianpieroxp@gmail.com. Inviatemi anche tranquillamente la vostra produzione. In arrivo Something Good con Good Time Clothes Off Remix.

0: Giampiero Spinelli.
1: Ma che bella questa traccia di Yotto, devo essere preciso quando vi presento le tracce, e in realtà Yotto presents Something Good, un progetto che ci ha regalato una traccia dal titolo Good Time, la Clothes Off. Off presumo sia l'iper official, quindi Clothes Official, sapete che sono sempre alla ricerca delle tracce migliori da potervi suonare, e ho scelto questa di Clothes Official Remix, una traccia niente male. Questa è la nuova di Daniele Petronelli con Disco Dancer.

0: che musica di alta qualità. Ormai noi italiani da un paio d'anni ci siamo ripresi uno dei posti migliori per quanto riguarda la dance di alta qualità. In questo caso Daniele Petronelli, il barlettano Daniele Petronelli, che ritrovo con molto piacere, che conosco ormai da una ventina d'anni più o meno. Con Disco Dancer davo anche un'occhiata a come sta andando sui vari portali specifici. Disco Dancer sta andando veramente molto bene. Facciamo una pausa, finisce qui la prima tranche di Jean Pierre Experience in esclusiva su Radio Studio Più. Restate là.
1: Jean Pierre Experience su Radio Studio Più, la dance station d'Italia. Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic, Tintang.

0: Giampiero Experience, le news dance mondiali su Radio Studio Più, la dance station d'Italia.
1: Ragazzi, ripartiamo con tutta la freschezza di Giampiero Experience e ritroviamo un vecchio amico, anche artisticamente parlando, Get Far con Sapienza, altro bel mito della musica dance. Parliamo della traccia Buscando Amor. Si parte.

troviamo Get Far con Sapienza. Non male questa bella traccia di Get Far, appunto, Mario Fargetta con Sapienza, il siciliano, due siciliani, perché poi di origine Fargetta è proprio siciliano. Parliamo della traccia Buscando Amor e vorrei aprire e chiudere una parentesi, vorrei fare l'in bocca al lupo a questa nuova label digitale, la Two Lear Music, di cui insomma c'è il coordinatore Paolo Caputo che ha intrapreso questa nuova avventura con tutto il corazon, amico mio, Paolo Caputo che conosco da diversi anni. In bocca al lupo. Io sono Giampiero XP, state viaggiando in Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ci ricatapultiamo nel genere un po' più particolare house e arriva la nuova traccia per Mark Mosca, questa è The Vibe Tonight.

0: dance mondiali segnalate da Giampiero XP.
1: È tutto vero, le news dance mondiali segnalate dal sottoscritto Giampiero XP. Ragazzi, segnatevi anche questa bella traccia di Mark Mosca con The Vibe Tonight, e vi ricordo anche che c'è la possibilità di risentire in podcast l'intera puntata di Giampiero Experience. Basta catapultarvi all'interno del nostro sito radiostudiopiu.net e ovviamente andate nella sezione Giampiero Experience e risentirete tutta la puntata. In arrivo Steven Caretti con This Feeling.

feeling che stiamo lasciando in questo bel pomeriggio firmato Radio Studio Più in viaggio in Giampiero Experience il sabato 3 del pomeriggio, e vi ricordo che c'è anche la replica nel caso in cui perdeste poi la puntata live del sabato, la domenica alle 21 belli puntuali su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Dopo Steven Caretti con This Feeling, in arrivo 2F con Sabor. Questo è un remix particolare, la Jesus Fernandez Remix.

0: Giampiero Experience, anche questa bella traccia che sa tanto di salsedine, sa tanto di estate, di sabbia, di spiagge, ma anche di rocce, insomma, c'è chi preferisce comunque la costiera rocciosa. Il progetto è 2F con Sabor, il remixer di turno che ha letteralmente cambiato ovviamente l'originale, è Jesus Fernandez. Molto estiva la traccia che stiamo per lasciare, molto estiva quella che sto per presentarvi, Botteghi Busso Ali Selecta con Muchachos in Experience.
1: En Argentina nací,

0: Eccoci pronti anche a presentarvi quest'altra traccia molto bella. Io faccio i complimenti a Matteo Botteghi, Busso e Ali Selecta, Muchachos, Ahora nos volvimos a bla bla bla. È una traccia che parla dell'Argentina e devo anche rivelarvi il mio debole per l'Argentina. Ecco, in assenza della nostra nazionale di calcio italiana nelle mondiali, io preferirei che vincesse l'Argentina. Dai, mettiamola così. Piccola pausa in Jean-Pierre Experience e tra un po' ritorniamo con le grandi novità. State là.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
5: La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: Offline.

stress, no mind. I want to be offline. No stress, no mind. I want.

0: Giampiero Experience, le news dance mondiali su Radio Studio Più, la dance station d'Italia.
1: E lo so che non vedevate l'ora di rientrare con Giampiero Experience, con le grandi novità dance che arrivano da tutto il mondo. Un bacio immenso da Giampiero XP, si riparte con Motive, che ha ripreso un pezzo fortissimo anni 90, Everybody's Free to Feel Good.

Mission d'Italia, mi auguro la vostra preferita Viaggio Giampiero Experience, grande successo anni 90 di Rosalla, ripresa dai Motive, Everybody's Free, in arrivo, ladies and gentlemen, attenzione perché questa traccia ricorda ancora gli anni 90, perché il progetto è Wakefield, quelli di Saturday Night, in questo caso Wakefield con la nuova traccia originalissima, nuova, con il Lou Foundation UK, Roccolino, queste Sugar, Robby Rivera, Summer Remix.

E per chi non lo sapesse, qui si mixa e si lanciano pezzi in anteprima: Wakefield, Lou Foundation, Roccolino, Sugar, Roby Rivera Remix, la Summer Remix, in arrivo Armin Van Buuren, Silver Panda insieme per Here in My Arms. E Enjoy the Silence dei mitici Depeche Mode.

Grandissima Enjoy the Silence, mi fa venire i brividi di sentire questa grande hit degli anni 80 dei mitici Depeche Mode, con i quali sono cresciuto anch'io. In questo caso Armin van Buuren, Silver Panda con Here in My Arms. Enjoy the Silence. A volte è meglio star zitti, quindi meglio godersi il silenzio piuttosto che parlare bla bla bla, parlare sempre. In arrivo, attenzione, nel viaggio di Giampiero Experience, e vi ricordo ancora una volta il mio indirizzo email per inviarmi la vostra produzione per poterla suonare qui su Radio Studio Più, gianpierexp@gmail.com. In arrivo, si alzano i BPM, Morgan C3 con Lu.

Io ringrazio tutte le persone che incontro all'interno delle mie serate, il tour, anzi i tre tour che mi vedono protagonista quest'anno in giro per l'Italia, e vado anche a presentarvi l'ultima traccia di Experience, Modia con Pardon.

0: Giampiero Experience.
1: Finisce qui Giampiero Experience, nella speranza che vi sia piaciuto anche questo viaggio, l'ennesimo su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. A chiudere Mo Dia con Part of Me. Vi ricordo che c'è il podcast di Giampiero Experience, nel caso in cui aveste perso i primi minuti di questa puntata, basta andare sul sito radiostudiopiu.net e collegatevi con la sezione Giampiero Experience. Un mega bacio da Giampiero XP, fantastica estate, fantastico weekend a tutti. Bye bye, ciao!
0: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay.
0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.
1: Attenzione, attenzione! Il club delle notti più pazze d'Italia sta per aprire.

0: Sean on Radio Studio Pew.
1: Sabato 11 luglio, italiani, ciao! Io sono Ronnie Milani, questa è la Family Club Connection in diretta. Da questo momento, fino alle 18, ci siamo noi per 120 minuti. Vi accompagniamo in questo pomeriggio, ok? Saluto Fede e la parte tecnica, saluto Ricky, saluto Tiga, Serena, Sofia, Lorena e Barbara. Come va? Che fate? Che state a fare? Dove state? Dove siete a passare il weekend? Vi do le coordinate, dai, 338 141 1001, siamo pronti, partiamo!

Agostino, la passione ad aprire questa puntata di Club Connection. Buon weekend a tutti quelli che sono appena sintonizzati su Radio Studio Più. Io sono Rani Milani e questa è la family del club. Allora, dove siete? Siete in spiaggia? Siete al mare? Siete in piscina? Siete al lago? Siete nel fiume? Sul fiume? Dove siete? Siete in montagna? Cioè, io amo l'estate, però diciamo che odio alcune cose dell'estate. Per esempio, non sopporto le zanzare. Ma c'è gente che vive tranquillamente con le zanzare, dà una bottarella qua, una bottarella là e ce la fa. Io no. Poi le code per andare al mare. Cioè, perché anche lì uno dice: devo andare al mare, ok, va bene, mi piace l'idea, devo andare in spiaggia, poi mi devo fare la fila, non tanto magari l'andata ma il ritorno, cioè tipo se vai di domenica, dici, ok, ma dopo c'è il ritorno, quindi devi fare la partenza intelligente, e lì io di intelligenza ne ho poca per fare la partenza, quindi me la becco sempre. Poi gli aperitivi super affollati, no? Cioè uno dice: vado a farmi un aperitivo, ok, ma non c'è il posto, arrivi lì, voglio fare un aperitivo, c'è il posto. Avete prenotato? No, sono di passaggio. Mi spiace, capito? Una volta non avevi bisogno di prenotare, una volta anche per andare a cena. Dove andiamo? Decidevi sul momento, no? Capito? Io parlo di una volta, ma una volta, parlando di secoli fa. E non avevi bisogno tu di andare al ristorante, sceglievi con gli amici, sceglievi dove andiamo, qui questo mi piace, ok, entravi dentro, c'è un posto, no, vabbè, facciamo il prossimo, c'è un posto, sì, ok, adesso no, arrivi lì, c'è sempre uno sfigato, salve, c'è un posto, avete prenotato? No, lei non ha prenotato. E che cazzo avevo da fare, che sono la prenotata. E quindi dai, sono cambiati i tempi, quindi bella l'estate, ma quando c'è tanta gente, insomma, si fa fatica. Allora, tra poco, se avete voglia di giocare, arriva Mimmo. Non so se alcuni di voi hanno già conosciuto Mimmo è quello che vi fa la domanda: indovina cosa sto facendo, indovina dove sono, indovina cosa penso. Vi do le coordinate: 338 141 1001. Tra poco.

0: È diventato questo il tormentone dell'estate, Fede? Alzi la manina, sì, è diventato questo. Ugel, Ultranate, attenzione perché giochiamo.
1: Mimmo!
2: Mimmo!
1: Mimmo!
2: Mimmo!
3: Il gioco di Mimmo.
4: Ciao, sono Mimmo. La mia amica dice sempre che ce l'ho troppo grosso.
0: 338-141-1001, non l'avevo ancora sentita e non me l'aspettavo. Allora, dovete indovinare, anzi dobbiamo indovinare cos'è che ha di grande Mimmo. Mi raccomando. Come al solito non si vince niente, qui l'intelligenza artificiale non serve, è inutile che andate a cercare, no. Qui puoi fare quello che vuoi, devi usare solitamente la fantasia, cioè noi solitamente per giocare con Mimmo usiamo la fantasia, perché è inutile che pensiamo aspetta, no, qui capito, è inutile. 338 141 1001. Fede,
4: ciao, sono Mimmo. La mia amica dice sempre che ce l'ho troppo grosso.
0: Non ce la faccio, io te lo dico, non ce la faccio. Mi raccomando, io lo dico, io qui lo dico, mi raccomando.

0: anche questa è un'altra canzone dell'estate 2026. Buon vento, Jovanotti e Alfa. Allora, mi raccomando, non fatemi fare brutte figure, perché già le faccio da solo. E quindi, se ce la fate, mi raccomando,
1: Mimmo.
2: Mimmo.
1: Mimmo.
3: Il gioco di Mimmo.
4: Ciao, sono Mimmo. La mia amica dice sempre che ce l'ho troppo grosso.
0: 338-141-1001. Dobbiamo indovinare cos'è che ha di grande, non serve dire grosso, grande, Mimmo. Allora, intanto volevo salutare la Bea e anche Angela Nazionale, che non l'avevo letta prima. Ciao ragazze, ciao. Allora amici, 338-141-1001, andate piano perché siete in tanti, mi raccomando, andate piano, capito? Uno alla volta. Apri Fede, chi è? Apri.
5: Per me Mimmo ha il cuore troppo grosso. Ciao, da Katia Val di Sole.
0: Ciao Katia, secondo Katia dalla Val di Sole ha il cuore troppo grosso. No. Poi c'è Cristian da Lugo, le orecchie? No. Martina da Legnano, la fronte? No. Vi dico solo che è facilissimo, perché solitamente vedi prima lui e poi vedi la persona. Dipende dai punti di vista, capito? È quello che è. La prospettiva che conta. Davide da Montebelluno, le guance? No. Silvia da Bressanone, il mento? No. Lorenzo da Fano, il carotone, fagli l'applauso, il carotone. Beh, va bene, così ci siamo. Poi chi c'è? Andrea da Trento ha scritto il cane, non è il cane. Fede, fagli ascoltare, Fede.
4: Ciao, sono Mimmo. La mia amica dice sempre che ce l'ho troppo grosso.
0: Allora, Denise ha scritto l'orgoglio. No, non è l'orgoglio, Denise, non è l'orgoglio, è qualcosa di fisico, capito? Qualcosa di fisico, nell'aspetto. Qui mi scrive Giuseppe, ha troppo grosso il portafogli, pieno di soldi, no. Poi c'è Antonio da Viadana. Antonio da Viadana ha scritto il naso grosso. Cioè, Antonio ha scritto il naso grosso, non lo so. C'è qualcun altro che ha scritto o ha registrato un audio con il naso grosso? C'è qualcun altro? Solo Antonio da Viadana? Aspetta, Fede, cercalo, c'è qualcun altro. Qui mi ha scritto Massimo da Camerino, ha scritto il culo. No. Quindi Antonio da Viadana, non lo so, Fede.
4: Ciao, sono Mimmo. La mia amica dice sempre che ce l'ho troppo grosso. Il naso.
0: Ma sì, Antonio da Viadana, il naso. Antonio, come cacchio hai fatto? Vabbè, dai. Cioè, poi ho dato anche un indizio, dai, qualcosa sull'aspetto fisico. Cioè, se non è le orecchie, la bocca, le gambe, i piedi, ce ne erano tante, se devo essere onesto. Un altro applauso, Fede, che non costa niente. Quindi un bravo, bravissimo ad Antonio da Viadana. Quando è che si ritorna a giocare? Dopo le 17 con l'indovinello.

0: Tutti avevano indovinato il naso, c'è anche Giulia da Verona, Katia dalla Val di Sole, non lo so, non l'ho sentito, Merida da Villanuova, poi Andrea da Rapallo, tanti hanno indovinato il naso, l'ho visto adesso però, Sandro, anche Sandro da Mantova. Vabbè, noi, già volata la prima mezz'ora, ci fermiamo un attimo, tra poco torniamo con il primo Party Time di Tiga, non cambiate canale.
1: Connection, si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
2: Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Charlie Cinelli e Manuel Roccia Battaglia. Spingere.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: E qui parte il primo party time di DJ Tiga. Mosso Caramà.

aiuto. 338 141 1001, queste sono le nostre coordinate per interagire con noi. Fateci sapere da quale parte d'Italia state ballando. Siamo anche in radiovisione sul digitale terrestre. Ci potete vedere anche in TV, capito?

0: Fede, attaccati al carro, attaccati al carro.
1: Club Connection, il programma dove tutto è possibile. Dal lunedì al venerdì alle 22, solo su Radio Studio Più.
2: Ciao a tutti, sono Bob Sinclair. I just want to wish a wonderful summer to all the people in Italia listening to Radio Studio Più. Have fun, enjoy the sun, the sea, keep dancing and supporting my music. Ci vediamo presto a Radio Studio Più. Big hugs and have an amazing summer. Baci.

0: Aiuto! Apri, Fede!
1: Oh, Marisa, ma guarda qualche roba!
2: Dove devo guardare?
1: Qua in basso.
2: In basso? Aspetta, aspetta che prendo l'occhiale.
1: Hai visto che roba? Guarda qui.
2: Ma cos'è? Un bigattino?
0: Cos'è?
2: Bagnino!

0: This is party time.
1: Exclusive electronic music selection.
0: DJ Tiga.
2: Aiuto! Lorida Rodengo ha scritto che ci sono 38 gradi. Aiuto, aiuto.

anche in Sardegna. Un mega saluto a tutti gli amici della Sardegna. Ale, stanno ballando anche in Sardegna. Poi c'è anche Maurizio da Pitesti, Romania. Ciao, ciao Maurizio, anche lui sta ballando dalla Romania.

Demis Gambolò ha scritto: ci sono più di 39 gradi, no, poi c'è anche a Cesena che hanno scritto ci sono 37 gradi, Alessandro da Cesena. È momento Giuliacci, lo so, ormai mi vedete così.

0: Salutiamo Ezio, il tassista di Milano, che mi ha scritto buon weekend. Ciao Ezio, dove siete voi? Dove state passando le vacanze? Perché ci sono molte persone che sono già in vacanza, eh? Fateci sapere da quale parte d'Italia state ballando.
1: Energy, motivation, dance, motivation, music, motivation, ladies, motivation, electrify, motivation, sexy, motivation, dream, motivation, passion, motivation.

Salutiamo anche Giulia da Cesenatico che ha scritto aperitivo vista mare. Già è ora di aperitivo, ragazzi, ma qui si fa presto. Cioè, solitamente l'aperitivo non è intorno alle 18-19. Vabbè, uno si può. Ma fatti i cazzi. Era così per dire, non è che, cioè, solitamente, però c'è anche chi fa l'aperitivo alle 5 del pomeriggio, alle 4, alle 3, insomma. Uno può fare quello che vuole nella vita, giustamente, lo so.

da Rodi in Grecia ci sono 34 gradi, però si sono firmati. Che siete? C'è anche per Simona parrucchiera di Pescara che sta sudando mentre lavora. Pensa all'aperitivo di stasera che passa la stanchezza. Lo so, lo so. Quindi per Simona, questo è un messaggio per Simona che sta lavorando, insomma, questo caldo, vi capisco, ragazzi. Noi invece qui abbiamo freddo, no? Perché cioè, ci sono i pinguini.

Aspetta che voglio salutare chi ci ascolta dalla Spagna. Amigos, esta la vista, esta la sgarganesa, che te siente sta musica, te arriva, te prende tutto un cagacars. Estas e Radio Studio Plus, hai capito? Non lo so. Andava bene, eh? Secondo me mi sono aperto sul cagato.

C'è Luca da Desenzano che ha scritto che sta caricando la macchina. Non ho capito se sta caricando la macchina con il bagaglio o sta caricando la macchina con l'elettricità. Non l'ho capito. Vabbè. Comunque salutiamo Luca da Desenzano del Garda. Ciao Luca.

0: Io stavo facendo il trenino, mi stavo divertendo. Facciamo un applauso a DJ Tiga. Bravo Tiga. Noi ci fermiamo un attimo. Se avete voglia di giocare, non cambiate canale.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Club Connection. Si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
6: Spot. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
8: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
10: Fabio Mason e Rob

0: bentrovati da Nico Schiodetto di Trevi Meteo e gli amici di Radio Studio Più. Dopo alcuni temporali di questo sabato sera al nord sul Medio Adriatico, domani tornerà a splendere il sole. Una domenica quindi sull'Italia settentrionale, via via di cielo sereno poco nuvoloso con caldo nuovamente intenso, anche massime fino a 34-35 gradi in pianura. Anche al centro sole protagonista, qualche isolato focolaio temporalesco del pomeriggio sull'Appennino. Al sud tempo soleggiato, maggior rischio di temporali sull'Appennino meridionale, sole invece al mare lungo la costa. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.

0: sì, Lady Gaga, Runaway, ad aprire la seconda ora di Club Connection. Buon pomeriggio a tutti quelli che si sono appena sintonizzati su Radio Studio Più. Io sono Ronnie Milani e questa è la family di Club Connection. Solitamente noi a quest'ora giochiamo ancora
1: il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Sono un luogo della Terra dove non piove quasi mai. Alcune mie zone sembrano appartenere a un altro pianeta e vengono usate per studiare Marte. Dove sono?
0: 338 141 1001. È facile? Assolutamente no, secondo me. Bisogna conoscere un po' la scienza, ragazzi. Bisogna capire, conoscere, fare, dire, baciare, lettera e anche un po' testamento. Non è facile, abbiamo alzato, secondo me, i nostri autori.

0: Hanno alzato troppo l'asticella. Dal momento che non si vince niente, magari un po' di un po' meno. Ultimamente ve la tirate. Vabbè, se ce la fate, ma qui posso anche concedervela questa cosa. Se volete usare anche l'intelligenza artificiale, fatelo. Solitamente vi chiedo di non usarla perché è bello arrivarci da soli, però dai, e secondo me è molto difficile, molto difficile. Come al solito c'è un bel Piano, mi riprendo. Lo so, è sabato. C'è un bel pacchettone sulla spalla. C'è anche un bel bravo, bravissimo. C'è anche un Ale. Oh, come te non c'è nessuno. C'è anche un applausen, applaudissimen, c'è un applauso applaudissimo, ma come al solito non si vince assolutamente, assolutamente niente.
1: Sono un luogo della Terra dove non piove quasi mai. Alcune mie zone sembrano appartenere a un altro pianeta e vengono usate per studiare Marte. Dove sono?
0: 338 141 1001. Dove sono?

0: Connection si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
1: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine, effetti speciali, live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000, va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
2: Spot.
0: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare.
5: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

0: Vieni Fede, facciamo un trenino, vieni, attaccati qua, perché questa è la classica canzone che balleremo tutta l'estate in spiaggia. Merck & Cremont, The Colors, Serena Brancale, Partenope. Attenzione amici, perché adesso vado a leggervi, noi stiamo giocando, attenzione.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Sono un luogo della Terra dove non piove quasi mai. Alcune mie zone sembrano appartenere a un altro pianeta e vengono usate per studiare Marte. Dove sono?
0: 338-141-1001. Vi do un indizio. È un deserto. Solitamente viene usato questo spazio perché assomiglia molto al pianeta Marte, quindi usato dalla NASA, capito? Ho detto tutto, usato dalla NASA. E non è il nasone, la nasata, è la NASA, capito? La NASA, capito? Centro spaziale della NASA. Allora, partiamo da chi? Partiamo da Max da Piacenza, che ha scritto l'Islanda, no. Poi c'è Matteo da Saronno con il Polo Nord, assolutamente no, è un deserto, quindi il contrario, proprio tutt'altra cosa. E Elisa da Fano, una montagna gigante, no. La foresta dell'Amazzonia, chi è che l'ha scritto? Alessandro da Rovigo, no. L'isola, un'isola deserta, Giulia da Sulmona, no. Federico da Novara. Andate a cagare. Basta, Fede, spegni, andiamo a casa, dai, spegni, andiamo, basta, basta. Ma che cos'è la pupazza? Federico da... Vabbè che io sono ignorante, non è che ne so, o so di tutto, o conosco tutte le cose del mondo, perché non sono un genio. Però la pupazza, cosa c'entra la pupazza? Andiamo avanti, dai, che è meglio la pupazza. Il deserto dell'Iran, Oscar da Cernusco sul Naviglio, no, è un deserto e fin qui va bene. Giuseppe da Gambolò ha scritto Matera, no, apri Fede, apri.
4: Sono le valli secche di McMurdo in Antartide, Andrea,
0: no.
4: Emilia.
0: No, apri Fede.
5: Ciao Ronny, non lo so.
0: Ciao.
5: Dove sia, magari è la Puglia, ma mi sa che te sei cresciuto a Pane Stormtroop, sbaglio? Un saluto dal faraone.
0: Ciao caro, ciao. No. Non è la Puglia, vi do un altro indizio, è in Sud America. Ciao, è il deserto di Atacama? Che Manuela da Mantova ha scritto è il deserto di Atacama. Non lo so, sono fatti miei, come hai fatto? Non lo so. Chi è? Manuela dalla provincia di Mantova ha detto il deserto di Atacama. Manuela, hai usato l'intelligenza o ci sei... cioè l'intelligenza artificiale, l'intelligenza va bene, ma o ci sei arrivata da sola? Non lo so. Fede, non lo so.
3: Sono un luogo della Terra dove non piove quasi mai. Alcune mie zone sembrano appartenere a un altro pianeta e vengono usate per studiare Marte. Dove sono? Deserto di Atacama.
0: Ma sì, Manuela dalla provincia di Mantova, anzi Manuela da Mantova, perché ho aggiunto la provincia? Non lo so, sono cazzi miei, ma comunque brava, un altro applauso Fede. Questa era difficilissima. E poi di sabato pomeriggio uno si fa i cazzi suoi al mare, ha voglia anche di rispondere a un indovinello così. Un altro applauso, brava Manuela da Mantova. Quindi quando si ritorna, allora calcolando che adesso mi devo ricordare tutto, attenzione, lunedì non andremo in onda, cioè per tutta la settimana, quindi a partire da lunedì non andremo in onda dalle 22 a mezzanotte come solitamente noi facciamo, ma bensì andremo a sostituire il programma di Eleonora Salvi, quindi dalle 18 alle 20, capito? Per tutta la settimana. Quindi giocheremo con l'indovinello alle 17. No, che 17? Partiamo alle 18, aspetta, mi sto confondendo. Alle 19, mamma mia ragazzi, non è mica facile, eh?
6: Yes, si ascolta.

0: cambiare canale. Torniamo subito.
1: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Tintang.

0: music. The dance station.
1: Radio Studio Pew.
2: Studio Pew. News.
3: Bentornati all'ascolto. Troia e Roma, miti, leggende e storie del Mediterraneo antico è la grande mostra al Parco Archeologico del Colosseo che fino al 18 ottobre racconta il legame profondo tra la leggendaria città turca di Troia, la Ilio letteraria, e Roma. Una mostra che intende dare concretezza storica al mito della nascita di Roma dall'eroe troiano Enea, attraverso gli oltre 300 reperti, 200 dei quali provenienti dalla Turchia e alcuni mai visti in Italia. È possibile conoscere il sito archeologico dell'antica Ilio, ripercorrere le vicende della guerra di Troia e il viaggio di Enea fino alla fondazione di Roma. Abbiamo incontrato il professor Rustam Aslam, direttore degli scavi di Troia.
4: Troia, Roma, Sargisse.
5: La mostra, sì, è molto importante proprio perché dimostra che Troia non solo è una città realmente esistita e quindi un sito archeologico, ma anche una tappa fondamentale nel mito della fondazione di Roma, che quindi unisce le due città, Troia e Roma, con un legame culturale che risale a millenni di anni fa. Quindi da questo punto di vista il significato è profondo e molto importante.
3: Quali sono i pezzi più importanti esposti in questa mostra?
5: Posso appunto elencare il Trattato di Alexandru, che è una dimostrazione dell'esistenza reale, quindi fattiva, della città di Troia nel bronzo tardo. Possiamo nominare il sarcofago, che racconta con dei episodi in rilievo il mito, la storia legata ad Enea. E ci sono anche diversi reperti da Tuscia che appunto risalgono sempre al bronzo tardo, quindi queste sono forse quelle che mi tengo di, insomma, mi riservo di segnalarvi. Però ogni opera che abbiamo mostrato qua è veramente di carattere unico e io ritengo che sia molto difficile che un'altra volta insieme a tutte queste opere vengano esposte con questa varietà, con appunto quest'unione.
3: Lei ha detto che questa è la mostra più importante e grande mai realizzata al mondo su Troia. È davvero un legame profondo con Roma.
5: Sì, appunto, il legame non si limita soltanto al viaggio di Enea da Troia a Roma, con poi il mito della fondazione di Roma, ma i rapporti tra la Turchia, l'Italia e Roma continuano ancora, e anche dopo quel periodo antico abbiamo avuto il Medioevo, la continuazione dei rapporti, come anche il Rinascimento. È una delle manifestazioni più grandi che questo rapporto continua ancora, è proprio questa mostra.
3: Ed è tutto per oggi, grazie per essere rimasti all'ascolto.
2: At 30 minutes of every hour. Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001. The party starts now.
6: Mi sento un po' così. Un po' tristo, devo essere sincero, mi sento un po' tristo, non lo so perché. Siamo partiti in ritardo, con 3 minuti di ritardo, con questo ultimo party time. Chi c'è in console fino alle 18? Ricky Valza e Mosso Calamare.

0: Bene, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Sì.
1: Fateci sapere cosa state facendo.
0: Sì.
1: Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla.
0: Sulla nave.
1: Queste sono le coordinate per interagire.
0: Quali?
1: Con noi. WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie Pierina.

0: Apri Fede.
1: Ciao Ronny, sono Daniele. Ciao. Di Bergamo, ascoltami, fai. Ciao, gli auguri Daniele. Oggi in diretta, dai, mettimi un pezzo che vuoi tu, dai, grazie, ciao ragazzo e tutta Italia, ciao ciao.
0: Auguri, auguri Daniele di Bergamo, auguri. Allora, la prossima canzone te la dedichiamo a te per il tuo compleanno, perché c'è il DJ che sta mixando, capito? C'è Ricky Valza. Ricky, la prossima canzone la dedichiamo a Daniele di Bergamo, capito? Auguri, auguri, buon compleanno. Miscelazione in corso, c'è Ricky Valza, DJ. Siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre in radiovisione.

aiuto. Vi do un consiglio: alzate il volume a palla, altrimenti godete solo la metà.

0: ho capito, Fede, ho capito. Apri, apri a questo punto, apri.
1: Salve a tutti. Dunque, adesso sì, mi presento. Non so se mi conoscete.
0: Lo sappiamo chi sei.
1: Io sono Antonio di Palma.
0: Antonio di Palma,
1: un buon aperitivo a tutta l'Italia, a tutta Radio Studio Più e a tutto il popolo di Club Connection.
0: Sì, quindi, grazie Antonio.
1: Buon aperitivo. Good aperitivo. Buon aperitivo.
0: Hasta
1: e
0: la vista.
1: Auguri a Daniele. Happy birthday.
0: Auguri.
1: Ciao D'Antonio. Buon sabato sera.
0: Good ciao Antonio.
1: Ride
0: da solo.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao Antonio.
2: Chi è quello?
0: E Antonio, Antonio è quello del che tutti i giorni saluta gli ascoltatori di Studio Più, no?
2: Chi?
0: Antonio! Oh, mamma mia!
2: Chi?
0: Antonio!

0: E Fede apri. Facciamo gli auguri di buon compleanno a Elena, il suo ragazzo, capito, già scritto di nascosto, e fa gli auguri alla sua fidanzata Elena, e sono in fila a Gardaland mentre ascoltano Radio Studio Più. Bella, bella Gardaland. Ci sono stato tre volte in tutta la mia vita, devo dire complimenti. Auguri, auguri, facciamo gli auguri, facciamo auguri e gli auguri a Elena, buon compleanno. Poi chi c'è? Saluti, saluti Luca e Sabrina da Lonato. Ciao ragazzi. Miscelazione in corso, c'è DJ Ricky Valza. Apri, Fede, apri. Chi è?
1: Grazie.

0: Salutiamo Augusto che ci sta ascoltando dalla città della birra. Com'è che si chiama? Qingdao? Qingdao? Sai, non ci sono mai stato io. Ma dove si trova? Ma dove si trova? Ma vedi, era in ignoranza, ragazzi. Apri, Fede, chi
1: buongiorno,
0: è?
1: Buongiorno, signor Milani. Qui a Livigno chiedono di un uomo che va in giro la sera con 2 gradi in maglietta e pantaloncini.
0: Ero io, l'ho sfigato. Però era agosto, scusa. È normale che cioè, indossi i pantaloncini, una bella t-shirt. Cioè, è in agosto, poi se arrivo lì e ci sono meno 20 gradi, è colpa mia.

0: che ha scritto buon sabato, buon weekend a tutti voi ragazzi, buon sabato e buon weekend a tutti voi. Che è? Apri Fede, che è? Apri. È aperto. E se non alzi, alza.
1: Apri Fede. Carichi a molla nel Club Connection, Ricky Walter. Una garanzia, si viaggia, sì. Felicissima sera, capitano Ronny Milani, sarà controllo di Pescara presente, Gianluca il vigile matto, molleggia.
0: Ciao Gianluca, buon weekend.

Ah, prefere che qui mi scrivono stasera tutti la festa della patata, viva la gnagna che sempre se magna. Dino 4 da Ponterio. Che festa è, scusate ragazzi? Io mi sto perdendo delle cose ultimamente.

0: tardi, è tardi. Mandiamo l'ultimo saluto, prendiamo i saluti, capito? Mandiamo l'ultimo saluto, prendiamo i saluti.
1: È tardi, è tardi.
0: È tardi, è tardi. Un saluto da Alle e Alice che stanno andando in Roma, in Romagna con Pandino, col Pandino, capito? Col Pandino, vanno in vacanza col Pandino. E beh, quello è il problema. Cioè, sembra che uno ci sta andando in bicicletta, cioè, col Pandino, cioè, siete in macchina, siete belli carrozzati, insomma. Facciamo un applauso a Ricky Balza. Bene, chiudi che tardi, chiudi.
2: Every hour. The party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
0: Non so se avevate sentito la voce sotto, era di un personaggio che tra qualche minuto lo so io chi è. Sto, no, lo so chi è? Io chi è.
4: Ah, no,
0: chi è?

0: Adesso vi lasciamo in buone mani con Christian Redox e People Move, quindi il weekend va avanti, continua la musica Radio Studio Più, continua tutta la programmazione del weekend. Noi abbiamo finito, ringrazio Fede, ringrazio tutta la family di Club Connection, noi ci risentiamo lunedì, mi devo ricordare gli orari perché sennò vado un po' in tilt, quindi lunedì mi confermate questa cosa, lunedì dalle 18 alle 20 al posto
1: no,
0: di Eleonora Salvi.
1: Buon
0: weekend, ciao a tutti, grazie.
2: Se vuoi far parte della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link. Cliccaci sopra, in meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto. Ciao ciao.
0: Stavo dicendo buonanotte, eh? Vi dico solo questo.
3: Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fabio Mason e Robbie

0: bentrovati da Nico Schiodetto di Travimeto e gli amici di Radio Studio Più. Dopo alcuni temporali di questo sabato sera al nord sul Medio Adriatico, domani tornerà a splendere il sole. Una domenica quindi sull'Italia settentrionale, via via di cielo sereno poco nuvoloso con caldo nuovamente intenso, anche massime fino a 34-35 gradi in pianura. Anche al centro sole protagonista, qualche isolato focolaio temporalesco del pomeriggio sull'Appennino. Al sud tempo soleggiato, maggior rischio di temporali sull'Appennino meridionale, sole invece al mare lungo la costa. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Travimeteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con People Move, in diretta da Pescara con Christian Redox.
2: Are you ready?
3: Yes, sir.
2: Pump up the volume.
3: Infatti alza. The weekend starts now. Alza. The weekend starts now.

pomeriggio ovunque usate, io sono Christian Redox in diretta da Radio Studio Pirlo, la Dance Station d'Italia, dal centro d'Italia, esattamente da Pescara. Fa caldo, mamma mia quanto fa caldo, fa veramente molto caldo, ma chi se ne frega, noi siamo all'interno dello studio, no, non è sì, siamo all'interno dello studio, però certo un po' ci interessa, vabbè, ma non è che possiamo stare a pensare fa caldo, fa freddo, che poi tra parentesi so che nell'entroterra un pochettino ha piovuto, quindi insomma i soliti, no, temporali estivi, quelli di calore, ancora non ho capito che significa, però vabbè, no, perché siccome si concentrano le quindi non so, non faccio il meteorologo, quindi di conseguenza buon sabato a tutti. Che dobbiamo fare? Stiamo ancora a ciurlare del manico oppure vogliamo iniziare?

0: La senti la brancale? Come la senti?
1: Che male c'è?
0: Che male c'è?

È arrivata l'estate, quindi arrivano anche loro, Mark and Cremon insieme alla Brancale. Ma voglio dire, cioè, ma ti rendi conto la Brancale? Cioè, voglio dire, la Brancale è tanta, ma tanta roba, Mentre io in questo momento sto mixando, lo so, vedo che sono arrivati diversi messaggi al 338-141-1001. Non ve la prendete troppo, però in effetti la devo fare. Io so uno, non è che gioco, è bello perché sto mixando e leggo il messaggio. Bella Redox, ho sentito che la Salvi va in ferie, quindi tu in che giorno ci sei? No, questa settimana no! No, in effetti questa settimana no. Però vi lascio in degne mani, attenzione, con il mio amico, compare e socio, Ronny Milani! Capisci? Ah, poi questo! Che stai sentendo il nuovo di Guetta e... Eugene!

piacendo anche. Assoluto che devo fare, c'è Monica che scrive da Porto Sant'Elpidio, un altro pezzo forte di Radio Studio Più, Christian Relox, grazie, buon pomeriggio.

ci sono i Milk and Sugar. Volevo salutare anche Alessandro da Brendonico. Ciao Alessandro, come stai? Tutto bene? Tutto a posto?

mentre ascolto il pezzo che sta girando in questo momento su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, questo è People Move, io sono Christian Redox e in questo momento sto mixando per voi che siete dall'altra parte. Arrivano messaggi anche al 338-141-1001. Si vede la tua Giuseppina, si vede, guarda, sta lì. Un'amica che non sentivo da un po'.

amici di Teramo, che in questo momento a Teramo c'è una manifestazione bellissima che si svolge ovviamente una volta all'anno, che si chiama la Coppa Interamnia. E praticamente la Coppa Interamnia cosa consiste? Consiste nell'ospitare in questa cittadina, appunto, della provincia di Teramo, appunto in Abruzzo, sì, un torneo di handball, ovvero di pallamano mondiale. Quindi ci sono tutte le squadre del mondo a Teramo, quindi se volete vedere un po' di colore, un po' di sport, sicuramente lì si può.

salutare qualcuno che mi scrive dalla Sardegna. E allora tutto il mio piacere. Vado a salutare Daniele D'Abbassiano che dice: ciao Cristian, buon weekend, il tuo DJ set è sempre uno spettacolo. Daniele D'Abbassiano, grazie. Volevo salutare anche un'amica che mi scrive da Milano, ovvero la mia amica Mary. Ciao Mary! Non c'è ciao Milano, lo so, perché sto a mixa, capito? È successo, può succedere.

E vado esattamente, beh, insomma, un po' dalla Sardegna vado alla Sicilia, perché c'è Daniel da Cantù. Ciao Radio Studio Più, un saluto da Daniel da Cantù, siete migliori. Grazie, grazie, grazie.

Visto che il nostro presidente è stato a Ibiza, un po' di sound che viene da Ibiza. Perché poi tra parentesi noi ci sentiamo anche lì, eh? Ibiza e Formentera. Oh, voglio salutare il mio amico Hiroshi da Tollo. Questa sera vengo lì, Questa sera vengo a trovarti. Sei? Ci sei? Andiamo! Stasera vado a salutare i miei amici di Tollo, perché stanno facendo qualcosa di molto molto interessante. Quindi che faccio? Io non li vado a trovare. Scusa, tu ascolti me, io vengo da te.

Volevo salutare anche gli amici di Super J, il canale 16 del digitale terrestre abruzzese. Non so se in questo momento siamo andando in... A cavo andiamo? Non lo so, prima era dalle 18 alle 19, adesso non lo so. Forse dopo le 22, forse. Non lo so, devo vedere. Però non posso. Quindi... Vabbè, saluto Bruno, Karate Beach!

Dai, mi preparo la prossima traccia, poi mi dedico un pochettino a voi, spero. Posso, potrò? Non lo so. Vado a salutare appunto Bruno Canate Beach che dice corsetta in solitaria sotto un quasi temporale e con un inizio di infarto. Buon sabato, amico mio. Rimani lì, fermo, capito, col defibrillatore. Dai, dai. Ah, poi c'è un... cos'è, una dedica questa, bellissimo. Bellino. Buongiorno. Buongiorno bella gente, addirittura buongiorno, buon pomeriggio. No, bella gente, sono Pasquale di San Costanzo. Se possibile vorrei mandare un bacio a mia moglie Maria, che fa tanto per me, grazie mille. Ma è un cavaliere, cioè, ce l'ho gli applausi, aspetta. Facciamogli gli applausi, cioè, aspetta. Anzi, sì. Eccoli gli applausi. Ah beh, ci vogliono, eh.

voglio salutare Roberto che ci scrive da, non ho capito, però forse dalla Svizzera. Arrivano anche messaggi vocali, ma purtroppo non posso. Non posso davvero. Però dopo sì. Saluto Alex JJ da Arezzo. Ciao Redox, come sempre ti vedo in TV e ciao. Ciao amica, ciao amica. E ascolto la tua bella musica. Ciao Alex.

potrei parlarvi anche dei prossimi DJ, ma è arrivato il punto mix, quindi quindi niente, mixo e poi ve ne parlo.

0: Questa è People Move.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
0: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genus
3: a Manerba del Garda.
0: Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genus con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Questa è People Move.
1: At 30 minutes of every hour.
2: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
1: The party starts now.
3: Siamo partiti? Primo party time?
4: Non lo so.
3: Allora!
4: Perché devo fare il cretino tutte le volte?
3: Non lo so, perché è arrivato un messaggio. Chi è avanti?
4: Non c'è?
3: Avanti, falla entrare. Alzi, sente, alza il volume.

0: c'era qualcuno prima? Ah sì, io l'ho visto, scusami, fallo entrare, no? L'hai fatto entrare, no? Chi è?
1: Siete all'ascolto di sì. Radio Studio Più, sì, so. La Dance sì. Station d'Italia.
0: Bravo, sì.
1: Sta andando in onda cosa? Ora il programma, ecco, People Move,
0: sì, giusto, giusto.
1: Condotto dal mitico, unico, inarrivabile, ineguagliabile, eccezionale, Chris

0: Ciao. Ciao amico mio. Se non c'era Antonio Di Bar, non potevamo. Non potevamo iniziare il nostro primo party time con DJ Danilo DJ. Non l'ho presentato.
1: Ladies and gentlemen, I present you DJ Danilo DJ.
0: Volevo salutare anche Giorgio dal lago di Lugano, che sta ascoltando, e volevo salutare anche, quindi dal lago di Lugano, arrivo in Abruzzo, e c'è Floriano da Canossa Sannita. Mamma mia, questo schettinamento quanto ci piace, ci piace, ci piace.

0: E poi mi arriva lui. Chi è? Avanti!
1: Buon pomeriggio Cristian, sono Antonio, provincia di Mantova.
0: Ciao,
1: in giro in mountain bike con la tua musica in sottofondo.
0: Grazie.
1: Temperatura minima 31 gradi, temperatura massima 34 gradi. Ciao e buon sabato.
0: Ma buon sabato anche a te. E qualcuno mi scrive, adesso sì che si alza il volume e si accelera!
2: Kitty Bibopi!
3: Grande! Contento adesso?
0: Certo!
3: Redox!
0: Sto qua! 338-141-1001, a vostra completa disposizione, fatelo adesso, perché se no dopo è troppo tardi, perché dopo andiamo via. Andiamo e ci abbiamo da fare un sacco di cose. Dobbiamo fare pescare a tollo, un sacco di cose anche a Radio Studio Pio, la Dance Station d'Italia, che in questo momento sta colorando la tua giornata. Saluto gli amici di Super J, li saluto, ciao, canale 16 del digitale terrestre abruzzese, che ci rimettono in versione integrale la notte. Se non puoi dormire con il caldo, dormi con Christian Redox. Scusate gigioneggio. One, two, three, four.

0: arrivato un messaggio. Chi è? Avanti, avanti.
1: Tutti da Porto Recanati, da Carola e Giorgio.
0: Ah, e la saluti. Salutiamo Carola e Giorgio da Porto Recanati. Le Marche. Tra parentesi, ieri sera, lo dico, perché lo sapevo, mannaggia, non sono potuto andare. C'era il mio amico Christian Marchi allo show. Eh? Non si è sentito? Era nelle Marche, però, in una discoteca delle Marche, molto famosa. Era allo show. Non si è sentito, lo so, vabbè. Ciao Christian! Sicuramente in questo momento in viaggio per raggiungere la meta dove questa sera suonerà. Ciao Redox! Ci vediamo domenica prossima, sì, a Rimini Comics, sì. Marco Tonti da Miramare di Rimini, sì, domenica prossima! Ci vediamo lì!

E poi c'è Calimero da Cesena e la Family, direzione Apericena Cesanatico. Bellissima, bellissima, ragazzi, però se mi fate così dopo. Invece salgo su. Vi ricordo che questo è People Move alle ore 18.42, ve lo ricordo però, attenzione! Ve lo ricordo. Perché è giusto che sia così. Fa caldo? No, grazie!

0: posto, chi è? Chi è? Chi è?
1: Ciao, buongiorno Cristian.
2: Buongiorno.
1: Anzi, buon pomeriggio. Sempre con la tua musica connessa, Mauro DJ da Pavia in direzione Oltre Po, un aperitivo in collina. Un abbraccio, ciao.
0: Ciao Mauro, grazie.
2: Vabbè, l'aperitivo te lo offro anch'io, dai. Se no dopo siamo scostumati.
0: Qualcuno scrive: ciao Cristian, spacca tutto!
3: Sto distruggendo le casse dell'autoradio.
0: Vai, spacca! Porca miseria!

0: Qualcuno che suona questo commento, chi è? Avanti!
1: Cristian! Vuole salutare il mio amico Gianni Anas!
0: Ciao!
1: Schibidi Bobby!
2: Schibidi Bobby!
0: Però ci vuole anche questo, Cercavo la mia amica Chicca, chissà dove è andata, chissà dove... Chicca, dove sei?
2: Si è persa per strada.
0: Secondo me sì!

0: Come non lo sai chi c'è?
1: DJ Danilo DJ.
0: Ma buonasera Christian. Ma tu li capisci quelli che con 35 gradi sono in giro a correre con sto caldo? Meglio ascoltare, aspetta.

0: arriva lui
1: e ha la precedenza su tutti. Il messaggio a recita: la mia radio preferita, il meglio ovviamente. Saluti da Don Erminio da Guardia Greve, ciao amico mio, grazie. Saluti da Sofia di Pescara, siete grandi, grazie. Poi mi è arrivato un messaggio da Chieti: Christian, qui è tutto pronto, quando hai finito la trasmissione, se vuoi venire siamo a... Non dico la località di Chieti, abbiamo pure la musica.

0: effetti. Magari quando riscendo da Tollo, che ne so. Oppure magari prima di salire, che ne sai, eh? Corrado! Mamma mia, come sta? Ah, gli amici di Tollo mi hanno scritto. Aspetta che provo a leggere. Ciao Radio Studio Pio, buonasera. Da Ugo e il gallinaro di Tollo. Un saluto da tutti, buonasera. Champagnino per tutti a Tollo questa sera. Lo so che vi siete organizzati bene, eh?
1: Bene, bene, bene, bene.
0: Sai chi c'è in console? Non lo sai. Ma come non lo sai? Oh,

Nice, eh? Siete i numeri uno, Florian, da Misano Adriatico. Grazie! Volevo ricordare che dietro di me... Aspetta che compare. Compare il compare. Ah, ecco. DJ Danilo DJ. Questa selezione... Che mi ha detto domenica, eravamo al mare insieme, no? Sotto l'ombrellone, con i vicini che stavano dormendo. Lui si avvicina col telefono e mi fa: senti, vorrei mettere questa. E poi metto quest'altra. E poi metto quest'altra cosa. E il vicino si è svegliato, però.

0: messaggio. Ascolta, ascolta. Posso? C'è qualcuno che suona a sto convento? Chi è? Avanti, avanti, fai sentire la tua voce.
1: Radio Studio Più, number one. Giù da Modena.
0: E il volume era alto, eh?

0: quando vi dico seguitemi i miei pugnaggi. Dovete seguire e pugnare.
1: Giusto.
0: Poche foot.
1: Giusto. Quando c'ha ragione, c'ha ragione. How believe it. È arrivato un messaggio che dice: saluto le mie bimbe Giulia e Martina. Siete grandi, grazie. Siete grandi voi che ascoltate a Radio Studio Più. I believe that.

0: sta dicendo che nel bar dove si trova in questo momento, questa sera ci sarà un grande collega di un'altra radio, ma chi se ne frega. Wow, stasera siamo in compagnia di Marco Mazzoli, addirittura. Bovo, salutamelo. Lui vuole ringraziare anche le donzelle che si imbarazzano. Come si imbarazzano? Perché si imbarazzano, scusami?
1: O famo strano.
0: Potrebbe essere per quello.
2: Non lo so.
0: E allora

0: entrare ultimo. Chi è?
1: Ciao Cristian.
0: Ciao.
1: Con una musica così io entro.
0: Entro.
1: Si entra. Si balla, si beve.
0: Ciao. 18:56, come sapete dobbiamo ridare la linea a De Senzano perché in questo momento vi stiamo trasmettendo da Pescara al centro Italia. Voglio fare però, prima di ridare la linea a De Senzano, un mega applauso a DJ Danilo DJ che è, come dico, ha colorato il vostro momento dalle ore 18:30 fino alle 18:56. E poi fra un po' arriva il Top DJ. Il Top DJ si chiama DJ Vincenzino, direttamente dalla Sicilia. DJ Vincenzino, quindi fermi lì perché fra pochissimo noi torniamo in onda dal centro Italia con Viva il Mondo.
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
4: Party time.
3: Party time.
4: On Studio Q.
5: Your dance station.
6: Studio Q. News.
7: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Addio a Peppino Di Capri, morto questa mattina a 86 anni dopo una lunga malattia. L'artista si è spento nella sua amata isola. Una carriera lunga oltre 6 decenni, costellata di grandi successi, da Champagne a Roberta, da Luna Caprese a Saint-Tropez Twist. Napoli piange la sua scomparsa, scritto su X il sindaco Gaetano Manfredi. Le sue canzoni, patrimonio della nostra storia comune, in ricordo del ministro della cultura Alessandro Giuli. 35 milioni di dischi venduti, 15 volte a Sanremo, due le vittorie nel 73 e nel 76. Peppino Di Capri lascia i figli Igor, avuto dal primo matrimonio con Roberta Stoppa, ed Edoardo e Daria, nati dall'unione con Giuliana Gagliardi. I funerali domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Si rialza la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo le indiscrezioni svelate da Israele circa un nuovo piano della Repubblica Islamica per uccidere Donald Trump. Il presidente statunitense minaccia di annientare l'Iran se tenterà di assassinarlo. Ci sono 1000 missili pronti al lancio contro Teheran qualora il governo iraniano mettesse in atto il suo piano, ha scritto Trump sul suo social Truth. E nonostante i raid incrociati degli ultimi giorni, restano aperti i canali diplomatici. Questo fine settimana è previsto un nuovo ciclo di colloqui in Pakistan tra delegazioni tecniche di Iran e Stati Uniti. Washington ha violato il memorandum d'intesa rompendo la tregua, accusa il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che nelle scorse ore è arrivato in Oman per colloqui incentrati sulla situazione nello stretto di Hormuz. Dopo i devastanti terremoti di 2 settimane fa torna la paura in Venezuela. Ieri nuova scossa di magnitudo 3.9 ancora alla Guaira. Non si sono registrate altre vittime. Secondo fonti governative di Caracas il bilancio è salito ad oltre 4.000 morti e quasi 17.000 feriti. Si conoscerà tra stasera e domani mattina la seconda semifinale dei mondiali di calcio. Nella prima gara dei quarti, stasera alle 23 italiane, si affrontano l'Inghilterra e la Norvegia, mentre alle 3 di stanotte sarà la volta di Argentina e Svizzera, già definita la semifinale Spagna-Francia. Ed è tutto, a più tardi.
8: Spot. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
10: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
11: Devi trovare il prezzo migliore?
9: Devi semplicemente andare su deghi.it.
10: Devi scegliere, cliccare
11: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Devi provarti.
11: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
13: Fabio Mason e Robbie

Bentornati in onda. Volevo dire qualcosa? No. No, non ci sono parole. Perché in questo momento in console c'è DJ Vincenzino! Il top DJ! Direttamente dalla Sicilia! Il suono del più bravo mashupparo d'Italia! Insieme anche a Balzanelli, però.

0: Dica.
1: Un gin tonic a tavolo 2, per subito, favore.
0: Subito. Ecco. Ecco. Pronti. E andiamo! È una delle discoteche più scontate.
2: Eh? 1, 2, 3, 1, 2, 3, Red Hot. Ci sei?
0: No, ci sette. C7, C8, C9. People Move in diretta dal centro Italia con Christian Redox, il top DJ. Infatti questa settimana abbiamo DJ Vincenzino.
3: Ah, ma senti, Christian Redox, sì, quello col vocione grosso, sì. Ma io grazie a questo

0: che facciano un saluto Davide da Cesena. Ciao Davide, grazie. Volevo dire a Corrado da Chieti, Corrado, mi sono arrivate le foto, non so perché, non mi si aprono, non si riaprono, vabbè, che vuoi fare?
1: Solo una parola.
0: Ma anche di più, però, vabbè.
2: Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme.
0: Bravo! Ma ci vuole, ci vuole, quando ci vuole ci vuole, Soprattutto questa temperatura, che voglio dire, insomma, è un po', come dire, un po' fresca, quindi c'ho bisogno un po' di caldo, bello, bello intenso, un bel lanciafiamme.

salutare quel simpaticone di Domenico da Montichiari che scrive tutto attaccato. Ma come fai col T9? Ah, come fai? Non fai? L'hai disabilitato. E ha scritto che stasera va a vedere Graziano Fanelli e Elena Camo. Ma dove sono? Che non si capisce. A Patengo?

0: 3 Red Hot. Ci sei?
1: Ma anche C7, lo sai, anche C7. No, vi giuro che durante la settimana avrei voluto chiedervi un aiuto, o perlomeno sapere cosa fate quando vi arrivano le telefonate di numeri che non avete registrato in memoria del vostro telefono. E automaticamente quando vai a rispondere, stranamente è un call center. Quindi, però non lo sai, perché magari è una persona che ti sta cercando e magari molti cosa fanno? Ti mandano un messaggio: ciao, sono Tizio e Caio, troppo ti chiamo perché non sono un call center. Eh? Voi, dall'altra parte, cosa fate quando vi arriva una telefonata? È praticamente è un numero che non conoscete. Voi dite:
2: pronto? No, non mi disturba affatto, mi dica.
1: Dite così oppure...
3: famo strano.
1: Cioè, iemenate, insomma. No, perché in effetti mi sono riproposto, no? Di chiedervi questa cosa, insomma. Mi piacerebbe sapere cosa fate voi dall'altra parte quando vi arrivano queste fatidiche telefonate e non sapete chi è dall'altra parte perché non avete memorizzato il numero di telefono. E quindi sicuramente è un call center che vi vuole proporre la qualunque. Ah, vabbè. Ma meno male che arriva lui!

0: Bellissima sta musica, buon sabato sera.
1: È arrivato un messaggio, io lo andrei ad ascoltare.
2: Io Christian una volta gli ho detto che il proprietario del telefono era in galera e il telefono era in mano l'ho aperto e che quella del call center ha detto ma come mai? Perché ha tentato di dar fuoco un call center. Adesso mi sa ridere, la messo giù. Ciao Christian, mi dai davanti, ciao.
1: Ciao amico mio, grazie. Ci provo anch'io, magari la adotto anch'io questa cosa, se non ti dispiace. Dirgli che in pratica sei l'avvocato di quello che ha dato fuoco a un call center. No, vi giuro che in effetti no, magari state facendo altro e non avete l'opportunità di rispondere, però magari, che ne so, state aspettando una telefonata e magari... No, magari potrebbe essere quella, e invece no, è il call center. Quindi mi piacerebbe sapere cosa fate voi quando vi arrivano queste telefonate, eh? Perché in effetti incomincia a essere un po' pesante, eh? Sì, la privacy, sì. Com'è che si dice?
3: Chi di biboppi?

0: Scusate, è arrivato un messaggio. Aspetta, chi è? Avanti, chi è?
1: Ciao a tutti, Gabriele Pescara. Siete fortissimi. Un abbraccio.
0: Grazie
1: a tutti. Bravi, bravissimi.
0: Grazie, ciao. Grazie, Gabriele.

0: momento, avanti, chi è? Avanti.
1: Ciao Redo.
0: Ciao amico mio.
1: Io ho un'app che mi dice sempre chi mi chiama.
0: Ok.
1: Soprattutto i call center o gli spacca palle.
0: Si dice.
1: E quindi
0: che fai?
1: Anche se il numero non ce l'ho in memoria.
0: Okay.
1: Quando è qualcuno un po' pesante,
0: sì.
1: Me lo dice l'app.
0: Sì, giusto.
1: Però a volte per divertirmi rispondo anche, perché sennò è troppo facile così.
0: E che gli dici? Ma non l'hai detto! E che gli dici? Mannaggia! No, vi giuro, mi piacerebbe sapere cosa rispondete.
2: Solo una parola.
0: No, tranne quella. Tranne quella, perché quella è facile, tutti la sanno. Quindi anche se magari dovrebbero essere di più di una parola.

ci sarà un DJ delle Marche. Alla mezza? Sempre un po' l'uomo gatto, ma è Demi Starsi.

0: Saggio, scusatemi, devo sentirlo. Chi è? Avanti!
1: Ciao Redo!
0: Ciao amico mio!
1: Rosso Ciccio!
0: Cioè?
1: Basta parlare in arabo! Quando ti chiamano, lascia giù tutti subito!
0: Sì?
1: Ciao Redo! Mitico!

0: dirla.
1: Vabbè, dai, te lo dico.
2: Bravo.
1: A volte mi spaccio anch'io per. Dunque, se è l'Enel, gli dico che anch'io vendo energia.
2: Ah, bravo.
1: Se è gas, gli dico che vendo gas.
2: Bravo, giusto.
1: E via dicendo.
2: Ok.
1: Pam pum pim pum, pam pam pum.
2: Certo.
1: La posso chiudere anche così, volendo.
2: Ah, va bene.

Io ho impostato il blocco delle chiamate che non sono nella mia rubrica. Mi arriva un messaggio con il numero che ha chiamato, controllo se è una call center, lo blocco. Giuseppe, grazie. Beh, oddio, però dai. Sì, ma che fatica, dai. No. No.

0: Prima di ridare la linea a De Sezzano, c'è questo messaggio che devo farvi ascoltare. Chi è? Chi è?
1: Vai.
2: Ciao Redos.
0: Ciao.
2: Sono Benedetta.
0: Ciao Benedetta.
2: Sono Mareggio.
0: Ciao.
2: Ho 9 anni. Grande studio più.
0: Piccola lei. Grazie, grazie Benedetta. E grazie anche al papà e ai tuoi genitori che ti hanno permesso l'opportunità di mandare un messaggio. Cos'è? 26? 6 ci sei? Fatti il 6. Ah! Pronti? Vai. Come al solito arrivano gli applausi a DJ Vincenzino. Perché? Perché dobbiamo ridare la linea a De Sezzano, torniamo subito, quindi fermi lì, non vi muovete. Grazie DJ Vincenzino, fra pochissimo arriva Demi Starzi, a fra poco!
3: Questa è People Move. Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Tintang.

0: Questa è People Move.
1: At 30 minutes of every hour.
2: Al minuto 30 di ogni ora.
3: Studio Pew.
2: Party time.
4: Party time.
2: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
1: The party starts now.

Signori e signori, bentornati. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Io sono Christian Redox e in questo momento in console vedete dietro di me che l'uomo dai capelli molto fulvi e molto folti,

0: Aperitivo time! In diretta dal centro Italia. Com'è la trasmissione?
1: Christian!
0: Dimmi.
1: You the power!
0: Sì.
1: Dalle 18 alle 20.
0: Ma si chiama
1: tutti
0: people,
1: sabato.
0: Ma si chiama People Move però, perché non Feel the Power.
1: Sì.

0: Che è, avanti.
1: È permesso?
0: Vai, vai.
1: Siamo nel club di People sì, Move. Sì. Per cortesia, un tavolo per 10 persone della vigilanza e gin tonic a fiumi. Felicissima sera, capitano Crystal. Sarà controlli pescara presente. Gianluca il vigilante matto. Molle già.

0: numero uno.
1: Ma il numero uno sicuramente è lui in questo momento che sta mixando la console di Radio Studio Più. Sto parlando di Demi Starcy. Oh. Siamo quasi al rush finale, Cosa?
2: Noi vogliamo sapere per andare dove dobbiamo andare.
1: Certo.
2: Per dove dobbiamo andare? Andare. È una semplice informazione.
3: Ma i manicomi come sono messi? Sono già aperti? Possiamo fare la domanda?
4: Grazie. La sua soddisfazione è il nostro miglior premio.

0: Vai Studio Più, spacchi sempre.
1: Alle ore 19.43 ti ricordo che questo è People Move. E lui è Demi Starsi, DJ delle Marche. Ricordo il 338-141-1001 a tua completa disposizione, se vuoi fallo adesso. Vuoi fare un... che cosa? Un messaggio. Poi un bonifico anche, non so. Sarebbe male. Voglio... perché? È il caldo, capito? Mica l'alcol, no, no, è proprio il caldo. Ma brutti scherzi, che non lo sai, lo sai, lo sai, lo sai o non lo sai? Lo sai, lo sai.

0: parlando sotto la doccia. Alessandro, ciao Alessandro! E falla ballare, no? Voglio dire, è contenta. Ah, voglio dire, fa caldo! E poi la musica di Radio Studio Più, in questo caso di Demi Starsi.
1: Cifra, se vengo ello faccio un macello.
0: Vabbè, ma che c'entra?
2: Che

0: Scusate, è arrivato un messaggio. Chi è?
1: Ciao Cristian!
0: No, non ci posso credere. È il vero, è il vero, è il vero.
1: Tutti al mare, tutti al mare.
0: A paghe.

0: chi è? Avanti.
1: Ciao Cristian, puoi salutare Ahmed e sua moglie che gli sta facendo ascoltare Radio Studio Più.
0: Ah, oh, poverini, che hanno fatto rimasto? Offrigli qualcosa da bere, dai.
2: Mamma, che goduria, che goduria.

0: Mi è arrivato un messaggio. È arrivato un messaggio. Chi è? Avanti! Prima che sia troppo.
1: Ciao a Cristiane!
0: Chi è?
1: Finalmente ti sento parlare. Solito al programma del Babbo Morto sì. Di Milano. Da solo a suonare. Ti posso dire una cosa?
0: Dimmi, dimmi.
1: Lo sai che sei sempre il numero due.
0: Sì.
1: A Cristian, sei un paraculo. Ciao Cristiane!
0: Ciao Felipe! Ma sono contento se vi senti suonare.

a tutti, salutate mio figlio Alessio di 4 anni che non vuole mangiare per ballare con la vostra musica. Alessio, che fai? Sì, ballare, ma devi anche mangiare, perché se no non puoi ballare. Non c'è la forza. Finisce subito la forza, no? Volevo ricordarvi che fra un po' su Radio Studio Più arriva

0: Sono le ore 19.56 e quindi arrivano gli applausi per i DJ che hanno suonato in questa puntata di sabato 11 luglio 2026. I People Move in diretta dal centro Italia con Christian Redox. Avete avuto il piacere di ascoltare DJ Danilo DJ, Vincenzino come top DJ e sta ancora suonando Demi Starsi. Voglio ringraziare tutte le persone che ovviamente hanno, insomma, hanno scritto qualcosa e quindi ci hanno mandato dei messaggi, quindi hanno partecipato anche nei consigli al sottoscritto quando arrivano le fatidiche telefonate dei call center, che in effetti molti non ne possiamo più, non ne possiamo più, assolutamente no. Ringrazio anche Super J, il canale 16, che ci ha rimesso in maniera integrale 2 ore nella notte, tanto siccome fa caldo e non riesce a dormire, quindi guardati People Move. Hai capito? Grazie a tutti voi, ovviamente vi lascio in buone mani, ve l'ho già detto, perché sta per arrivare Disco Fenomeno del mio amico DJ Dami. Per quanto riguarda noi, ci risentiamo sempre su Radio Studio Più la settimana prossima, ovvero sabato, dalle ore 18 fino alle 20 con People Move. Ciao a tutti, buon fine settimana, anzi, come dice lei,
1: buon weekend a tutti.
2: Ciao. At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
4: Party time.
3: Party time.
5: On Studio Pew,
4: your dance station.
6: Questa è People Move.
7: Spot.
8: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
10: Charlie Cinelli, Emanuele Roccia Battaglia. Spingere.
11: Spingere.

Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con il DJ Dami e Disco Fenomena.

0: This is Disco Phenomena with DJ Dami.
1: Disco Phenomena on Radio Studio Q.
2: Ciao a tutti da DJ Dami, ben trovati su Studio Più, la Dance Station d'Italia, ad una nuova puntata di Disco Fenomeno. Ed oggi apriamo con il nuovo singolo del DJ brasiliano Alok insieme a Jennifer Lopez, che attualmente stiamo ancora ballando con Save Me Tonight insieme a David Guetta. In questo caso si è messo insieme ad Alok. Il titolo è Everything's Fine ed è la traccia che apre questa nuova puntata di Disco Fenomeno.
0: Questo è Disco Fenomeno su Radio Studio Più.

su Studio Più c'è una nuova puntata di Disco Fenomena. Io sono il DJ Dami, ciao a tutti ragazzi e buon weekend. E quello che avete appena ascoltato è un nuovo singolo di Alok e Jennifer Lopez dal titolo Everything's Fine. Dal 2026 andiamo al 2002, quando la bella e brava Kylie Minogue uscì con In Your Eyes.

quando uscì Waves of Love di Two Black con la voce famosissima di Loredana Bertè e In Alto Mare. Oggi arriva la versione 2026 di Waves of Love di Matt Sassari e Monte Rouge. Dal 2026 andiamo al 2011, quando i Black Eyed Peas uscirono con Don't Stop the Party.

0: Questo è Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena.
1: This is Disco Fenomena with DJ

0: si intitola In Your Eyes ed è il nuovo singolo di Alesso e One Republic, traccia che ci porta alla prima pausa pubblicitaria. Noi ci risentiamo tra poco per Disco Fenomena Mini Mix.
1: This is Disco Phenomena with DJ Dami. Disco Phenomena on Radio Studio Q.
2: Radio Studio Q è sempre con te. A Varese sui 100.100. Spot.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Charlie Cinelli e Manuel Roccia Battaglia. Spingere!

0: Questo è Disco Fenomena con il DJ Dami su Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Brescia sui 92.7 e 93 MHz. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

Ben ritrovati su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Io sono i DJ Dami, ciao a tutti ragazzi e buon weekend. E quello che avete appena ascoltato è il nuovo singolo del Molly, in Molella Nazionale, insieme a Nick Peloso e Jay Peralta, dal titolo Joanne, che riprende nel ritornello la melodia di un giro famosissimo di chitarra di Otmar Liebert, poi ripresi da La Furtessa per To The Night, canzone tratta dal film Il Ciclone di Leonardo Pieraccioni. Dato che questa canzone è estiva al 100%, allora mettiamone un'altra. E Samba, lui è Junior Jack.

si intitola Just a Little, è il nuovo singolo della giovane DJ Giustè, nata in Lituania ma praticamente di base in Danimarca. Giustè, che l'abbiamo conosciuta qualche mese fa con Turn the Light Off, ora arriva appunto questo nuovo singolo con Sam Harper, tratto da un sample famosissimo, Piano in the Dark di Brenda Russell. Questo sample qua secondo me l'hanno preso già un bel po' di volte, vabbè, lasciamo perdere. Parliamo di un altro DJ, ma questo è famosissimo, sto parlando di Armin Van Buuren. Questa è This Is What It Feels Like.

0: Il nuovo singolo di Meduza insieme a Rani si intitola Silence, traccia che ci porta al termine di questa puntata settimanale con Disco Fenomena. Io sono il DJ Dami, questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia, e noi come sempre ci risentiamo tra 7 giorni. Bye bye!
1: This is Disco Fenomena with DJ Dami.
2: Questo è Disco Fenomena con DJ Dami su Radio Studio Più.
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Bentrovati da Nico Schiodetto di Trevi Meteo e gli amici di Radio Studio Più. Dopo alcuni temporali di questo sabato sera al nord sul Medio Adriatico, domani tornerà a splendere il sole. Una domenica quindi sull'Italia settentrionale, via via di cielo sereno poco nuvoloso con caldo nuovamente intenso, anche massime fino a 34-35 gradi in pianura. Anche al centro sole protagonista, qualche isolato focolaio temporalesco del pomeriggio sull'Appennino. Al sud tempo soleggiato, maggior rischio di temporali sull'Appennino meridionale, sole invece al mare lungo la costa. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
3: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: studio più External Live, in diretta radio e TV.
1: Amici,

0: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più External Live, in diretta radio e TV.

0: studio più External Live, in diretta radio e TV. Spot.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
2: Charlie Cinelli e Manuel Roccia Battaglia. Spingere.

0: Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Trovati da Nico Schiodetto, di Travimeteo e gli amici di Radio Studio Più. Dopo alcuni temporali di questo sabato sera al nord sul Medio Adriatico, domani tornerà a splendere il sole. Una domenica quindi sull'Italia settentrionale, via via di cielo sereno poco nuvoloso con caldo nuovamente intenso, anche massime fino a 34-35 gradi in pianura. Anche al centro sole protagonista, qualche isolato focolaio temporalesco del pomeriggio sull'Appennino. Al sud tempo soleggiato, maggior rischio di temporali sull'Appennino meridionale, sole invece al mare lungo la costa. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Travimeteo.
0: Studio Più External Live, in diretta radio e TV.

associazione Giulio Cesare, il nostro Sandro Teverini e Osvaldo Bianconi, nonché un ringraziamento speciale anche all'assessore Gianluca Vincenzi e il presidente della Gatteomare Turismo Massimo Bondi. Un abbraccio al nostro giornalista

tanto il nostro DJ Alex Shock e tutti gli amici di Radio Studio Più da Cazzo Mare. Salutiamo il Bar Paolo, Bar Verdei, Gianluca Ferrari, il presidente dell'American Brothers, e Nicola Borsetti del Ferrari Days. Un saluto speciale a tutti presenti, tra poco, a breve, avremo gli ospiti qui insieme a noi su Radio.

Luci, allora è arrivato il momento dei pensieri. Attenzione, perché i nostri organizzatori non vedevano l'ora giustamente di ringraziare i qui presenti ospiti. Chiamiamo e ringraziamo intanto l'assessore Gianluca Vincenzi, che vogliamo qua insieme a noi, prego Gianluca, e il giornalista del Resto del Carlino, Ermanno Pasolini. E il presidente della Gatteo Mare Turismo, Massimo Bondi. Facciamo un grande applauso ai nostri ospiti speciali. Facciamo anche la foto, prego, prego.

0: in diretta da Gazze Umare insieme al nostro DJ Alex Shock e Paulino Vox, e grazie a tutti gli ospiti che hanno partecipato, grazie mille, un grande applauso. Esatto, adesso lascio la voce così sentiamo anche il cuore dell'organizzazione, prego.
1: Allora buonasera a tutti, anzi buonanotte a tutti perché ormai siamo a tarda serata. Beh, qui a Gateo queste cose qui succedono sempre di più, quindi noi accogliamo con molto favore i ragazzi dell'American Dream Car, mi ringrazieranno perché gli ho detto ragazzi, e perché ci fanno vedere quello che è stato un po' il sogno americano, quindi le macchine che hanno avuto come protagonisti i nostri sogni, non solo quelli degli americani ma anche quelli degli italiani che possono gustare queste belle macchine. È una bellissima iniziativa che qui vive da tanto tempo e raccoglie tanti amici e che diciamo riempie questo weekend di luglio relativamente caldo, voglio dire, però qui il calore è ancora di più perché marmitte, sgommate, macchine e quant'altro, insomma la temperatura si alza, ma questo è un bene perché Gateo Mare ha un piacere di accogliere tutti i nostri amici, o per un motivo o per un altro, siamo la capitale del liscio, ma con questo per far vedere che qui c'è di tutto, quindi le macchine, le iniziative, il ballo, la musica, non solo il liscio, quindi tutti i tipi musicali, perché Gateo Mare, quello che conta è divertirsi e portare una bella vacanza. Grazie a tutti.
0: Siamo la capitale del liscio, ma i romagnoli non squillano mai, mi hanno detto, eh? Quindi abbiamo quella marcia in più. Allora, attenzione perché abbiamo il secondo ospite qui insieme a noi, prego.
2: Grazie, buonasera a tutti, io sono Ermanno Pasolini, dal 15 maggio 76 giornalista del Resto del Carlino. Quindi il 15 maggio scorso ho fatto 50 anni sempre con il Resto del Carlino, ma non solo il Resto del Carlino, altri giornali in Italia, Svizzera, Germania, e l'ultimo è in arrivo dalla California. E niente, grazie per l'ospitalità. La mia cosa principale, il mio record del mondo è che dal 76 ad oggi, siccome non sono molto normale, e ogni mattina quando mi alzo vado in cartoleria e faccio le fotocopie dei miei articoli, li ho relegati in volumi da 100, e no, è la storia della mia valle del Rubicone, compreso Gateo, perché sono tutte le sere quasi a Gateo Mare in estate, e ne ho raccolti 715 volumi, sono 71.500 articoli, e continuo a scrivere nonostante mi dicono che quel vecchiaccio non muore mai, ma lì io continuo a scrivere.
0: Grande applauso, bravo, complimenti. L'aria romagnola tiene belli freschi comunque, ho già visto. Terzo ospite, andiamo avanti, prego.
3: Non voglio rubare tempo anche perché siamo in diretta, quindi ci ascoltano in tanti, non solo i presenti, giusto? Quindi mi fa molto piacere tornare in una radio perché sì, ci sono, io lo so chi sono. Ma comunque sono il presidente, fra l'altro, di tutte queste cose che si fanno assieme all'amministrazione comunale di Gateo, che qui c'è Vincenzi Lucca, che l'avete presentato come assessore, però io sono presidente di tutto quello che si fa di giorno, di sera. Infatti sono ancora vestito da mare, devo ancora fare la doccia. Mi fa piacere, sono venuto per l'amico Sandro, perché Sandro si dà molto da fare con noi assieme nel CDA. Sono venuto perché avevo voglia anche di essere in una radio, perché la radio è sempre la fonte principale dei tempi migliori. Anch'io ero radio.
4: Studio più External Live, in diretta radio e TV.
5: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: Come vuoi, Paolino, non ho più niente da dire perché hanno già detto tutto loro, però l'evento è riuscito col massimo dei voti, direi. Osvaldo, cosa dici? Osvaldo è il mio socio nell'organizzazione, nella realizzazione dell'evento. Vabbè, con questo salutiamo tutti quanti, siamo in diretta nazionale. E grazie a tutti, venite a Gateo che ci vedete come siamo. Grazie Paolino, a te.
0: Grazie a voi, un grande applauso di cuore da tutto lo staff di Radio Studio Più, da tutti gli amici che ci stanno ascoltando. Sicuramente li vedremo passare. Intanto vedo altre signorine a quattro ruote che stanno passando qui insieme a noi. Mi raccomando, non mancate per questo evento bellissimo e spettacolare.

0: Stern Live in diretta radio e TV. Spot. Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia. Zona Alba, altezza bagno 124. Aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
1: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei locali.

festa. È Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più External Live, in diretta radio e TV.

0: Allora amici, salutiamo tutti e tutti presenti, gli ascoltatori da Gatto Mare per l'American Dream Cars, sabato 11 luglio. Grazie a tutti gli organizzatori, mi raccomando, vi aspettiamo per l'evento più bello a Gatto Mare. Ciao!
1: Studio Più External Live, in diretta radio e TV. Studio Più Dance Station. Spot.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Charlie Cinelli, Emanuele Roccia Battaglia. Spingere.
4: Sì.

Nel weekend arriva l'appuntamento con Ravelli Go, appuntamento al quale ovviamente più volte l'ho detto, mi sono molto affezionato, ormai è più di un anno e mezzo, giusto? Appuntamento che si rinnova nel corso di ogni fine settimana qui su Radio Studio Più, il sabato nel primo pomeriggio e poi svariate repliche durante tutto il weekend. Mi presento, sono il The Disc Jockey, my name is Marco Ravelli e ovviamente non sono solo, con me c'è sempre il fido amico DJ Maurizio Caresana che si occuperà della parte tecnica di questo programma che, forse non l'ho ancora detto, durerà un'ora. Il primo disco della puntata di oggi è del 93.

0: Finale?
1: What's going on?
0: Esatto, What's Going On, vecchio motivo dei Forno Blondes, che poi nel 1993 remixò un certo DJ Nico e fece secondo me molto bene, anzi sarà sicuramente un disco che suonerò questa notte, perché ci vedremo in provincia di Pavia, per me la precisione a San Martino Sicomario. Continua la puntata di quest'oggi, sabato 11 luglio. Buona estate a tutti voi. C'è un disco che tanto ho suonato nel 2000, è di Naive, si chiama Looking for Happiness.

altre cose, se non ricordo male, arrivò anche al numero uno della Disco Parade in quel periodo, appunto nel 2000. Carasana, ce l'abbiamo un jingle della Disco Parade?

piace molto questa cosa di riproporre jingle di programmi che ho condotto la radio negli anni passati. Poco fa appunto abbiamo sentito un jingle della Disco Parade. Invece poco fa in sottofondo ancora la canzone del DJ Joe, era Relax del 1999. Last Dance Chart del 2012. Al numero 14 c'era questa canzone.

pieno dell'Italo Dance, così veniva definito questo genere musicale, questa come possiamo chiamarla, sottospecie di dance. Era esattamente l'anno 2001, produzioni italiane tante, anche molto carine se devo dire, come questa che era del 2001 di Marcus, intitolata Electronic. Quando uscì questo disco parecchi mi scrissero chiedendo: Marco, ma l'hai fatto tu quel disco? No, magari. Anno 2001, adoravo questo disco, Texas, In a Smile.

capita molto spesso di sentire alla radio, sulle radio, questo disco che, come detto, a me piaceva veramente tanto. L'unica pecca che sfumava alla fine, così come accadeva nei dischi degli anni Ottanta. Era il disco di Texas, appunto, in Smile, qui su Radio Studio Più in questo weekend. Buona estate a tutti voi. Ora, momento alternativo.

a una vacanza che feci molti molti anni fa a Ibiza intorno alla fine degli anni 90, perché questo disco per la prima volta lo sentì in una discoteca che ora non c'è più a Ibiza, si chiamava Privilege. Non vi dico cosa è successo quando è partito questo disco di Lock and Load, era intitolato Blow Your Mind.

0: adolescenza. Era il 1988 con Joe Smooth e la sua Promised Land. Siamo arrivati alla pubblicità, come sempre voi rimanete lì.
1: Ciao amore, torna presto.
0: Come dice mio amico, 3 minuti sono ok.
2: Studio Più Dance Station.
3: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Questa è Studio.

Germania, il DJ Sasha. Certo che Sasha, non so che fine abbia fatto, francamente, al di là che non è che mi documento troppo in merito, però sta di fatto che è un po' sparito dalle scene e alla fine degli anni 90 realizzò tanti dischi dance interessanti, tipo questo intitolato Ecuador del 97, che ha riaperto questa puntata di sabato 11 luglio. Ben ritrovati ancora tutti voi su Radio Studio Più. Ora diventiamo molto fighetti grazie a questa canzone del 2002, è I'm in Love di Safway.

intanto diventiamo anche romantici. Vabbè, una canzone che si intitola I Love You dice tutto, no? Era il 1997 con questo progetto chiamato CYB. Questo Radio Studio Più all'interno di Rebelli Go, il programma che nel corso di ogni weekend per un'ora vi fa ascoltare la musica dance degli ultimi 30-35 anni. Oh! Devo salutare e ringraziare tutti gli amici che incontrerò questa notte. Sarò dalle parti di Pavia, per la precisione a San Martino Sicco Mario. Nella classifica dell'anno del 2023 al numero 9 c'era questo disco. I want you to hold me. Calvin Harris. Don't let me go. Si chiama Desire. Be the one and only. E con lui c'è Sam Schmidt. Take all control. Da pelle d'oca, eh?

Ross, francamente l'ho messa solo per 2 minuti e mezzo a questa canzone perché fondamentalmente mi sta un po' sulle palle DJ Ross. Sto scherzando, lo saluto qualora sia all'ascolto, lo saluto qualora a lui qualcuno riporti i miei saluti. Nel 2001 mi piaceva suonare alla radio questo disco, è Let Me Be Your Fantasy di Baby D.

0: quel periodo, anche questo mi ricordo al privilegio di Ibiza, quante volte l'ho sentito, il disco di Baby D, l'NBO Fantasy, era il 2000. Un anno dopo, invece, nel 2001, impazzivo per un altro disco di un artista che, vabbè, non ha bisogno di presentazioni, però il nome lo dico. Lei si chiama Madonna. Conoscete Madonna?
1: Certo!
0: Ecco, nel 2001 ebbe la fantastica idea di realizzare questo disco che a me ancora oggi, a distanza di anni, fa venire i brividi. What It Feels Like For...

Beh, siccome girano già voci che tra poco sarà il mio compleanno, oggi ho deciso di farmi un regalo con qualche giorno d'anticipo, suonando questa canzone che mi sono gustato in cuffia per 3 minuti abbondanti. Era Madonna appunto con What It Feels Like For. Quando siamo vicinissimi alla conclusione di questa puntata di sabato 11 luglio, il prossimo, anzi sarà sicuramente l'ultimo, 1995, Sweetbox, Booyah, here we go!

Buia, buia, buia, buia, here we go. Era l'ultimo, ragazzi, come detto, è stato veramente un piacere anche questo weekend per me stare con voi questa oretta, che come molti mi dicono vola via, ci vorrebbe un programma di 2 ore, scordatevelo, ho una certa età. Ciao a tutti da Marco Rovelli, è stato veramente un piacere. Grazie anche al mio amico Caresana, grazie a tutti voi. Io sarò puntualissimo anche nel prossimo weekend e a questo punto non mi rimane altro che augurarvi un buon weekend. Ciao!

0: Ciao baby.
1: Marco, mi mancherà.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay.

0: Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Vuoi il sound quello giusto? Accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più. Think it's

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te. Live!